volta che ho fatto l'amore è stato un granché divertente. Ero teso, ero spaventato, era un momento troppo importante. Da troppo tempo l'ho aspettato, ora che era arrivato non era come nelle canzoni, mi avevano ingannato. Perché

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buongiorno da Ugo Scali, il punto dell'informazione alle 7 del mattino. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. Così Donald Trump, dopo il summit con Xi Jinping a Pechino, recando che l'avvertimento di Xi su Taiwan fosse una minaccia agli Stati Uniti. Poco fa Taiwan ha ribadito la propria indipendenza dopo proprio l'avvertimento di Trump, che ieri, tornato negli Stati Uniti dopo la 2 giorni in Cina, è tornato a parlare di Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessato il fuoco a riprendere gli attacchi. La 2 giorni ha portato sicuramente il disgelo diplomatico, ma non la svolta auspicata. Passi avanti simbolici con il leader cinese che ha anche accettato l'invito di recarsi a settembre negli Stati Uniti, ma non una via libera ad una nuova fase. Ostacola il maltempo il recupero dei corpi dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Finora l'unico ritrovato è Gianluca Benedetti, morto assieme alla professoressa Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia Sommacal e ai ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla nave New York Fork. Al centro di verifiche sui permessi per le escursioni non turistiche si trovano ancora 20 italiani che attendono di rientrare a Malé dall'atollo di Vavù, luogo della tragedia. Non escludo una manovra correttiva. Ieri le parole del vice premier Tajani che hanno agitato le acque del governo, ma in serata arriva la smentita di Palazzo Chigi, che sottolinea come l'obiettivo condiviso col ministro dell'economia Giorgetti resti quello di ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea utilizzando per l'energia la stessa clausola prevista per la difesa, che consente dunque sforamenti di deficit. Ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto al quindicenne accusato di aver ucciso Bakary Sako, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, accoltellato a morte sabato 9 maggio a Taranto. Durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP dei minori, il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sospeso e poi ripreso l'incontro Ruud Dardeli, vinto dal norvegese 6-1-6-1, primo finalista degli internazionali d'Italia. Funestato anche il match tra Sinner e Medvedev, che riprenderà oggi. E per quanto riguarda invece il doppio, vincono in 2-7 Bolelli e Vavassori, che ottengono il pass per le semifinali. È tutto per il punto informativo delle 7 del mattino.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Ugo Scali.
2: Buongiorno e ben ritrovati, 7:04 minuti, buongiorno da Ugo Scali e buongiorno anche da Gabriele Minetti che questa mattina cura la parte tecnica del nostro appuntamento del sabato mattina. Andiamo subito sulle prime pagine dei quotidiani che riportano naturalmente le

maggiori notizie della giornata di venerdì e non solo. Oggi è sabato 16 maggio 2026. Iniziamo con l'apertura del quotidiano Avvenire dedicata al due giorni di Trump in Cina. Quello che abbiamo capito dopo queste 48 ore a Pechino della ampia delegazione statunitense è che non molto è successo su due dei dossier più particolari, quello della guerra in Iran, ma poi anche quello su Taiwan. Se è vero come è vero che poi Trump ha fatto sapere ieri al suo ritorno negli Stati Uniti che l'America non si muoverà per andare a supportare l'isola qualora la Cina decidesse di invaderla, tant'è che questa mattina, poco fa, il governo taiwanese ha rivendicato proprio in modo ufficiale la propria indipendenza, proprio in risposta alla dichiarazione del presidente Trump, che ha messo in guardia contro qualsiasi dichiarazione di indipendenza che potesse scatenare una guerra con Pechino. E allora Avvenire titola in modo molto azzeccato: accordi fantasma, mezzi affari, molti silenzi, scrive il quotidiano, silenzi pesanti al vertice tra Trump e Xi, che mercoledì vedrà Putin. Il Nobel Stiglitz dice: la guerra è pagata dai poveri e sul commercio il tycoon ha fallito. Insomma, Luca Miele sintetizza in prima pagina su Avvenire: oltre la cornice sfarzosa e sotto il velo della retorica entusiasta su cui ha indugiato soprattutto tycoon, il racconto della due giorni a Pechino dell'inquilino della Casa Bianca appare piuttosto magro e limitato, come pronosticato da molti analisti alla vigilia del viaggio alla sola sfera economica, peraltro salutata da un calo dei principali indici di Wall Street. I dossier più caldi sono rimasti sostanzialmente incagliati, a partire da quello di Taiwan. Impietoso il giudizio del Nobel Stiglitz, che dice la guerra appunto è pagata dai poveri. Questo in un'intervista ad Avvenire, appunto nelle pagine interne. E Stiglitz dice anche: e Trump sul commercio ha proprio fallito. A proposito di commercio e di economia, il governo alla rebus energia, manovra correttiva. Anzi no, c'è stata la smentita, come sentivamo anche nel punto delle sette. Tajani, vice premier, ministro degli esteri, aveva lasciato la porta aperta quantomeno a un ricorso, a un ritocco ai conti, visto quello che sta accadendo purtroppo con gli effetti della guerra in Medio Oriente. In serata però il governo ha detto no, non faremo nulla di tutto questo. Comunque Avvenire racconta questa situazione, una frase scrive di Tajani sulla crisi energetica fa salire a 1000 la tensione nel governo. Non escludo una manovra correttiva, questa è la frase di Tajani, forse un errore, un equivoco rispetto ad altre ipotesi come quella dello scostamento di bilancio, ma Palazzo Chigi e il MEF, preoccupati da possibili impatti sui mercati, raddrizzano subito il tiro. Nessuna manovra correttiva, lavoriamo con l'Unione Europea per maggiore flessibilità. Flessibilità. Il pressing su Bruxelles per includere l'energia e non solo la difesa nell'extra spese consentite passa anche per il disgelo con la Francia, sottolinea Avvenire. A giugno arriverà più volte e rinviato vertice da Macron e Meloni. In passato qualche frizione, in modo eufemistico diciamo, c'era stata. Intanto si avvicina la scadenza del taglio delle accise, l'esecutivo deve trovare le risorse per un'altra mini proroga. Le opposizioni attaccano, imbarazzante, non sanno che pesci prendere, ricorda Avvenire in prima pagina. Poi ancora abbiamo il direttore della CIA che guida lo sbarco a Cuba, raccontato da Elena Capuzzi in prima pagina. Non è la prima volta, dice, che gli 007 si recano a La Habana, inedita però è l'eco data dai media governativi all'arrivo di John Redcliffe. A fare gli onori di casa Rodriguez Castro, nipote dell'anziano Raul, figura chiave di Gaiza, il governo militare che controlla l'economia dell'isola. La riunione, dice

Capuzzi potrebbe segnare una svolta nelle opache trattative in corso ormai da mesi. In gioco ci sono le risorse cruciali del paese: turismo, patrimonio immobiliare e terre rare. Un bottino multimiliardario per Washington, che alterna le promesse alle minacce. L'ultima è la notizia di una proposta di incriminazione per l'ex presidente diffusa dai media statunitensi. Questa politica dello stop and go, insomma, l'abbiamo insomma già vista e caratterizza in questo momento anche un po' le iniziative statunitensi. Vado sulla prima pagina del Corriere della Sera. Sotto la testata una foto sorridente di madre e figlia, due delle cinque vittime della tragedia dei sub alle Maldive. Monica Montefalcone, 51 anni, docente del Dipartimento di Scienze della Terra a Genova, e la figlia Giorgia di 22, appunto decedute. Il mistero della grotta, il difficile recupero dei corpi a 50 metri. Nel gruppo sono 20 italiani ancora a bordo di questa nave che aveva portato anche le vittime della tragedia proprio sul luogo nella quale poi si sono immerse. L'unico corpo recuperato, dice il Corriere della Sera, dei sub italiani morti a 50 metri di profondità alle Maldive è quello di Gianluca Benedetti. Le condizioni meteo non sono favorevoli, l'operazione della grotta dove si troverebbero gli altri quattro corpi risultano difficili. Oggi i soccorritori si immergeranno di nuovo, intanto si tenta di capire che cosa possa aver innescato la tragedia. Poi Trump avverte Taiwan in prima pagina, il vertice con Xi. Pechino, lavoriamo per ridurre i dazi, ma Donald nega. Il presidente, non percorreremo, questa è la frase, non percorreremo 15.000 chilometri per andare in guerra. E intanto ci ricorda, a proposito di riflessi della guerra, come detto anche sulla prima pagina di Avvenire, l'inflazione al 2,7%. Poi il sondaggio, un sondaggio dedicato agli italiani come vedono Trump. Ebbene, 8 italiani su 10 bocciano il tycoon. Trump ha teso pesantemente i rapporti col nostro paese, che ha attaccato perché a suo dire non avrebbe sostenuto gli Stati Uniti in Iran. Chiamati ad esprimersi sul gradimento per Donald, solo il 15% degli italiani esprime giudizi positivi, mentre il 77% lo valuta in modo negativo. Questa è la fotografia che ci viene data dalla prima pagina, insomma dal sondaggio del sabato, così potremmo definirlo, di Nando Pagnoncelli. E poi la frase shock della giornalista su Garlasco: scoppia il caso, ognuno di noi sogna stupro, lo stupro. Bufera sulla giornalista Concita Borrelli per la frase shock su Garlasco a Porta a Porta. Gravissimo, dice il PD, le verifiche in Rai e le scuse della trasmissione. Dal Corriere della Sera alla Stampa: energia fuori controllo, Meloni che preme sull'Unione Europea, l'Italia, l'inflazione che rialza la testa. Ad aprile l'indice nazionale dei prezzi al consumo è balzato al 2,7% su base annua, l'incertezza globale sta già presentando il conto. Stefano Lepri, nella sua analisi sulla Stampa, dice: perché non è l'ora di nuovi sussidi. E poi ancora in prima pagina la strage dei sub, la mamma di Fede, di una delle vittime, dice: stava realizzando il suo sogno. E poi ancora gli accordi segreti tra Trump e Xi e l'ombra di Putin. Belmont sulla Stampa racconta un po' quello che sappiamo e anche quello che forse non sapremo mai della visita di Trump a Pechino. Dalla Stampa alla prima pagina di Repubblica: Maldive, i sub italiani intrappolati nella grotta, il maltempo ferma le ricerche delle vittime, l'unico recuperato dei cinque corpi è quello dell'istruttore, altri 20 connazionali si trovano sullo yacht della spedizione, si indaga anche sulle autorizzazioni. Poi naturalmente ci sono i vari racconti e quello più toccante

inutile dirlo, è quello del marito, ma anche del padre, di due vittime, il marito della donna e naturalmente il padre della figlia, morte entrambi in questa tragedia.

che non ha funzionato, eccetera. Ed è bene ricordare che queste persone che si sono immerse non erano degli sprovveduti che hanno provato l'ebbrezza di scendere a meno 50, anche perché in quelle condizioni lì, insomma, non si tratta di tentativi, si scende solo se si ha cognizione di causa. Bene, le persone che sono finite in questa tragedia erano persone che assolutamente sapevano quello che andavano a fare. Allora, nell'intervista di Marco Lignana da Genova, a pagina 5 di Repubblica, parla Carlo Sommacal e dice: ora basta bugie, laggiù deve essere successo qualcosa, e spero avesse la sua GoPro che potrà testimoniarlo. E conosceva, insomma, bene il mare, la donna che è deceduta insieme a sua figlia, ma ripeto, tutti quelli che si sono immersi e purtroppo sono rimasti invischiati, bloccati in questa tragedia. Marco Lignana chiede appunto a Carlo Sommacal cosa la ferisce di più in queste ore nelle quali, come vi dicevo, ne abbiamo sentite un po' tante, no? Di ricostruzione si tende sempre un po' anche per rassicurarci, sì, ma sicuramente hanno fatto qualche errore, certo. Non loro quantomeno, perché dice, insomma, Carlo, ho la certezza che mia moglie sia fra le migliori subacquee sulla faccia della terra e avrà fatto 5.000 immersioni ed è sempre stata coscienziosa. Mai avrebbe messo a repentaglio la vita di nostra figlia o di altri ragazzi. Deve essere successo qualcosa là sotto, magari uno è andato in difficoltà, magari le bombole di ossigeno, io non ne ho idea, e aspetto qualcuno che me lo dica, ma sono pronto a giurare qualunque cosa sui comportamenti di Monica. Dovremo aspettare intanto che vengano ricoverati i cadaveri e poi che l'inchiesta ci dica veramente che cosa è accaduto. Sulla prima pagina di Repubblica naturalmente c'è anche Trump, dopo Xi molla Taiwan e avverte l'Iran. L'avvertimento è: siamo pronti di nuovo ad attaccare. E questa, insomma, è la sintesi della prima pagina di Repubblica. Anticipiamo, secolo XIX, che solitamente troviamo più avanti nella nostra rassegna stampa del sabato, ma è una tragedia questa che ha colpito fortemente evidentemente Genova, la tragedia delle Maldive, perché naturalmente una delle vittime insegnava proprio nel capoluogo ligure. Maldive, il racconto della strage, tempo ok e nessuna imprudenza. Il professor Vanin era a bordo dello yacht e dice: dopo un'ora di immersione abbiamo iniziato a cercarli, perché si sapeva che sarebbero stati via 50 minuti, 60 minuti, quando, insomma, hanno capito che c'era qualcosa che non andava. Sono scattate subito le ricerche. Il racconto appunto lo troviamo sul Secolo XIX, che dedica naturalmente l'apertura, e poi questa foto che abbiamo già visto anche su altri quotidiani sorridenti di madre e figlia. Sole 24 ore, il quotidiano di Confindustria apre con tassisti, dichiarazioni da 19.000 euro. Si muovono poco e restano bassi. Sono i redditi dei taxi fotografati dalle dichiarazioni relative al 2024, l'ultimo dato disponibile. Su un campione di 7 province italiane la media è 18.983 euro lordi l'anno, pari a 1.500 euro al mese. A Firenze si dichiarano in media 25.606 euro lordi l'anno. Milano segue con 23.741, mentre Bologna sale di poco sopra i 19.000 euro dai 18.923 del 2023. A Roma si ferma a 16.983 euro, con una crescita di poco superiore ai 1.000 euro su base annua. Questo la fotografia del reddito dei tassisti italiani. E quanto scrive il Sole 24 Ore in prima pagina. Poi si parla naturalmente del vertice tra Stati Uniti e Cina, i mercati delusi, perché obiettivamente, insomma, si è capito ieri, specialmente al termine della due giorni, che poco era stato deciso.

in particolare sulla questione iraniana. Si pensava a una mediazione cinese, si pensava alla creazione di un piano che facesse passare le petroliere, quindi facesse abbassare il prezzo del petrolio, e forse tra qualche tempo avremmo potuto dire usciamo dalla crisi. Niente di tutto questo, e le borse, insomma, hanno fatto capire di essere più che mai preoccupate, pessimiste rispetto al futuro. Milano ieri ha chiuso con un -1,8%, ci ricorda Il Sole 24 Ore. Messaggero, un titolo quasi a tutta pagina per questa strage dei subitaliani, così come viene definita dal quotidiano della capitale. Maldive, soccorsi dopo 3 ore. Il racconto degli amici delle 5 vittime: non c'era maltempo, abbiamo dato subito l'allarme, ma il punto è che un conto è dare l'allarme, un conto poi capire quando, chi deve raccogliere, chi ha raccolto l'allarme entra in azione, inizia a scandagliare il fondale, eccetera, eccetera, eccetera. E pare, insomma, secondo queste dichiarazioni, che ci sia stato un ritardo di 3 ore. In queste situazioni anche in ritardo di 1 minuto veramente può fare la differenza. Il racconto comunque degli amici delle 5 vittime sul quotidiano Messaggero. Trump poi: nessuno è soldato per Taiwan, borse giù, deluse dal viaggio in Cina. La foto centrale invece è per una Yannick Sinner, versione notturna, versione anche un po' imbronciata, corrucciata, come si può dire, perché ieri avrebbe preferito terminare l'incontro con Medvedev e pensare eventualmente alla finale di domani, naturalmente se lo avesse vinto, ma questo ce lo auguriamo sempre da italiani. Invece è successo un po' di tutto nella giornata di ieri, ci si è messo di mezzo il temporale, ma prima del temporale anche qualche dolorino che ha fatto entrare in campo anche il medico, con polemiche di Medvedev che ha detto: attenzione, se si tratta di crampi, come sapete, il medico non deve entrare. Gli hanno spiegato che non erano crampi. Insomma, sia come sia, alla fine l'incontro è stato fermato non da problemi fisici, ma dal maltempo, e riprenderà nel pomeriggio. Non una buona notizia né per Yannick né per Medvedev, perché comunque avranno da riposare pochissimo rispetto poi alla finale che si giocherà nella giornata di domani pomeriggio, alla presenza peraltro del capo dello Stato che sarà al Foro Italico. Una giornata, poi quella di domani, zinzona Foro Italico, che insomma leggermente tipo panino super imbottito, perché c'è il derby a mezzogiorno. Dopo ne parleremo anche più tardi nelle interviste, nello spazio che abbiamo naturalmente delle interviste sportive, e quindi c'è il derby e poi nella stessa zona, mentre i tifosi di Roma e Lazio lasceranno l'Olimpico, ci saranno i tifosi invece del tennis, e quindi una concentrazione abbastanza importante di persone in uno stesso luogo. Il giornale, dopo il Messaggero, con i piani di guerra di Askatasuna, esclusivo, così il centro sociale vuole mettere a ferro fuoco il paese, e poi Maldive, tutte le ipotesi sulla morte degli italiani, la tragedia dei sub, aperte le indagini. Abbiamo il Foglio anche con l'arte del negoziato vuoto di Trump e il bluff di Xi Jinping. Nessun accordo concreto dopo l'incontro in Cina, sul tavolo solo annunci e dossier aperti, e c'è lo scetticismo di Wall Street. Insomma, come dicevamo prima, si è capito che si è quagliato poco, al di là poi della grandeur, della grandezza, dell'accoglienza e appunto dei discorsi. Poco è venuto fuori. Poi c'è un intervento con la firma del direttore, con la ciliegia di Claudio Cerasa, per questo articolo: Meloni è il miglior alleato di Schlein. A sinistra, dice il Foglio di questa mattina, c'è chi farebbe pazzie per avere alternative alla leader del PD come candidato premier. Meloni ha invece azionato un gran whatever it takes per averla come rivale futura.

0: assi, leggi elettorali e cinismo con vista elettorale. Insomma, si pensa già alle prossime votazioni, a chi anche si presenterà contro chi. Il Fatto Quotidiano, sotto la testata, 90 miliardi a Kiev già non bastano, l'ex portavoce contro Zelensky, prima tranche dell'Unione Europea ma solo per un anno di guerra. Poi continua la sua inchiesta sul caso Minetti, il Fatto Quotidiano. Su Minetti ci sono altre due testimoni da non sentire, le hanno scritto: sei coraggiosa a denunciare dopo insomma la prima testimonianza. Il Fatto Quotidiano dice ce n'è una seconda che insomma aiuterebbe le tesi che stiamo raccontando su Minetti da settimane. La Nazione, QN, Quotidiano Nazionale, submorti, indaga la procura, ha recuperato un solo corpo, questo nella foto centrale. E mentre poi l'apertura è su Trump, disgelo con la Cina, no alla guerra per Taiwan. Dopo il summit a Pechino, il presidente statunitense avverte Taipei: non dichiari l'indipendenza. Scia alla Casa Bianca il 24 settembre, Iran, la minaccia del tycoon. Sto perdendo la pazienza. Chiudo con la Gazzetta dello Sport: Allegri al Milan con il Genoa come una finale, faremo i diavoli. Questa è la dichiarazione in vista della partita che dovrebbe rimettere in sesta, almeno quello che chiedono i tifosi del Milan, e la formazione rossonera sulla strada della Champions. Ma poi c'è anche Sinner in sospeso, piove sulla semifinale, si riparte alle 15 con Medvedev. Sinner sta male, ricorda la Gazza, ma va avanti 4-2 nel terzo set, fuori invece Dardelli. E poi, anche di questo parleremo, andremo come al solito al Giro d'Italia. Vingegaard, trionfo da re, dice la Gazzetta dello Sport, vola sul Blockhaus. Pellizzari a 1:05, si è staccato a un certo punto, insomma poteva tenere evidentemente il ritmo del grande campione, però è solo l'inizio, dice Pellizzari. In effetti è vero, le grandi montagne devono ancora arrivare, ha pesato molto il maltempo, anche tante cadute. Parleremo di tutto tra poco, proprio nel nostro Buongiorno in Blu del sabato, dedicato molto anche alle notizie sportive. Tra poco invece, come al solito, riavvolgiamo il nastro grazie al TG2000 e andiamo a sentire come è stata raccontata la giornata di venerdì con le notizie principali dal telegiornale di TV 2000. Sono le 7:28 minuti, qualche minuto di musica e poi torneremo insieme qui con il nostro Buongiorno in Blu del sabato.
1: Buongiorno in Blu 2000 Weekend con Ugo Scali. Disco in Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è In the Stars dei Rolling Stones.

0: fino all'ultima goccia, perché lo meritano. Io ero beatlesiano, lo dico, però ragazzi, questi sono 64 anni che suonano. Va bene, oggi ci sono i filtri, tutto quello che vuoi, ma anche soltanto aver la voglia di andare in studio e usare i filtri, cioè, e comunque ancora tirare fuori una musica comunque bella, fresca, ascoltabile. Chapeau, tanto tanto di cappello veramente per i Rolling Stones, che sono tornati. Sono le 7:33 minuti, questa è in Blu 2000, ci ascoltate sul DAB ma anche sulla nostra app Play 2000 e naturalmente accendendo la televisione, il canale 728 del digitale terrestre, canale audio per seguire 24 ore su 24. Allora, come promesso, andiamo a riavvolgere il nastro e come ogni sabato ci facciamo aiutare dai colleghi del TG2000, il racconto della giornata partendo proprio dal nulla di fatto, lo vogliamo definire così, o poco di fatto, pochino di fatto, del viaggio della ampia peraltro delegazione statunitense in Cina. Lo ha raccontato per il DG, per il TG2000 ieri sera, Antonio Soviero.
1: Terminato il faccia a faccia con Xi Jinping, Trump avverte l'Iran: la mia pazienza si sta esaurendo. Ha dichiarato il presidente USA, che sull'Air Force One ha anche insultato un cronista del New York Times, che ha osato chiedergli conto delle notizie di intelligence secondo le quali le forze armate e gli arsenali di Teheran non sarebbero stati distrutti come sostiene Washington. Inoltre il presidente si è detto disposto a una sospensione di 20 anni del programma nucleare iraniano. Il regime sciita sostiene di aver avuto segnali da USA per riprendere i colloqui e di essere interessato

0: Interessato alla proposta di acquisto del proprio uranio da parte di Putin, ma sottolinea che non è questo il momento. Infine, fanno discutere le rivelazioni di stampa secondo cui dopo l'attacco israelo-statunitense del 28 febbraio, gli Emirati Arabi Uniti cercarono di convincere Arabia Saudita e Qatar a unirsi alla rappresaglia contro l'Iran e con lo stretto di Hormuz bloccato, sempre gli Emirati accelerano sulla costruzione del nuovo oleodotto.
1: Così il servizio di Antonio Soviero TG2000, poi questa mattina, insomma nella notte, le parole di Trump che ha detto: noi statunitensi non siamo assolutamente favorevoli all'indipendenza di Taiwan, non saremo comunque pronti, desiderosi di andare a difendere l'isola. E a stretto giro questa mattina il governo di Taiwan, che rivendica la propria indipendenza proprio in risposta alle dichiarazioni di Trump, che metteva in guardia appunto contro qualsiasi dichiarazione di indipendenza. E sulla guerra in Iran abbiamo detto, un'altra guerra che continua ormai da anni e che insomma, come un fiume carsico, ogni tanto ce ne ricordiamo, ogni tanto un po' la scordiamo, è quella in Ucraina. Ancora attacchi, botte e risposta tra Kiev e Mosca, ma anche scambio di prigionieri. Il punto sul TG2000 è stato fatto ieri da Fabio Bolzetta.
2: Dopo che è terminato il cessate il fuoco ed è scattato il più intenso attacco russo di circa 30 ore consecutive, l'Ucraina si è detta legittimata a rappresaglie contro l'industria petrolifera e il settore della difesa russi. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel giorno di lutto nazionale dopo l'uccisione di 24 civili. Droni di Kiev hanno raggiunto una raffineria a Ryazan, a 200 km a sud-est di Mosca. 3 vittime e 12 feriti, tra cui bambini, è il bilancio denunciato dal governo locale russo. Mosca ha rivendicato la conquista di altri 2 villaggi nella regione di Kharkiv e in quella di Zaporizhia e ha aperto ora, in maniera inedita, avendo sempre preferito gli Stati Uniti, ad un possibile dialogo con l'Europa. Ecco perché il ministro degli esteri italiani ha rilanciato la scelta condivisa di un mediatore. Mentre è entrato nel vivo l'annunciato scambio di prigionieri tra la Russia e l'Ucraina, con 205 soldati liberati per parte. In tutto 2000 faranno rientro a casa.
1: Così il servizio di Fabio Bolzetta TG2000, sul TG2000 anche il punto della giornata politica densa, come sempre, di notizie con Augusto Cantelmi.
3: Prorogate le missioni internazionali, ma su Hormuz tutto fermo. Dal Consiglio dei Ministri il via libera al rinnovo per un altro anno delle operazioni che vedono i militari italiani impegnati in aree di crisi. La delibera dell'esecutivo dovrà poi essere approvata dal Parlamento. Occhi puntati soprattutto sulla missione UNIFIL in Libano a guida italiana, ma per il governo, in attesa del nuovo mandato delle Nazioni Unite, saranno necessari dei cambiamenti in quanto il paese dei cedri è diventato un paese di guerra. Prorogate anche le missioni navali Aspides e Atlanta nel Mar Rosso. Intanto giornata caotica alla Camera dei Deputati con la protesta sulla vigilanza RAI del deputato di Italia Viva Giachetti, che si è incatenato in aula mentre continua lo sciopero della fame.
4: Sperando che nessuno si prenda la responsabilità di farmi uscire con la violenza.
5: Grazie. Grazie onorevole Giachetti.
3: Dopo l'intervento del presidente della Camera Fontana e soprattutto dopo la promessa dei partiti di centrodestra di garantire il numero legale in commissione, Giachetti ha interrotto l'occupazione dell'aula.
1: Così il racconto di questa giornata politica. Chiudiamo poi con la notizia sicuramente di cronaca più forte, quella dei 5 italiani morti alle Maldive. Ha raccontato il punto di giornata Beatrice Bossi.
6: Le operazioni di recupero sono state sospese, la pioggia e le forti correnti le classificano ad altissimo rischio, riprenderanno domani quando il tempo sarà migliore. Intanto le acque delle Maldive hanno ridato alla terra il primo corpo, quello di Gianluca Benedetti, 44enne padovano, capo barca e istruttore di sub. Il suo cadavere è stato trovato in una grotta a 60 metri di profondità, non distante dall'atollo Vavù. I soccorritori sono convinti che anche gli altri quattro corpi siano incastrati lì. Si tratta della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, di sua figlia, Giorgia, della ricercatrice genovese

Muriel Oddenino e del biologo appena laureato Federico Gualtieri. Avevano tra i 50 e i 22 anni, erano tutti appassionati di immersioni ed esperti sub. Non si sa ancora cosa li abbia uccisi tra i coralli dell'Oceano Indiano. Dal disorientamento ai gas impuri, la Procura di Roma e quella di Malé indagano per capirne le cause.

0: Eccoci qua insieme, sono le 7:43 minuti in diretta. Il primo ospite di questo sabato è Marco Valerio Ricci. Buongiorno Marco Valerio.
1: Buongiorno Ugo, buongiorno a tutti.
0: Mental coach che torna a trovarci e mai veramente come questo sabato cade a fagiolo il tuo intervento in diretta telefonica per aiutare insomma noi così appassionati dello sport a capire un po' come è cambiato anche il modo di vivere proprio lo sport da parte dei grandi atleti. E dico cade a fagiolo perché ieri abbiamo visto un Sinner un po' in difficoltà, discorso sicuramente muscolare eccetera, però proprio 24 ore prima aveva detto sono un po' stanchino, anche crediamo mentalmente. E allora da qui partirei proprio con il racconto del mental coach che ormai è indispensabile nel team, oserei dire, di qualsiasi atleta, ma specialmente di questi atleti top, come ad esempio il numero uno del tennis mondiale.
1: Beh sì, diciamo che abbiamo visto ieri, non è semplicemente una questione fisica, non è semplicemente una questione tecnica. La

0: l'aspetto mentale è sempre più preponderante. Il tennis, bisogna dirlo, è uno degli sport più mentali, cioè dove proprio l'approccio mentale fa un'enorme differenza, perché da un game all'altro, da un set all'altro, l'inerzia della partita può cambiare totalmente, e poi a quei livelli una piccola sensazione può avere un'influenza grandissima e quindi può scatenare una sorta di cascata mentale. Quindi di fatto è proprio importante saper resettare ogni volta, e su questo bisogna dire che Sinner è un maestro.
1: Ah, assolutamente, certo. Però quello che dici è pazzesco, no? Perché si sa, si dice, no, che il tennis sia un po' uno sport estremo rispetto a questo, anche se magari chi lo vede per la prima volta o chi lo approccia appunto come tecnica sportiva dice vabbè, ma è uno sport, se sta vincendo ormai vince, e invece c'è qualcosa che tra un punto e l'altro è difficile da tenere a mente, perché sembra facile ribattere una pallina che magari arriva oggi a velocità pazzesche eccetera, ma la devi respingere, e invece dietro quella respinta il nostro cervello, e chiedo al mental coach, deve fare dei calcoli pazzeschi in un millesimo di secondo. Come funziona?
0: Allora, non c'è semplicemente l'aspetto proprio specifico della pallina e dei calcoli, perché quelli ormai sono degli automatismi e a quei livelli vengono allenati a un livello veramente incredibile, con una precisione incredibile, sia di schemi, sia di velocità di ragionamento e così via. Ma è anche proprio il gioco psicologico, nel senso...
1: Dopo la sensazione che hai in quel momento...
0: La sensazione e lo stato che si interpreta dell'avversario. Una delle cose che rende Sinner così grande è la difficoltà degli avversari di metterlo in difficoltà emotiva, in difficoltà psicologica, perché infatti tutti dicono sembra quasi una macchina, tra virgolette, non esprime le emozioni, ed è una delle sue grandissime doti e caratteristiche. Lui ha la capacità, indipendentemente dal colpo che fa e quindi dal risultato, quindi la pallina entra in campo, fa un colpo strepitoso oppure sbaglia, perché è umano giustamente, però resetta, cioè a ogni pallina, a ogni colpo lui è in grado di resettare, e soprattutto di non dare dei messaggi che sono quelle piccole smorfie, magari quel gesto di stizza che potrebbe capitare, che diciamo alla
1: stessa. Abbiamo visto ieri sera Medvedev, no, che il primo set 6-0 continuava a girarsi verso il suo allenatore a dire e mo che faccio, cioè quindi c'è cioè, più come si dice palese di così il suo stato d'animo, anche se poi nel secondo set invece ha vinto e in qualche modo ha sfruttato anche le difficoltà tra virgolette del nostro Jannik.
0: Esatto, è proprio quello, nel senso che è un gioco tra i messaggi che noi diamo all'avversario, ma i messaggi che diamo al nostro stesso sistema mente-corpo, cioè quel senso quasi di disperazione che possiamo definire
1: sportiva.
0: Primo set di esatto, ovviamente sportiva, esclusivamente sportiva, stanno dando dei messaggi all'intero corpo, e infatti una delle cose che va allenata, specialmente quando si arriva ad altissimo livello, è proprio la comunicazione interna ma anche corporea. Pazzesco. Cioè, perché molto spesso si pensa è un discorso mentale, pensa questo, pensa tra virgolette, adesso dico così, certo. Pensa positivo, no?
1: Non ti preoccupare, vedrai che andrà bene,
0: sì,
1: non
0: esatto.
1: Funziona più così, diciamo. Cioè, ma il forza ragazzi non basta più.
0: No, assolutamente. Infatti il classico approccio da motivatore, eccetera, che cercavano di usare gli americani fino agli anni 90, vai che ce la fai,
1: vai che ce la fai, sei forte. No, ecco, questa è una bella cosa, è una bella spiegazione, perché magari siamo un po' che è un po' all'asciutto di queste cose, dice vabbè, ma il mental coach era quello che dice no, ma credi in te stesso, non basta, insomma, cioè aiuta,
0: no,
1: però non è la chiave di tutto.
0: Diciamo che è un vero e proprio allenamento a gestire il corpo, a gestire la respirazione, a gestire degli automatismi che noi come persone creiamo e ci creiamo nell'arco di tutta la vita, in base alle esperienze, in base agli esempi che abbiamo avuto dai nostri genitori, dall'ambiente e così via. E a un certo punto che cosa succede? Che magari ci dicono pensa positivo, ma in quel momento, nel frangente specifico, magari ci viene quel piccolo scatto muscolare, quella smorfia sul viso,

0: e automaticamente il cervello magari entra in stato di allarme, tende a rendere la respirazione più alta. Da lì si scatena uno scarico adrenalinico e il cuore batte a un livello diverso. È una cascata, per questo io la chiamo cascata, ma perché? Perché è tutta una serie di conseguenze che sono frazioni, ma veramente frazioni di millesimi di secondo, è una cosa che va allenata tantissimo, e quello che fa Sinner allena proprio questo, è lì che fa l'enorme differenza. Ovviamente è incredibile sotto tantissimi punti di vista, tecnico, fisico e così via, ma la differenza la fa proprio nella mentalità, nella capacità di gestire più che controllare il suo flusso di pensieri, di reazioni fisiche, ed è quello che lo fa sembrare quasi non umano, robotico, perché noi non vediamo il classico comportamento dell'essere umano che ha il, diciamo, il gesto sopra le righe, il gesto lo scarico tensionale. Vediamo qualcuno che è sempre in gestione di sé, ha da sempre una parvenza di serenità, di assenza di flussi di pensieri disturbanti.
1: Io gioco e basta.
0: Esatto.
1: Devo fare questo.
0: E lui lo ripete, infatti quando gli dicono: allora che ne pensi di questo record, di questa cosa? Io gioco, voglio fare il meglio in questo momento. Ed è una strategia. Attenzione, non è semplicemente un qualche cosa che gli viene naturale, ma si impara a farlo, e possiamo impararlo anche noi, attenzione, io dico sempre alle persone: osservando chi riesce a sviluppare queste abilità, possiamo anche prendere ispirazione per tante cose nella nostra vita, che sarebbe
1: Claro.
0: importante.
1: Mi sembra di capire, perché abbiamo ancora pochissimi minuti, è un po' come nella Formula 1, no? Le vetture di Formula 1 poi che vengono utilizzate in qualche modo, le novità, le migliorie dei motori, eccetera, eccetera, nelle vetture invece per tutti i giorni. Le strategie che adottano i campioni, tutto sommato, li possiamo anche mettere in atto tutti i giorni noi, anche perché insomma di battaglie nella vita ce ne sono sempre tante.
0: Assolutamente sì, è un qualche cosa in cui io dico sempre: prendiamo ispirazione, è un avanzamento, è una crescita per ogni persona. Il fatto di vedere lo sport e i grandi campioni può essere, non dico deve, ma può essere anche un'ispirazione per noi nella vita di tutti i giorni, per migliorare, vivere più sereni, più felici ed esprimere il meglio di noi stessi.
1: Prima di lasciarti andare, Marco Valerio Ricci, mental coach, che notte sarà stata dunque questa invece per tutte e due? Perché insomma anche Medvedev obiettivamente oggi ripartirà a freddo, e sapendo già che riposeranno pochissimo rispetto all'altro finalista. Insomma, si gioca poi domani pomeriggio, come tutti ormai sappiamo.
0: Allora, è una supposizione, ovviamente.
1: Certo, è un gioco, un divertimento gioco, del sabato mattina.
0: Esatto. Secondo me Sinner ha resettato completamente, probabilmente avrà anche messo dei suoni che hanno riportato tutto il cervello ad azzerarsi. Ci sono, si utilizzano in questi casi suoni della natura, suoni che riportano a un bosco, a un ruscello, perché il nostro cervello resetta in quei casi.
1: Un po' più fumino.
0: Sì, decisamente. Potrebbe essere stato peggio per lui aver sospeso.
1: Chiaro,
0: perché Sinner ritorna azzerato, cioè nel senso, ieri è stato un altro giorno, oggi ricomincia da capo
1: direi che veramente con questa frase, che sembra così semplice ma è molto importante a volte, no? Saper non portarsi dietro quello che ormai hai scaricato, credo che sia anche un bel consiglio per tutti, Marco Valerio.
0: Assolutamente sì, è la cosa migliore. Un tempo si diceva: non portarti a casa il lavoro, non portarti al lavoro la casa. E in realtà è così, certo. Ogni volta che finiamo un'attività lasciamola andare e lavoriamo sul resto, sul presente.
1: Grazie davvero anche per questa mattina, Marco Valerio Ricci, mental coach, che insomma da tempo lavora su queste tematiche davvero anche molto affascinanti, anche e soprattutto per il mondo, ma non solo, dello sport. Buon sabato, Marco Valerio.
0: Grazie mille, Ugo, buon sabato a tutti.
1: Ci fermiamo qui, tra poco

0: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: La Chiesa italiana è in cammino. Anche alla radio continuiamo a seguire con passione e partecipazione le tappe del

0: condurre nel futuro la comunità dei credenti. Io sono Enrico Selleri e vi aspetto a In Cammino da lunedì al venerdì alle 19.
1: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
2: In Blu 2000, news.
3: Il punto delle notizie alle 8 del mattino tiene banco come apertura l'intervento, insomma, di Trump su Taiwan, che ha fatto peraltro subito scattare un intervento da parte dell'isola. Ma andiamo per ordine. Trump che apre alla Cina su Taiwan e dice: Taiwan non dichiari l'indipendenza. A stretto giro appunto l'ira di Taipei, che ha invece confermato: noi abbiamo assolutamente il diritto all'indipendenza. Poi ieri Trump, di ritorno dalla due giorni della visita statunitense in Cina, ha ribadito anche che sull'Iran sarebbe pronto, mai così vicino dall'inizio del cessate il fuoco, a riprendere gli attacchi. E poi sullo sfondo, insomma, ci sono le considerazioni a vario livello, dal mondo economico in giù, che la due giorni cinese che ha portato al disgelo diplomatico non ha portato però ad una svolta auspicata sui temi legati proprio alla guerra in Medio Oriente, ma anche, come vediamo, sulla vicenda di Taiwan. Insomma, ci sono stati soltanto passi avanti simbolici, con peraltro leader cinese che ha anche accettato l'invito a recarsi a settembre negli Stati Uniti. La tragedia delle Maldive, invece, con il maltempo che ieri ha ostacolato il recupero dei corpi dei subitaliani, 5 morti durante l'immersione alle Maldive. Finora è stato ritrovato soltanto il corpo di Gianluca e Benedetti. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla nave Duke of York. Al centro di verifiche sui permessi per escursioni non turistiche si trovano ancora altri 20 italiani. Le parole di Tajani agitano le acque nella maggioranza. Non escludo una manovra correttiva, ma in serata le smentite di Palazzo Chigi, in particolare del ministro Giorgetti. Il governo punta a ottenere una maggiore flessibilità dall'Unione Europea, utilizzando per l'energia la stessa clausola prevista per la difesa. Confessato l'omicidio, dicendosi profondamente dispiaciuto, il 15enne accusato di aver ucciso Bakary Sako, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, che è stato accoltellato a morte all'alba del 9 maggio scorso a Taranto. E poi, ne abbiamo parlato poco fa nella nostra diretta, tutto rimandato alle 15 per sapere chi andrà in finale con Casper Ruud nel torneo maschile degli internazionali di tennis. Tornano in campo alle 15 e Sinner, naturalmente, e Medvedev. 8 e 4 minuti, tra poco torniamo con le interviste del Buongiorno in Blu del sabato.
2: Buongiorno in Blu 2000 Weekend con Ugo Scali.

0: Riprendiamo alle 8 e 8 minuti e diamo il buongiorno a Daniele Pasquini, che è il presidente del CSI Roma. Ciao Daniele, ben ritrovato.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: L'Oratorio Cup, ma che bellezza, siamo arrivati anche questa 22esima edizione, se non sbaglio, siamo arrivati anche quest'anno alla grande finalissima, veramente è una tradizione ormai, no? L'Oratorio Cup che va oltre il gesto del calcio, in un momento in cui il calcio italiano, insomma, non sta andando bene, ma a guardare questi ragazzi, questo tifo, ci riconcilia un po' col pallone, presidente.
1: Sì, come dire, anche un invito questa manifestazione, che appunto ormai è diventata una tradizione, è un invito a tutto il mondo del calcio forse a ritrovare un po' quali che sono i valori delle origini, cioè il gusto del giocare, lasciando, come dire, magari in secondo piano tutto quello che può essere un contorno di natura magari molte volte anche fin troppo dal sapore commerciale, insomma, no?
0: Certo.
1: Invece i bambini, i ragazzi vogliono giocare, vogliono divertirsi, vogliono giocare tutti. Poi, come dire, il risultato, chiaramente, essendo una competizione sportiva, c'è, quindi noi avremmo chi arriverà primo, chi arriverà secondo, ma tutti hanno la loro finalina, persino quelli che arrivano a fare la finale del 33esimo, 34esimo posto per la loro categoria. Certo. E vi assicuro che per loro è una finale, quindi con tutto il carico, diciamo, di tensione che
0: pathos,
1: c'è.
0: Eccetera.
1: E quindi, esatto, esattamente. Quindi
0: tra l'altro leggevo ieri, se non sbaglio, Danilo Cataldi, insomma, della Lazio, impegnato tra l'altro poi domani, insomma, c'è il derby lì a Roma. Non, una cosa ti potrei chiedere, presidente, il meteo com'è? Cioè, rischiamo anche oggi qualche brutto scherzo in zona?
1: Speriamo di no. Speriamo che il meteo abbia danneggiato soltanto il tennis, ecco.
0: Però, no, ma il tempo

0: Dovrebbe migliorare. No, dicevo Danilo Cataldi che ha detto divertitevi e date tutto per la squadra, il calcio è bello quando unisce. Sono parole importanti quando arrivano anche da un, come si dice, professionista della Serie A, insomma, di una squadra.
1: È bello, insomma, quando ci sono i campioni che in qualche modo dialogano con i ragazzi, con i bambini, e cercano di fargli capire qual è lo spirito vero, insomma, perché a volte il modello del campionismo rischia di far passare invece messaggi diciamo diversi, insomma, quello del successo, quello della ricchezza anche, insomma, che rischiano di diventare dei modelli negativi per i ragazzi. Invece quando un campione dice guardate quello che conta è giocare con la propria squadra, metterci tutto l'impegno, divertirsi, ecco, questo per i ragazzi è un messaggio, come dire, molto importante, che gli permette, come dire, di vivere una dimensione da campione anche nella sua realtà di oratorio o di parrocchia.
0: Chi sono i ragazzi che partecipano all'oratorio CAP? No, perché noi abbiamo un po' l'idea del vecchio oratorio, magari con il don, con la tunica lunga che nasconde il pallone sotto, eccetera. Oggi Centro Sportivo Italiano, insomma, ha portato il verbo dell'oratorio su terreni anche molto tecnici, ma molto studiati di accoglienza e anche inclusione.
1: Sì, diciamo, è una progettualità che si è costruita negli anni, ma che parte da alcuni principi che sono i principi, diciamo, con cui nasceva l'oratorio. Quindi, prima di tutto, l'inclusione, che significa che tutti devono giocare. Noi in queste 22 edizioni abbiamo visto giocare ragazzi anche con disabilità. Addirittura Arturo Mariani, che è stato portiere diciamo di una squadra dell'Oratorio Cup e giocava amputato ad una gamba, giocava in porta. E prima ancora di iniziare la sua carriera da atleta, diciamo, chiaro, nella nazionale degli amputati, eccetera, giocava in oratorio.
0: Che peraltro, lo ricordiamo, è nata oggi, è sotto l'egida, se non vado errato, della federazione e tutto, però è nata proprio col CSI, anche la nazionale stessa.
1: La nazionale nasce, esatto, da dei ragazzi del CSI che si sono conosciuti sui social perché il CSI permetteva loro di giocare.
0: Ah, che bello.
1: Esatto, perché la federazione gioco calcio a livello di regolamento questo non lo consentiva, e quindi si sono avvicinati al CSI e poi da ragazzi veramente 14-15 anni e si sono conosciuti sui social provenienti da tutta Italia, da lì è nata l'idea di radunarli. Bello. E poi da lì un'avventura che poi è diventata veramente una cosa seria. Appunto, come dire, come si diceva, insomma, negli oratori le cose si fanno anche bene, quindi insomma da lì escono anche giocatori di un certo livello. Anzi, su questo, come dire, negli anni passati a Roma, durante le finali degli Oratorio Cup, avevamo anche qualche problema con degli osservatori di squadre federali che venivano per vedere i ragazzi, fargli delle proposte, insomma. Quindi questo, come dire, per far capire anche che il livello tecnico non è certo, diciamo,
0: assolutamente,
1: male. Ecco.
0: Assolutamente. No, beh, insomma, i tecnici, anche perché lo ricordiamo sempre, poi alla fine i bambini, le bambine, chi si mette in gioco vuole imparare poi anche quel gesto tecnico e poi, oggi come oggi, chi affida i propri figli e le proprie figlie a un organismo che fa sport, obiettivamente, e sa, con il CSI, come tante altre grandi sigle che ci sono in Italia dello sport di base, che affida i propri figli a persone che sanno far da conto su tutta una linea di cose, sicurezze e professionalità.
1: Assolutamente, per noi la formazione degli educatori sportivi, degli allenatori, dei dirigenti sportivi è importantissima. E in particolare sull'Oratorio CAP investiamo molto fino all'età di 14 anni sulla polisportività. Noi crediamo molto che accanto al calcio questi atleti debbano sviluppare tutto il bagaglio delle capacità motorie di base, e questo lo si può fare giocando anche altri sport, e quindi hanno delle giornate durante l'anno polisportive in cui non si gioca a calcio ma si gioca a rugby, si fanno percorsi motori, pallacanestro, pallamano, e questo serve a loro per due cose. Una cosa, sperimentare delle discipline sportive nuove, magari scoprire di essere più portati anche,
0: chiaro,
1: per una
0: certo,
1: disciplina,
0: certo.
1: Ok? E dall'altra parte

e invece magari continuare poi a giocare a calcio, ma avendo acquisito degli schemi motori più completi, perché oggi il problema è che i nostri ragazzini magari non sanno più nemmeno fare una capriola, e questo è un problema enorme per essere poi degli atleti magari anche di alto

0: una giornata lunga, anzi un fine settimana. Stavo guardando le partite, ora non vorrei fare un conto, ma insomma decine di partite vi attendono in questi due giorni dell'Oratorio Cup 25-26. Grazie davvero a Daniele Pasquini, presidente CSI Roma. A presto ancora per raccontarci queste belle storie. Ciao.
1: Grazie.
0: Daniele, un
1: grazie
0: abbraccio. E do il buongiorno al direttore di Tutto Bici Web, Tutto Bici, insomma, Pier Augusto Stagi. Ciao Pier.
2: Ciao Ugo.
0: Allora, è una settimana, sembra passato un secolo, succede sempre così, o che sia il Tour, che sia il Giro, ne succedono di tutti i colori. Cerco di essere, come dicevo mio amico, sintetico, nel senso che ci si è messa la pioggia, ci sono messe le cadute, ci si è messa che siamo passati dalla Bulgaria all'Italia. È successo davvero un po' di tutto. Chi aspettavamo, dico un nome, Milan, non ha brillato, hanno brillato però altri italiani, ma sul Blockhaus chi era atteso è arrivato, ovvero Vingegaard, che peraltro non ha preso la rosa, ma ha fatto capire che gamba hanno quelli che vincono magari il Tour, la Vuelta e tentano ora il Giro d'Italia.
2: È proprio così, guarda, che d'altra parte a detta dello stesso Tadej Pogačar, che è un marziano nel ciclismo, Jonas è il miglior scalatore del mondo, come scalatore puro lui è il numero uno, e ieri l'ha dimostrato, tra l'altro credo che l'abbia dimostrato senza strafare, senza esagerare, senza togliere interesse a questo giro, che è chiaro che è segnato, ma soprattutto se l'è segnato lui, perché è venuto qui per portarsi a casa il terzo grande giro e quindi entrare nel club dei magnifici eletti, di quelli che sono riusciti perlomeno una volta nella loro carriera di vincere tutti e tre i grandi giri, quindi conquistare la cosiddetta tripla corona. Intanto si è vinto la prima tappa al Giro d'Italia, gli mancava, l'ha vinta bene, come ho detto l'ha vinta senza strafare, ha dato 13 secondi a un ottimo, un coriaceo determinatissimo austriaco di nome Felix Gall. Il nostro Giulio Pellizzari è andato benino, io non sono così critico come lo è stato lui, ad esempio, che ha detto ho sbagliato.
0: La gioventù secondo me lo ha un po' così, non accompagnato, però ti fa capire che tipetto è questo Pellizzari.
2: Però io dico anche che e ieri era la prima volta che doveva misurarsi da
0: chiaro.
2: Capitano ha risposto a un grande corridore, doveva prendere così coraggio e provare. Se non si sbaglia a 20 anni, quando si sbaglia sarebbe molto peggio commettere degli errori quando sei esperto, quando sei navigato, quando... e invece lui ha provato e soprattutto, come si suol dire, no? O si vince o si impara. A quanto pare lui ha detto immediatamente a caldo, al di là della linea bianca, ho sbagliato, ho commesso un errore, non dovevo rispondere, non dovevo andare fuori giri con Jonas Vingegaard, perché lui ha fatto quattro accelerazioni, una più dura dell'altra.
0: Però posso dire, a noi che l'abbiamo visto quando lui è rimasto attaccato a Vingegaard, è stato però un bel vedere. Poi non sapevamo che lui era fuori giri e abbiamo, come si dice, goduto e ringraziato comunque Pellizzari. 1:05, che con tutte le montagne che devono arrivare, con tutto quello che deve accadere, comunque ci dice che il giro è ancora aperto, anche se naturalmente Vingegaard, ragazzi, è sicuramente uno dei più grandi ciclisti attualmente in giro per il mondo, che si contano sulle punte di una mano obiettivamente.
2: Sì, a livello di grandi giri credo che dovremmo vedere al Tour Paul Cessat, che è l'astro nascente fra transalpino, che ha solo 19 anni, ma chiaramente al momento noi conosciamo Tadej Pogačar e Jonas Vingegaard, loro sono i dominatori degli ultimi 4-5 anni. cioè o gira di qui o gira di là, i grandi giri vanno a uno di questi due.

0: E quindi noi abbiamo questo faro ed è chiaro che sarà lui l'uomo da battere. Difficilmente, se non gli succede qualcosa, e non glielo auguriamo, perché auguriamo sempre
1: che siano
0: in fuori classe. Bene, Jonas Vingegaard è chiaramente lanciato verso il successo, anche se oggi la classifica solo, diciamo, ci inganna, perché Afonso Olaglio, un ragazzo 24enne portoghese, al momento è ancora in maglia rosa con 3-17, che sembra un'eternità per Jonas Vingegaard, ma non ti credere, come dire per Riccardo Magrini, perché perché c'è un
1: mitico Riccardo Magrini.
0: No, perché certo, c'è un cronometro che incombe, perché ci sono corna alle scale.
1: Anche oggi, comunque, i muri delle Marche, no? Cioè, questo arrivo, questa Chieti Fermo, sono 156 chilometri, però magari dopo questo sforzo del blockhaus, non dico che ora peserà chissà che cosa, però questo fine settimana comunque con vari scollinamenti potrebbe già regalarci qualche cosa di interessante a noi malati di ciclismo.
0: Allora, la partenza da Chieti verso Fermo, diciamo che tre quarti della tappa è quasi pianeggiante, serve, diciamo, un po' per recuperare le forze e le fatiche di ieri. Poi il finale invece è un finale veramente molto duro, perché gli ultimi 50 chilometri non c'è un metro di pianura, e soprattutto, appunto, ci sono i famosi muri fermani. E lì, lì i corridori sono chiamati alla battaglia, e detto che probabilmente l'interrogativo è: andranno a caccia gli attaccanti, i corridori di seconda fascia che provano a dare un senso al loro giro e quindi portarsi a casa la tappa, o entreranno in scena anche qualche corridore di classifica? Arriviamo sulle strade di casa di Giulio Pellizzari. Bisogna vedere che cosa è in testa, bisogna vedere se ha recuperato bene le fatiche, bisogna vedere se ha dormito bene, bisogna vedere tante cose. Però è chiaro che magari è un ragazzo esuberante, un ragazzo giovane, un ragazzo che sente il calore del pubblico, lo sta percependo in maniera evidente, e quindi magari non è detto che si inventi qualcosa, che osi, che provi a fare qualcosa un po' come ha fatto ieri. Poi dopo dirà: ho sbagliato, ma chi se ne frega.
1: Ma dai, facci veramente vivere, appunto, facci sorridere, ma come abbiamo sorriso ieri, perché comunque per un certo tratto di questo durissimo blockhaus, già il nome, cioè un blockhaus proprio ti dà il senso della durezza della salita, che magari non sarà una salita dolomitica, ci mancherebbe, eccetera, eccetera, però insomma, è stato bello vederlo lì. Uno invece che è stato strano vederlo in fuga ieri, di Milan, è quello forse che in questa prima parte di giro è quello che si morde più le mani e ha un conto da regolare ancora con questa corsa rosa.
0: Sì, Johnny diciamo che non è partito bene, probabilmente è partito con un po' di pressione di troppo, grande responsabilità, perché un po' la squadra è stata costruita più per lui che per Derek G o per Giulio Ciccone, che infatti Giulio ha vestito la maglia per un giorno, poi il giorno dopo grande polemiche perché i compagni di squadra non erano in grado di poterlo aiutare più di quel tanto a mantenere quella maglia. Ci sono state polemiche, Giulio non ha digerito questo atteggiamento, però la verità vera è che la squadra è una squadra che è stata costruita per le volate di Johnny Milan, che purtroppo è stato
1: sto treno
0: meno veloce.
1: Diciamo che non ha trovato molto il binario sto treno però di Milan, mi sembra di capire.
0: No, tra l'altro lui ha anche un suo limite, perché Johnny non è abituatissimo, ricordiamo che lui viene dalla pista, è un inseguitore.
1: Gli abbiamo visto affrontare una curva, infatti cos'era? La volata dell'altro giorno, che sembrava veramente di essere in pista, l'ha presa proprio in piedi.
0: Tra l'altro ieri alla partenza di Formia, Johnny Milan, Filippo Ganna e Simone Consonni, che sono tre dei componenti del quartetto d'oro di Tokyo, l'altro è Francesco Lamon, e
1: hanno ricevuto
0: ricevuto una laurea honoris causa per meriti sportivi dall'Università Svizzera. Detto questo, in questo caso, ma grandissimo docente qual è, però Johnny ha sbagliato, è partito male col piede sbagliato, poi a Napoli è stato anche sfortunato perché
1: gli poi l'ha caduta
0: giù, ha dovuto mettere il piede a terra, però la vera sfortuna è che ha trovato sulla sua strada un piccolo prodigio transalpino, anche quelli francesi
1: stanno tornando,
0: stiamo a Polmagné
1: settimana scorsa, se ti ricordi, ne parlavamo già, perché insomma aveva già fatto vedere delle cose grigie prendendo la maglia.
0: E ha confermato il suo talento, perché bravissimo, addirittura anche lui viene rallentato sul traguardo di Napoli, era in 12ª, 13ª posizione e in 200-300 metri, se ci fossero stati altri 5 metri andava a vincere, lui non vinceva Davide Ballerini come ha vinto a Napoli in maniera meritatissima, però Magni ha fatto un piccolo capolavoro. Riassumendo, per la maglia ciclamino Paul Magni è chiaramente al comando con 130 punti, ieri perché Johnny Milan è andato in fuga proprio per questa maglia, voleva vincere il traguardo intermedio, si è portato a casa 12 punti e adesso quindi è secondo a 76, il gap non è poco, soprattutto se teniamo conto che Paul Magni sembra in condizione stratosferica, quindi sarà molto molto dura portare a Roma la maglia ciclamino. Però intanto Giorgi ha dimostrato carattere, non è uno che si arrende facilmente e quindi ha dato battaglia provando a entrare nella fuga. Non è detto che non vada in fuga anche oggi.
1: In cerca, se ha bisogno di punti, dice ormai persa, cioè devo fare comunque qualcosa.
0: Io mi gioco un Johnny Milan in fuga anche oggi.
1: Ti aspettiamo qui la settimana prossima, stesso orario, e vediamo se la trovi. Io credo che tu abbia ragione, perché assolutamente ha bisogno di punti, e poi siamo ancora all'inizio del giro, anche insomma è passata una settimana, ci sono ancora molte molte forze nelle gambe dei nostri che andranno poi ancora a correre la Cervia, corno delle scale di domani, che di nuovo anche questo un arrivo in salita è pazzesco. Poi ci si riposa nella giornata ormai di lunedì, classico riposo del lunedì ai giri e anche al Tour, e poi ci sarà la crono di Viareggio martedì, che insomma sarà un inizio quantomeno abbastanza soft per tutto il gruppo, non forse per gli uomini di classifica.
0: Assolutamente, guarda, sei stato telegrafico e perfetto, esattamente così. Oggi tappa per attaccanti, domani probabilmente rivediamo all'opera Vingegaard, magari ci auguriamo
1: un altro colpetto,
0: e poi il giorno di riposo con una ripresa cronometro 42 km, e lì onestamente ragazzi credo, non dico che finisca il giro, ma lì potrebbe veramente mettere una grande
1: riordinare un po' la classifica.
0: Sì, perché Jonas Vingegaard, oltre a essere un ottimo scalatore, se non il migliore in assoluto al mondo, come dice appunto Tadej Pogačar, però anche un ottimo cronoman, no? Quindi chiaramente non vincerà probabilmente la crono, che ci auguriamo tutti la vinca, possa vincerla Filippo Ganna.
1: Chiaro.
0: Ma detto questo, per la classifica Jonas ha la possibilità
1: di mettere
0: spero che si contenga in un minuto, ma uno come Jonas Vingegaard in 42 km, un cronometro così veloce, credo che Giulio possa perdere dal minuto e mezzo, due, e quindi chiaramente il gap
1: potrebbe essere
0: in maniera evidente. Però ragazzi, Giulio è venuto qua per imparare e mirare al podio. Il podio alla sua portata è lì, per il resto la storia è abbastanza scritta, noi siamo qui come testimoni per raccontarvela.
1: Chiarissimo, e naturalmente tutto Bici Web, andate, la prima pagina, non so se l'hanno cambiata negli ultimi minuti, ma insomma ci sono proprio le pagelle, mitiche pagelle del direttore Pier Augusto Stagi. Allora sabato prossimo, Pier, un abbraccio, buon giro.
0: Grazie anche a voi e buon giro a tutti. Buona domenica.
1: Grazie, ciao, grazie, ciao Piero. 8:30 minuti, siamo proprio svizzeri, come si diceva una volta, gli orologi svizzeri erano proprio di precisione, è pazzesco, lo sono ancora ora. Oggi ormai abbiamo tutta la roba elettronica, una volta insomma, si puntava sull'analogico, si direbbe, rispetto al digitale. Ci fermiamo un attimo, poi torniamo. Ancora il tema del ciclismo, andiamo a raccontare un Giro d'Italia di un tale Felice Gimondi, tra poco nel Buongiorno in Blu del sabato.
2: Buongiorno in Blu 2000 Weekend con Ugo Scali.

0: Prima abbiamo ascoltato i Rolling Stones e ora abbiamo ascoltato anche loro, cioè disco di oggi, no? Una roba, ecco, antica o di storia, eccetera, eccetera. Paul McCartney e Ringo Starr insieme. Quando si dice appunto la passione, la passione. A proposito di passione, passione per il ciclismo, 50 anni da Felice. L'ultimo trionfo di Gimondi al Giro d'Italia è un libro che esce naturalmente, è uscito in questi giorni proprio in occasione del Giro d'Italia, racconta quell'ultimo trionfo di Gimondi al Giro, lo ha scritto Massimiliano Muraro per Ediciclo Editore. Buongiorno Massimiliano.
1: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: I 50 anni da Felice, è questo un racconto tappa per tappa, un romanzo che ci fa riscoprire, vabbè, la grandezza di Felice Gimondi, che per chi insomma ha vissuto quell'epoca è proprio qualcosa che hai dentro, lui, la sua bicicletta Bianchi, i suoi sorrisi, il suo andare avanti, anche se si doveva scontrare sempre con quel tal è cannibale, naturalmente è mitico, e Merckx, tu però sei riuscito financo a presentarti all'inizio di questo libro a

0: Ci monti quasi, insomma, a dire faccio tutto questo, ma lo faccio proprio con levandomi il cappello, come dicono i francesi, con il mio chapeau nei suoi confronti, caro signor Felice Gimondi.
1: Sì, esattamente. Diciamo che la particolarità di Felice Gimondi, oltre a essere un simbolo di tenacia, di volontà, di dedizione al lavoro, di passione, è quella di avere incontrato sul suo cammino un tal Eddy Merckx, che è tuttora il corridore più vincente di sempre. E bisogna fare un passo indietro perché, per spiegare questa rivalità, perché la parentesi sportiva di Gimondi si apre nel 65, quando vince il Tour de France da esordiente, dove non doveva neanche andare.
0: E
1: Nel
0: questo ti dice
1: 60.
0: già la grandezza, no? Del
1: Esatto,
0: personaggio,
1: esatto, esatto. E nel 66 vince due delle classiche monumento come la Parigi-Roubaix, il Giro di Lombardia, e nel 67 vince il primo Giro d'Italia, al che tutti i paragoni si sprecano.
0: beh,
1: Chiaramente il
0: certo.
1: più in Italia il più ovvio è quello con Fausto Coppi. Se non che nel 68 arriva Eddy Merckx, che mi ricordo, cioè, ricordo le ho letto che sulla tappa una tappa dolomitica, la tappa delle tre cime di Lavaredo, addirittura
0: Mitica.
1: dà più di 6 minuti a Gimondi, che però quel giorno lì aveva la bronchite. E quindi Gimondi comincia un po' a, cioè, insomma, non è, comincia a essere
0: A
1: un po'
0: capire che questo mi
1: demoralizzati,
0: sembra
1: insomma.
0: che abbia la gamba un po' più buona della mia.
1: Esatto, e dice per sua stessa ammissione, nell'intervista che farà dopo, dice: ci ho messo 2 anni a digerire Merckx. E in una bella intervista che ho trovato usa una metafora molto bella, dice: pensavo che il mio bucato fosse più bianco degli altri, finché non è arrivato quello lì.
0: Questo te lo dico io perché c'era una pubblicità che insomma andava proprio anche a raccontare, no, di un fustino di detersivo che insomma, puliva di più, rendeva più bianco il bucato. No, stavo pensando che tu, peraltro, insomma, se non sbaglio, sei nato nell'anno del Giro d'Italia che hai raccontato in questo libro, o sbaglio?
1: Sì, infatti il titolo 50 anni da Felice ha un doppio significato,
0: Ecco.
1: perché il primo chiaramente è 50 anni dalla vittoria di Felice
0: 1976,
1: Gimondi,
0: certo.
1: 1976, e 50 anni da Felice è anche riferito a me, perché è molto, c'è molta autobiografia anche
0: Certo.
1: in
0: No, ma è
1: questo libro.
0: bellissimo da lei. Io l'ho letto, devo dire che accompagni, no, proprio in questa scoperta e fai sì che queste tappe, perché poi anche oggi devo dire, le tappe sono comunque sempre proprio una storia che andrebbe raccontata minuto per minuto. Tappa singola, non giro, ma tappa singola. Ed è molto bello, insomma, come accompagni, sottolinei, metti
1: Sì,
0: punti
1: grazie.
0: rispetto a queste cose. E tra l'altro, insomma, spieghi anche, non dico com'era l'Italia del 76, ma insomma, traspare anche quello nel racconto, perché poi il Giro d'Italia in particolare è anche andare un po' a vedere come sta il nostro paese in qualche modo.
1: Certo, poi era un Giro d'Italia molto diverso da quello che stiamo vedendo in questi giorni, perché il primo misurava quasi 4.200
0: Ma
1: chilometri.
0: infatti partiva praticamente, è partito dalla Calabria e poi arrivava sino al nord, a parte
1: Sì,
0: se non
1: partito, ha
0: sbaglio.
1: fatto le prime 4 tappe in Sicilia e poi è risalito tutta allo Stivale, toccando tutte le regioni praticamente.
0: A parte, ripeto, la Sardegna, però insomma, tutto il resto era stato toccato comunque proprio
1: Sì.
0: un'escursione no, sud-nord particolare, ecco.
1: Esattamente. E poi oltretutto c'era soltanto un giorno di riposo, e questa cosa mi ha colpito parecchio. Soltanto un giro di riposo, e c'erano 8 tappe che superavano abbondantemente i 200 km e due si avvicinavano. Quindi era un gioco, era molto massacrante.
0: E ora io dirò le solite ovvietà che diciamo noi vecchi, perché tu insomma sei del 76, insomma, io ho
1: Sì.
0: qualche annetto in più, e a quei tempi non c'erano le biciclette di oggi, erano pesanti, che non c'erano i copertoni, eccetera. E era tutto più difficile e questi comunque andavano come, come il vento. È un libro, insomma, che ci fa capire però la grandezza del ciclismo e anche proprio l'abnegazione, l'amore che aveva Felice Gimondi per questo sport, che ha sicuramente anche trasmesso a Norma Gimondi, che firma la postfazione del tuo libro, Massimiliano.
1: Sì, infatti questo è una cosa di cui vado molto fiero, perché quando io ho finito di scrivere il libro e l'ho proposto alla casa editrice, avevamo subito pensato di avere una postfazione, un ricordo di Norma Gimondi, e lei dopo aver letto il mio libro in anteprima ha accettato di scrivere questo ricordo, che è molto bello e va ad arricchire il mio racconto, perché inoltre secondo me lei è anche rimasta molto colpita dal fatto che io e Gimondi siamo accomunati dal fatto di avere entrambi i papà camionisti, autotrasportatori. E quindi io sono convinto, io non ho mai conosciuto Felice Gimondi, ho conosciuto Norma, conoscendo Norma un po' come se avessi conosciuto Felice Gimondi, io sono convinto che i valori che ha trasmesso mio padre a me sono gli stessi valori che ha trasmesso il papà di Gimondi a Felice, a poi Felice ha trasmesso a Norma.
0: Certo, lei esatto. È la primogenita, giusto, di Gimondi.
1: Sì. Sta portando avanti il nome di suo papà e poi la sua filosofia attraverso altri progetti.
0: Ma è giusto, anche perché veramente sono patrimoni non soltanto del ciclismo, ma sono patrimoni proprio dello sport, ma dell'italianità, di quanto abbiamo fatto, sappiamo fare e faremo anche in futuro, perché io credo che il futuro sarà bello sempre per tutti. Se ci impegniamo tutti. Comunque, intanto, questi 50 anni da Felice sono nero su bianco, con una bellissima copertina che è stata scelta da Ediciclo Editore per questo ultimo trionfo di Gimondi al Giro d'Italia. Andatelo a cercare. Insomma, Massimiliano Muraro questa mattina è stato con noi per raccontarci questo. E come dico sempre, l'appetito viene mangiando. C'è già qualche altro campione che hai messo sotto la...
1: Speriamo. Adesso Pellizzari.
0: Magari, che no. Tra l'altro sta facendo questa cosa molto, molto carina, che racconta il suo giro giorno per giorno. Mi sembra che abbia tutti gli ingredienti per diventare un grande campione, anche un grande comunicatore, come sapevano comunicare in tempi nei quali non c'erano i social, non c'erano tutte queste TV, eccetera, eccetera, anche proprio campioni come Felice Gimondi. Grazie a Massimiliano Muraro.
1: Grazie a voi e buona giornata.
0: A presto e un abbraccio. E allora concludiamo un po' con la tematica che abbiamo utilizzato per aprire, ovvero quella legata al tennis, perché viene a trovarci questa mattina Alessandro Barba, che è responsabile del tennis per la WISP. E allora buongiorno Alessandro.
2: Buongiorno Ugo, buongiorno a tutti.
0: Allora, abbiamo iniziato questa mattina con il mental coach Marco Valerio Ricci, perché gli abbiamo voluto chiedere come si prepara un Sinner a fare quello che fa e come ha vissuto specialmente la serata di ieri, che non è stata una serata facilissima. Immaginiamo oggi ritornare in campo sia lui che Medvedev, sarà una cosa non troppo facile. Guarda, da esperto, tu come la vedi? Iniziamo così.
2: Beh, sicuramente ogni partita nel tennis non è semplice, nonostante Sinner attualmente sembra avere comunque sia un qualcosa in più degli altri, però ecco, la bellezza nel tennis sta proprio nelle possibilità, perché nel momento in cui entri in campo potenzialmente potresti vincere con chiunque, come potresti perdere con chiunque, quindi è un gioco abbastanza particolare e comunque sia ti porta ai limiti ogni volta che entri dentro un terreno di gioco.
0: Assolutamente. Senti, la WISP ha una tradizione proprio legata al tennis, il tennis che insomma ai miei tempi, visto che oggi abbiamo evocato quando sei nato tu, quando sono nato io, ai miei tempi era un po' anche lo sport che aveva gli schei, aveva i soldi. Oggi possiamo dire, recitando proprio lo slogan, il claim della WISP, è quasi uno sport per tutti anche il tennis?
2: Sì, no, senza il quasi, è uno sport per tutti anche il tennis.

0: Diciamo che in quello che è il panorama italiano, la Federazione Italiana Tennis e Padel ha fatto sicuramente un lavoro eccezionale a livello di sport d'élite, quindi andando a costruire tramite un sistema quelli che un pochino sono i giocatori di adesso che sono venuti fuori e che hanno provocato quello che noi chiamiamo effetto Sinner, perché è il numero uno del mondo, ma dietro l'effetto Sinner c'è un Matteo Berrettini che ha fatto fine alla Wimbledon, c'è un Flavio Cobolli, c'è un Luciano Darderi che è primi 20 del mondo, cioè c'è un movimento che è molto più grande dietro l'effetto Sinner, che ha riportato tanta passione e tanta voglia in moltissime persone che, anche non avendo mai giocato a tennis, si sono affacciate nel giocare a tennis. E Wisp è qui che entra in gioco, nel senso, il ruolo che abbiamo noi come Wisp credo che sia un ruolo abbastanza insostituibile a livello sportivo, principalmente nel tennis, perché le federazioni ovviamente puntano prevalentemente a guardare quello che è un pochino il talento e la performance, mentre noi come Wisp andiamo a guardare quella che è la persona, quindi possiamo essere precisamente quello che è un pochino il punto di contatto tra chi non ha mai tenuto la racchetta in mano e chi invece punta a giocare a livello agonistico o a livello più alto. Per chi non può permettersi circoli privati, che ancora esistono, ci sono molti circoli privati che sono dispendiosi a livello economico enormemente, e per chi nello sport cerca magari un'occasione che può essere di crescita personale oltre a quella che è la crescita tecnica. Quindi ecco, questo è un pochino quello che facciamo noi come Wisp, ed è quello che appunto ci porta ad avere di discreti risultati un pochino tutti quanti gli anni su tutto il territorio nazionale.
1: Discreti risultati, mi piace. Mando un saluto sia a Ivano Maiorella naturalmente, che cura l'ufficio stampa, ma poi al presidente Tiziano Pesce, che sono entrambi in ascolto, e allora insomma facciamo questo gruppo Wisp questa mattina per sentire proprio che cosa ci racconta Alessandro Barba. Io penso che il discorso del rendere il tennis per tutti sia davvero molto bello, anche perché abbiamo capito il tennis sviluppa anche proprio delle qualità particolari che ci mancherebbe anche altre discipline sportive tirano fuori, ma il tennis in questo momento forse è quello che più viene anche richiesto da bambine e bambini, da ragazzi e ragazzi, mi verrebbe da dire anche da chi ha i capelli bianchi, proprio sulla scia di questi successi, sia delle ragazze che dei ragazzi della nazionale.
0: Certo. Sicuramente, poi nel corso degli anni sono anche cambiati tantissimo quelli che sono un pochino i metodi didattici, quindi nel momento in cui anni fa il successo magari di un bambino era legato principalmente a quella che poteva essere la partita vinta o la partita persa, adesso attualmente ci sono altri tipi di metodologie. Appunto, noi come Wisp principalmente continuiamo a portare avanti quella legata più all'aspetto della persona, della crescita personale e della qualità della relazione, quindi i nostri tecnici,
1: cioè, non ci formati. Si ferma al risultato del campo, ma si fa quasi una sorta di planning o comunque
0: no, assolutamente
1: di... ecco
0: sì, sì. Cioè, sì, no, l'importanza sta nel valore educativo, non tanto e solo ed esclusivamente in quello che è il valore sportivo che si porta in campo.
1: Chiaro.
0: Noi cerchiamo di creare un percorso educativo che nel momento in cui un bambino, un adulto, chiunque si affaccia al nostro tennis, nel corso del tempo ne esce migliorato come persona, non solo come tennista. Quindi questo è un po' l'aspetto che noi andiamo a curare maggiormente.
1: E immagino anche che sia un aspetto che in qualche modo chi si mette in discussione per insegnare a bambine e bambini questo verbo sia qualcosa di coinvolgente, perché è come mettere lì un semino, qualcosa che poi crescerà e creerà, chissà, voglio dire, lo sport è soltanto un maestro di vita, poi magari è soltanto un inizio, e magari chi cresce non farà neanche più il tennis, farà un'altra disciplina.
0: Certo, sì, sicuramente, però ecco, i valori incontrati sul campo da tennis saranno valori che si porterà per tutto quanto l'arco della vita. Anche appunto i nostri tecnici prendono una scelta ben precisa, che a volte è anche più dispendiosa a livello di energia, perché l'andare a creare quella che è una lezione o comunque sia un percorso didattico per bambini e adulti che con

0: comprenda appunto questi valori e la qualità della relazione alla base, ti porta ad avere sicuramente delle difficoltà maggiori nel percorso. Oltre al fatto poi che, ecco, noi di solito non utilizziamo appunto la parola la parola istruttore, perché i nostri sono insegnanti, proprio perché vanno ad insegnare.
1: Chiaro, bello,
0: qualcosa
1: bello,
0: e a ricevere un qualcosa dai propri,
1: guarda,
0: dai propri allievi.
1: Quello che dice è molto importante, e forse fotografa, no, proprio con una parola, con un termine, qual è il vostro sentire rispetto a questa tematica. Molto bello, quindi non istruttore ma insegnante.
0: Sì,
1: è decisamente una scelta molto, molto particolare e molto azzeccata, mi sento
0: sì,
1: di
0: poi
1: dire.
0: La cosa importante è che non sia appunto una differenza solo semantica, ma
1: certo,
0: i nostri insegnanti in campo sono proprio preparati per far sì che questo possa accadere davvero.
1: Senti, tornando invece agli internazionali, le gesta, no, dei big, quanto piacciono comunque ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, che magari arrivano gasatissimi a volte, immagino, no, a voler in qualche modo emulare?
0: Tantissimo, no, ma sono dei momenti molto importanti di sport, anche come ambiente proprio da poter vivere. Io ho la fortuna, poi stando a Roma, di poter partecipare a diverse giornate degli internazionali.
1: Che bello.
0: E è proprio l'aria che si respira che è diversa, è un parco che si riempie di bambini delle scuole, bambini di scuole tennis, ma anche bambini di scuole appunto differenti, quindi si respira veramente un'area di sport e socialità che è differente, tutto legato appunto da questi campioni che si mettono in gioco e cercano di fare sempre il meglio possibile. È sempre andato molto bene, ovvio che quest'anno, con tutti gli italiani che ci sono stati, che sono andati avanti,
1: è stata un'edizione
0: che ha respirato un'aria ancora differente, ecco.
1: Come si dice, vediamo ora come va oggi, però insomma un'edizione particolare e che fa capire veramente come sia rinata proprio la passione anche per il tennis, e ripeto, credo che anche le società di base proprio abbiano raccontato anche un'altra via proprio di approcciare il tennis, e questo abbia anche aiutato chi poi magari dal tennis deve trovare proprio fior da fiore il campione da poter instradare in un percorso che quello poi diventa è quello professionistico. È un'altra storia molto bella, molto particolare, ma anche insomma molto difficile e non scevra dal mettere in campo anche difficoltà e rinunce per chi la vuole intraprendere, insomma, perché non sono tutte rose e fiori, riconosciamolo poi anche a questi campioni, a questi ragazzi del professionismo. Ma tant'è.
0: Certo, sicuramente, anche se poi l'imprinting iniziale, cioè quello appunto della prima volta che uno va a giocare, tutto è quello più importante. questi ragazzi, probabilmente, se dovessimo poter fare una domanda a Sinner, magari quello che si ricorda Sinner probabilmente è quanto si divertiva le prime volte che
1: certo,
0: ha giocato a tennis.
1: Per quello che ti dicevo, che poi qua, noi vediamo sempre, no, il grande campione eccetera, insomma, poi dietro sacrifici ce ne sono molti, ed è bello sapere che ci sono appunto società di base come la WISP che ti fanno fare tutto con tranquillità e con la voglia veramente di stare insieme. Ci tolgono la linea, mi fanno degli ampi gesti dalla regia Gabriele Viletti, che ringrazio perché insomma, mi richiama all'ordine, giustamente. Alessandro Barba, il cura per la WISP, il settore tennis. Spero di trovarti presto ancora per parlare di questi temi.
0: Molto volentieri, veramente. Grazie mille a tutti quanti per la possibilità, e viva la WISP sempre.
1: grazie per essere stato con noi. Tra poco le notizie delle 9, ci sarà Franco Rossi per tutti gli aggiornamenti. Io ringrazio quanti ci hanno seguito fin qui. Gabriele Miletti ha curato la parte tecnica. Da Ugo

0: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
1: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
2: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
3: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
6: Soul.
5: Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
7: Il lunedì alle 21 su InBlu 2000.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Maldive, dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei corpi dei subitaliani morti durante un'immersione. Il maltempo ha interrotto le attività. Finora l'unico ritrovato è Gianluca Benedetti. Intanto la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Sulla nave Duke of York si trovano ancora 20 italiani che attendono di rientrare a Malè dall'atollo di Wau. Dopo la due giorni in Cina, Trump torna negli Stati Uniti e apre a Xi sulla questione Taiwan, ma il governo dell'isola ribadisce stamane il diritto all'indipendenza.
2: Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. Così Trump, dopo il summit con Xi a Pechino, negando che l'avvertimento del presidente cinese su Taiwan fosse una minaccia diretta agli Stati Uniti. Quello che è vero è che il tycoon si smarca dalla linea del predecessore Biden, che aveva dichiarato: siamo pronti a difendere Taiwan in caso di attacco cinese. Xi Jinping più volte ha promesso che il destino della Cina e annettere l'isola in maniera pacifica o con le armi. Trump poi ieri è tornato a parlare anche di Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi. La due giorni in Cina ha portato il disgelo diplomatico, ma non la svolta auspicata. Passi avanti simbolici. Il leader cinese che ha accettato l'invito di recarsi a settembre negli Stati Uniti, ma non l'inizio di una nuova fase. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Continuano i raid di Israele sul Libano del Sud, almeno 6 morti, tra cui 3 paramedici e 37 feriti. Questo è il bilancio aggiornato di un raid aereo israeliano contro alcune città nel distretto di Tiro nel sud del Libano. Non escludo una manovra correttiva, le parole del vice premier Tajani hanno agitato le acque, ma è arrivata la smentita di Palazzo Chigi, che ha sottolineato come l'obiettivo condiviso col ministro Giorgetti resta quello di ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea. Scatta da oggi l'obbligo per la targa dei monopattini elettrici, come previsto dal nuovo codice della strada. Non sono previste deroghe, le sanzioni amministrative sono comprese tra i 100 e 400 euro. Posticipato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione. Tennis, internazionali di Roma, stop al terzo set per pioggia nella partita tra Sinner e Medvedev. Riprenderà oggi alle 15, sospeso e poi ripreso l'incontro Ruud-Darderi, vinto dal norvegese 6-1-6-1. Semifinali di doppio per Bolelli e Vavassori. Da questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: La Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valsania.
3: Un saluto da Sergio Valsania per un'altra puntata della Biblioteca di Gerusalemme, però una puntata eccezionale perché stiamo trasmettendo dal Salone del Libro di Torino e apriamo questa puntata anche con un ospite eccezionale, Giuseppe La Terza, che è stato per molti anni il capo della La Terza, poi è andato in pensione e adesso si occupa di libri a tutto campo, seguendo tutta una serie di iniziative, magari se ne vuole accennare qualcuna. Però io vorrei chiedergli, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Lei, vorrei chiedergli soprattutto in questo momento così di tempio del libro, di valutazione su come sta il libro, con tutti questi ragazzi che passeggiano avanti e indietro, guardano, cercano, toccano i libri. Ma come sta il libro, questa macchina meravigliosa che è stata inventata poi anche da poco, da 500 anni, e che ha segnato la cultura, la modernità, che si dice essere sempre in crisi e invece poi, come l'araba fenice, rinasce tutte le volte.
4: Ma sì, esattamente così. Il libro dimostra una straordinaria resistenza, o come si dice oggi, resilienza. Il libro, come disse Umberto Eco, è un po' come il cucchiaio. Possono nascere tutti i nuovi mezzi di comunicazione, il web, i social, tutto quello che vogliamo, la televisione. Quando arrivò la televisione sembrava che il libro fosse finito, la civiltà dell'immagine, ormai le persone guardavano solo l'immagine. Non è stato così. Oggi i giovani leggono moltissimo i libri e aggiungo particolare interessante su carta. Il 90% dei libri comprati dai giovani li leggono su carta.

0: I giovani leggono molto, le donne leggono molto, perché? Perché il libro richiede immaginazione, il libro è un veicolo di immaginazione. E questo dice perché oggi si legge ancora tanto, perché oggi di immaginazione abbiamo uno straordinario bisogno, di fronte alle minacce e le sfide di questo mondo così complicato, delle guerre, i cambiamenti climatici, bisogna immaginare un mondo migliore.
1: Ma il libro è anche una macchina, è una macchina che funziona benissimo perché funziona sempre in tutte le condizioni, con tutte le luci, basta una candela. E poi il libro ci collega alla nostra tradizione culturale. Per noi il libro e la cultura sono quasi la stessa cosa, ma è vero.
0: Beh, è vero che naturalmente cultura può voler dire tante cose, cultura e musica, e spettacolo, e cinema, e arte, però è vero che il libro ha una caratteristica specifica, cioè riesce a farci approfondire la realtà attraverso una, come dire, una visione del mondo, che coglie e collega tanti diversi aspetti. Appunto, c'è l'immaginazione, c'è l'immedesimazione. Quando i ragazzi leggono Harry Potter si immedesimano nel maghetto, e questo può valere per un libro di storia di Alessandro Barbero. L'immedesimazione è fondamentale perché io guardo alla guerra diversamente se penso di essere un soldato ucraino o russo. Ecco, il libro ha questa caratteristica, che cambia moltissimo la storia nel tempo, però, guerra e pace, l'origine della specie di Darwin, interpretazione dei sogni di Freud, la teoria generale di Keynes che fonda lo stato sociale, quella in base a quale oggi noi ci aspettiamo la sanità pubblica o la scuola, l'ha fatto un grande libro. Ecco, i libri cambiano, ma nel tempo, e sono il nostro veicolo col futuro. A me fa ridere quelli che dicono oggi i social sono il dibattito pubblico più importante. Mi fa ridere, i social durano lo spazio di un mattino, se va bene. I libri hanno una durata nel tempo e questo è fondamentale e vuol dire che abbiamo ancora fiducia nel fatto che gli uomini ci saranno su questa terra e vivranno insieme ancora nei prossimi anni e forse secoli.
1: Ecco, lei ha detto che i libri hanno una durata nel tempo. Noi abbiamo l'impressione però che i libri scritti oggi abbiano come una difficoltà a volare, mentre, so, Buddenbrook, La montagna incantata, questi libri, e Promessi sposi, dei quali si parla in questi giorni, libri eterni, Dante, e ci manca un po', o non ce ne accorgiamo e c'è bisogno di una prospettiva temporale.
0: Ma guardi, ogni generazione dice sono finiti i grandi maestri, lo diceva mio padre, lo diceva mio nonno. Abbiamo sempre questa coazione a ripetere, sembra che tutto è finito. No, in realtà io credo che oggi si stanno scrivendo i libri del futuro. Ci sono già dei libri che, come dire, incidono sul dibattito pubblico e che rimangono. Noi continuiamo oggi a vendere libri di, ho citato Alessandro Barbero, ma potrei dire Stefano Mancuso, Anna Foa, che ha cambiato il modo di guardare la guerra in Israele. Noi continuiamo a vendere il suicidio di Israele, continuiamo a vendere tanti libri, la storia linguistica dell'identità d'Italia unita di Tullio De Mauro, un libro degli anni 60 che ha cambiato il nostro modo di guardare la lingua e il paese, e continua ogni anno a vendere. Contro l'identità di Francesco Remotti, un libro fondamentale in cui dice: guardate, il concetto di identità è un concetto pericoloso perché si fa spesso contro gli altri. È un libro fatto negli anni 90, ogni anno lo ristampiamo ed è attualissimo oggi che parliamo di identità, spesso in senso nazionalistico, esclusivo, se non addirittura guerrafondaio. Ecco, i libri continuano ad essere veicoli nel tempo, potentissimi. Poi i nostri figli e nipoti rimpiangeranno i grandi scrittori del
1: Della nostra
0: 2026,
1: epoca.
0: esatto.
1: Allora, io adesso vorrei chiedere però a Giuseppe Ratezza che ci salutasse con un consiglio. Abbiamo parlato dei libri, parliamo di un libro solo. Che libro ci consiglia da
0: Ma
1: leggere?
0: guardi, noi abbiamo avuto un grandissimo autore, una persona straordinaria per intelligenza, curiosità, si chiamava Zygmunt Bauman, un grande sociologo polacco. Che poi è andato, come dire, è scappato dalla Polonia dopo l'inizio delle persecuzioni antiebraiche negli anni 60, si è trasferito in Inghilterra ed è stato il fondatore di quello che si chiama la società liquida, la teoria della società liquida, la modernità liquida.
1: Pensatore cattolico, aggiungiamo.
0: Cattolico, e comunitarista. Lui ha scritto un bellissimo libro nel 2001, un piccolo saggio che si chiama Voglia di comunità. E dice una cosa fondamentale, che spiega molto anche oggi. Oggi viviamo in tempi non solo di insicurezza strutturale, ma di cui, in cui la sicurezza non ci viene neanche più promessa. Ci viene detto che è normale, che bisogna vivere così, nel cambiamento continuo, nella disruptive innovation, quella innovazione distruttrice di cui parla Filippa Ghioni, il premio Nobel di quest'anno. Di fronte a questo la gente si aggrappa alla comunità, forse si illude, ma cerca la comunità, e anche con i libri, perché i gruppi di lettura stanno esplodendo, i festival. Ecco, questo è un piccolo segno, credo anche per la politica, dell'importanza di creare luoghi di comunità e obiettivi di comunità, percorsi. Non c'è solo le comunità di tradizione, quelle tradizionali, la famiglia, la patria, ma ci sono le comunità di scopo, come dire, quelle in cui la gente si riunisce e si ritrova per fare delle cose insieme. Ecco, io credo che quel piccolo libro del 2001, Voglia di comunità, che continuiamo a ristampare, sia oggi ancora un vademecum molto interessante.
1: Grazie moltissimo.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
2: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: E ci ha raggiunto adesso la nostra postazione Vittorio Anastasia, che è l'amministratore unico di Ediciclo, che si occupa di libri da un punto di vista particolare, perché Ediciclo vive a cavallo, anzi in bicicletta, fra le montagne, i percorsi, ma anche una ricerca di situazioni particolari, realtà, incontri con la vita, riflessioni sulla vita. Ecco, il libro è ancora il luogo dove si riflette sulla vita, nel quale si cerca di scoprire chi siamo, che ci aiuta anche a scoprire chi siamo.
3: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Beh, intanto siamo nati in bicicletta, ma poi dalla bicicletta abbiamo ampliato il nostro spettro di attenzione, per cui adesso nel nostro catalogo sono presenti molti titoli riguardanti l'escursionismo a piedi, i cammini, il tema del viaggiare in generale, e poi con un altro piccolo marchietto, Nuova Dimensione, pubblichiamo libri di altra natura, storia locale, una collana molto importante per noi di testimonianze di deportati nei campi di sterminio, per mantenere la memoria. Comunque, per ritornare alla tua richiesta, a noi sembra che il libro mantenga la sua centralità. È ovvio che le modalità di fruizione sono cambiate, mentre una volta noi pubblicavamo molte guide, adesso ovviamente tutte queste informazioni spesso magari il fruitore, il lettore le trova in internet, e quindi magari acquista meno guide, anche se ci sembra che comunque quando viene proposta una guida di un autore, come dire, che ti garantisce la qualità del contenuto delle informazioni, sia comunque apprezzata e mantenga una sua vitalità. E poi ci sono tutti invece i libri che non riguardano le guide, ok, e che sono degli approfondimenti. C'è attenzione, dopodiché c'è il tema, noi abbiamo fatto recentemente due fiere specializzate, una sul cicloturismo e una sui cammini a piedi, e lì abbiamo approcciato un pubblico molto interessante, che spesso ci dice però dopo quando vado in libreria le vostre guide spesso magari non le trovo, perché ovviamente una libreria viene subissata da proposte, da novità. Ricordiamo che più o meno si dice che in Italia ci siano circa 80.000 novità. Togliamo un pezzo che magari di libri che non arrivano direttamente in libreria, però 40-50.000 novità ci sono, e quindi è ovvio che un libraio non può tenere tutto il catalogo.
1: Quindi è un grande problema il rapporto fra l'editore e il lettore, fare a incontrarsi.
3: È stato, secondo me, non c'è nessuna novità da questo punto di vista. Questo tema c'era quando ho iniziato 35 anni fa più o meno, ok, ed è tuttora. E quindi adesso ci sono molte più opportunità rispetto ad una volta per potenzialmente raggiungere l'utente finale, il consumatore, il lettore, l'acquirente. Ok, l'acquirente e poi
1: a seconda di chi ne parla.
3: E quindi ci sono molte più potenzialità, i social, il newsletter, però comunque alla fine rimane il tema di come raggiungere la persona che potenzialmente sia interessata alle tue pubblicazioni. E questo è il lavoro, ovviamente alla fine è più complicato, e soprattutto per i piccoli editori.
1: Alcuni

0: Dicono che poi alla fine il rapporto personale sia la cosa più importante, per cui fare un sacco di presentazioni di libri serve.
1: Questo è un altro tema. Il problema è che io adesso ho una certa età, quindi magari ho

0: La valanga di proposte che quotidianamente arrivano. Noi più o meno negli ultimi tempi riceviamo tra le 2 e le 4 proposte al giorno, e noi siamo una piccolissima realtà, ok? E quindi reggere questo flusso.
1: E quanti libri editate in un anno?
0: Noi quest'anno saremo sulle 35-40 novità, che sarebbero magari secondo alcuni troppe, e quindi dovremmo ridurre, e quindi per ridurre dovremmo dire diversi altri no, però dopo sappiamo come funziona, che dopo ci sono relazioni, ci sono, cioè,
1: e poi un editore deve editare, se no che editore è?
0: Deve,
1: a proposito di editare, vorrei chiedere a Vittorio Anastasia consiglio su un libro. Che cosa ci consiglia da leggere?
0: Oddio, questa è una domanda per l'editore, tutti i suoi libri sono importanti, quindi posso dire quelli che stanno uscendo, le novità, perché dopo...
1: L'ultimo libro che avete pubblicato.
0: Le novità che stanno uscendo adesso, un titolo che riguarda la città e la regione in cui siamo, quindi il Piemonte, l'ultimo libro di Albano Marcarini, Atlante dei sentieri di campagna del Piemonte, una selezione di proposte di escursioni a piedi in bicicletta curate da Albano Marcarini, che è una delle prime firme dell'escursionismo a piedi in bicicletta in Italia, una delle prime firme di Airone, quindi sicuramente un titolo molto importante per la regione. E poi abbiamo il libro...
1: Un libro l'abbiamo detto. Grazie moltissimo.
0: Grazie a voi.
1: A Vittorio Anastasia di essere venuto a trovarci.
0: Buona lettura.
1: Grazie.
2: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Il nostro nuovo ospite è Antonio Sellerio. Buongiorno, grazie di essere venuto qui a trovarci.
3: Buongiorno, grazie a voi.
1: La sua casa editrice ha una tradizione di raffinatezza, di grafica, di attenzione alla carta. Ecco, com'è cambiato questo oggetto libro negli ultimi anni? Questa cosa che prima è una qualche sacralità, adesso l'ha persa, oppure forse è aumentata?
3: Secondo me non l'ha affatto persa, e soprattutto l'importanza dell'oggetto libro è elevatissima anche nei nuovi lettori, nei giovani. Se noi guardiamo una cosa che è molto lontana da quello che noi pubblichiamo e dal libro che noi facciamo, ma che è comunque la cosa nuova del settore degli ultimi anni, che sono i libri del romance, del genere romance, sono libri sulla cui grafica ognuno può esprimere il giudizio, ce ne sono molti che a me non dispiacciono affatto, ma sono curatissimi. I libri, molti libri del genere romance hanno una sofisticazione nelle copertine che i libri della narrativa tradizionale non hanno. Per esempio, moltissimi hanno anche la labbratura, che ormai è una cosa che non si usa più.
1: La labbratura deve spiegare cos'è.
3: La labbratura è il disegno che viene fatto sulla costa del libro, che può essere, a volte può essere semplicemente un colore unico, e a volte è un vero e proprio disegno, un grigoro, una scritta. Quindi, se questa è la cosa, la nuova tendenza, la cosa più di tendenza, per quanto, ripeto, lontana sia dalla forma che dal contenuto dei nostri libri, comunque è un'indicazione che le lettrici e i lettori che li vanno a leggere vogliono un libro che sia bello da tenere in mano.
1: Quindi che l'oggetto libro è ancora estremamente significativo e non è scomparso, tant'è da quello che sappiamo noi, da quello che si legge, anche tutta la storia dell'ebook praticamente ha trovato un confine e addirittura se ne pubblicano meno di ebook di quanti se ne facevano prima.
3: Sì, e la quota di mercato è stabile e anche lì sono lettori di tutte le età, non c'è una grande differenza generazionale, non, anche lì i giovani leggono più o meno tanta carta e tanto digitale, tanti ebook, quanti ne leggono gli ultra cinquantenni.
1: Il motto di questo salone di quest'anno è il mondo salvato dai ragazzini. Ma è davvero la lettura rimane una delle esperienze importanti anche per i ragazzi.

0: Io penso di sì, per molti ragazzi sì, forse c'è una maggiore radicalizzazione anche in questo, ci sono tanti ragazzi che leggono tanto e forse ce ne sono un poco di più che smettono di leggere molto presto, perché insomma fino a 13-14 anni con le letture anche un poco più avanti, con le letture obbligatorie, a quelle
1: cioè,
0: se leggono,
1: si va a scuola si
0: tanto.
1: Deve leggere
0: se
1: qualcosa.
0: Se si va a scuola si deve leggere, poi a un certo punto incominciano a calare i tassi, forse in alcuni casi questo calo è un po' più rapido, però io mi chiedo se noi forse dovremmo andare a guardare le previsioni che si facevano 20 anni fa. La situazione dei lettori è sostanzialmente rimasta stabile. A me sembra un eccellente risultato.
1: Ma questa preoccupazione per l'eccesso di libri che si pubblicano è come se si stampasse troppo rispetto a quanto si legge. Si legge sempre uguale, ma si stampa sempre di più.
0: Sì, però noi in questo, noi come casa editrice facciamo sempre lo stesso numero di libri ormai da moltissimi anni. È chiaro che fare pochi libri è più difficile per un editore che farne tanti, ma in assoluto io da editore vorrei cercare di farne sempre di meno, ma se la devo guardare da osservatore esterno, io non sono affatto contrario alla proliferazione dei libri, perché un poco ci responsabilizza a noi editori, fa sì che le cose in qualche modo arrivino sul mercato, e poi comunque vengono messe a disposizione dei lettori più libri. A me non mi sembra c'è una maggiore circolazione delle idee. Stiamo attenti, perché quando, come fanno molti editori negli ultimi anni, mettono mani alle forbici, un poco alla fine lo facciamo anche noi, e tagliano il numero delle novità, non è che si tagliano le cose più leggere o popolari, spesso si tagliano le cose più complesse, più difficili, di cui secondo le vecchie teorie dell'editoria un editore fa sempre un certo numero di libri che sa già a priori che sono in perdita, poi c'è una fascia
1: e quindi tende a farne meno, magari
0: tende a farne meno di quelli, naturalmente sono quelli che uno taglia, c'è poco da fare, quindi non secondo me dobbiamo essere contenti dei tanti libri. Poi c'è nelle novità ormai il numero degli autopubblicati è elevatissimo, credo che sono il 17% dei titoli nuovi pubblicati ogni anno sono autopubblicati. Questa cosa io non la vedo come un fenomeno, cioè prima o poi sarà un fenomeno negativo per noi editori, perché ci saranno magari alcuni grandi autori che decideranno di fare da soli, e se lo potranno fare vuol dire che poi il nostro lavoro non è più così importante, però comunque questa cosa aumenta la varietà. Ma se uno ha scritto un libro che è un'esperienza della sua vita e lo vuole fare leggere agli amici, però non trova un editore che non lo pubblica, perché alla fine sì, quel libro è un libro sincero, scritto decentemente, però forse
1: magari è troppo bello ma non è adatto al mercato.
0: No, non è nemmeno troppo bello, non è particolarmente brutto, ma ce ne sono altri uguali, però lui lo vuole fare, ora lo può fare. Lo può vendere, non può solo regalarlo agli amici come era prima, lo può vendere, lo si può trovare online, a me mi sembra una cosa
1: molto bella,
0: molto bella e utile, ecco, per tutti, cioè secondo me anche avvicina il libro. Dopodiché, se questa cosa comunque consente di mantenere una differenza tra il libro pubblicato in un certo modo da una casa editrice e il libro autopubblicato, io non vedo nulla,
1: nessun problema. Allora, per concludere, cosa dobbiamo leggere? Cosa ci consiglia?
0: Mi viene da, visto che siamo in tema, forse l'ultimo libro di Dario Ferrari, un nostro autore, abbiamo pubblicato da poco tempo, si chiama L'idiota di famiglia, con un doppio omaggio a Dostoevskij e a Sartre, ed è un libro che parla di tante cose, del rapporto tra padri e figli, del rapporto tra fratelli, ma parla anche di libri, del fare libri, parla anche del tradurre libri, della lingua italiana, della situazione della lingua italiana, e parla anche un poco della nostra editoria.
1: Grazie moltissimo.
0: Grazie a voi per la pazienza.
2: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Eccoci di nuovo qui, ci ha raggiunto nella nostra postazione Luca Deicas, che è

0: Colui che si occupa di percorsi, di pellegrinaggi, di viaggi in una delle case editrici celebri nel ramo Terre di Mezzo, che chiunque sia andato a Santiago ha acquistato la vostra guida e la tiene lì tutta bella scomposta, forse bagnata, gonfiata perché ha preso l'acqua nella sua libreria, perché gli ricorda quel viaggio. Come stanno questi libri che accompagnano i viaggiatori, questa forma di viaggiatori che poi sono un ambito privilegiato, diciamo, dell'andare.
1: Beh, intanto buongiorno, e per me è un piacere essere qui e per la prima volta anche parlare con te, Sergio, perché sei uno di quelli che ha intuito per primo davvero che questo mondo del camminare, del viaggiare, del muoversi a passo lento era un'opportunità sotto tanti punti di vista anche per questo paese, per il nostro paese, oltre che per il mondo del turismo, e quindi mi fa davvero molto piacere. Come stanno i libri? Beh, se lo chiediamo qui al Salone del Libro di Torino, dove ieri ci sono stati durante la settimana oltre 38.000 presenze, mi verrebbe da dire: sta bene, dovrebbe stare bene. In realtà poi la percezione un po' è tutti i giorni non sembra così in salute. La nostra parte, il nostro settore, la nostra area un pochino più di nicchia, se vogliamo, no? Della guidistica, devo dire che in realtà funziona ancora, un po' perché negli ultimi anni, lo sai benissimo, il mondo di chi si è avvicinato a questa pratica del camminare, sembra paradossale dirlo perché camminiamo tutti, ma usare i nostri passi come esperienza di viaggio è diventata quasi un po' una riscoperta degli ultimi anni, è cresciuto molto il pubblico e quindi ovviamente anche noi ne beneficiamo perché ci sono più persone che hanno bisogno di informazioni e quindi si appoggiano non solo a internet ma anche ancora alla carta stampata e alle guide. E poi devo dire, noi abbiamo la fortuna di un po' come è stato per te in radio e nella scrittura, anche noi a livello editoriale ci siamo arrivati presto a questo mondo del cammino e quindi devo dire ci siamo costruiti anche un nome, una reputazione e le persone quando esce una nuova guida di Terre di Mezzo adesso si fida. Quindi se esce il cammino nuovo tal dei tali, anche se magari non ne ha sentito parlare, si incuriosisce, compra la guida, se la studia e poi magari parte anche in cammino. Quindi devo dire si è creato davvero un rapporto anche di
0: E
1: fiducia.
0: quindi c'è ormai un ribaltamento. Se prima si cercava la guida sul cammino che si intendeva fare, adesso la guida è lo strumento per dare l'occasione di nuovi incontri.
1: Quello senza dubbio, e devo dire, a volte non solo la guida, c'è proprio anche una richiesta, se così possiamo dire, del pubblico, di chi cammina, di avere anche degli strumenti, sempre editoriali, ma nuovi. Noi abbiamo pubblicato ormai un paio di anni fa una sorta di atlante dei cammini italiani che abbiamo chiamato Cammini d'Italia e che abbiamo realizzato insieme alla community, il portale Cammini d'Italia che si trova online. Ed è un libro che ha funzionato tantissimo perché ha avuto il merito fondamentalmente di cercare di fotografare questo scenario, questo panorama del mondo dei cammini italiani. All'interno di questo volume ci sono 100 schede di itinerari, alcuni storici, famosissimi, la Via di Francesco, la Via Francigena, la Via degli Dei, altri invece progetti che stavano nascendo, quindi magari da un certo punto di vista ancora poco percorribili o percorribili solo per gente davvero capace, gente esperta. Ecco, questo aprire il ventaglio delle possibilità rende alle persone, riesce a permettere alle persone di trovare quello che cerca anche in un viaggio, in un cammino.
0: Un'ultima domanda, ma il rapporto fra la carta e l'elettronico com'è?
1: Per il momento sono due mondi ancora un po' distanti, mi verrebbe da dire, nel senso che anche nel mondo del cammino noi conosciamo tanti camminatori, no? Quindi c'è il purista che quando per caso i testi descrittivi delle tappe di una nostra guida sono leggermente meno dettagliati di come siamo soliti, ci manda una mail dicendo: oh no, avete deciso anche voi di non essere più così precisi, ma io seguo solo la guida. E c'è un altro tipo di pubblico che invece magari la guida, il testo descrittivo non la legge neanche, la prende per prepararsi, non la porta magari nemmeno in cammino, perché poi nel momento in cui viaggia si affida soltanto alle tracce GPS. Ecco, i due mondi sicuramente troveranno un punto di incontro maggiore. Saranno delle app, saranno degli strumenti intermedi, però è chiaro che quello che conta non è tanto probabilmente il mezzo, ma è l'obiettivo finale, no? Se il libro, piuttosto che l'oggetto tecnologico, ha come finalità accompagnarti in cammino e mi permetto di dire anche fare cultura del cammino e del camminare, ecco. Poi non importa se sarà un libro, se sarà la traccia sul cellulare, c'è bisogno di un discorso un po' più.

0: di umanità. Ecco,
1: ecco, e io a questo punto ringrazio Luca De Cas di averci aperto ancora un po' lo sguardo su questa editoria, che poi è anche l'estendersi dei libri in altri campi, e la testimonianza del fatto che il libro non è solo una cosa che si legge, ma è anche un poderoso strumento per conoscere il mondo. Grazie moltissimo.
0: Grazie mille a voi.
2: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Ci ha raggiunto adesso nel nostro salottino Luigino Bruni, che è uno dei più attenti osservatori della società contemporanea sotto aspetti diversi, perché economista, teologo, sociologo, attento a come si strutturano le comunità. Ecco, io vorrei chiedergli che impressione c'ha della comunità Italia, come si struttura attorno a questo salone, a questi libri, a questa grande presenza di libri.
3: No, infatti è davvero impressionante. Io sono diversi anni che vengo, ogni volta rifaccio l'esperienza, che ha due dimensioni. Una, la biodiversità culturale del nostro paese, cioè la ricchezza, è una foresta amazzonica dei libri d'Italia, una cosa immensa. E anche perché l'Homo Faber, scrivendo, stampando libri, aumenta la biodiversità culturale del mondo. Ogni volta che c'è un libro il mondo è diverso. Quindi questa grande vocazione italiana, l'Italia veramente, con tutti i limiti che raccontiamo anche noi, con tutte le contraddizioni, ma rimane una grande nazione culturale, cioè è una delle capitali della cultura mondiale. Poi l'altra esperienza che faccio è un bagno d'umiltà, per dire, per quanti libri si possono scrivere, siamo un granellino di sabbia nella spiaggia. Quindi anche, no, è una sana consapevolezza, che bisogna tenere presente questo, cioè che per quanto ci possiamo impegnare a scrivere bene un libro, a raccontare una storia, siamo una goccia in un mare, ma quella goccia, come sappiamo, deve avere, può avere anche il suo senso.
1: Ma c'è anche dall'altra parte l'idea che non si può leggere tutto, che bisogna selezionare, che tutte le volte che leggiamo un libro non ne stiamo leggendo tantissimi altri, per cui è un'occasione importante.
3: È che è la dimensione del limite. Questa è l'esperienza che faccio ogni volta che vado in treno e passo vicino delle case. Ricordo quando ero ragazzo, mi faceva impressione guardare delle case con delle famiglie dentro e dire non le conoscerò mai, no? Cioè fa parte della buona condizione umana accettare che abbiamo dei frammenti del mondo, però in quel frammento ci può essere anche, si può fare un'esperienza vera, con la consapevolezza che una gran parte, la massima parte delle cose che dovremmo e potremmo, avremo il diritto di conoscere del mondo, non le conosceremo mai.
1: Però da questi saloni si dovrebbe anche capire dove andremo, cioè un gesto profetico in qualche modo, fare un salone, dire dove siamo, ma anche immaginare dove si debba andare, se andiamo dalla parte giusta.
3: Sì, infatti è impressionante anche la dimensione di questo salone, perché proprio venendo pensavo che sarebbe bello se anche la Chiesa avesse dei luoghi con questo impatto, ma non è così. Cioè oggi il mondo va, i capitali, le energie vanno magari anche nei libri. Questo non è così ovvio, perché quando tornai al salone dopo tanti anni a vedere tutte queste persone, tutti questi giovani, perché non stanno qui solamente per la scuola, perché è pomeriggio ora, quindi è pieno di giovani che vanno nei loro libri, che quindi non è vero che il telefonino ha distrutto i libri. Ancora i ragazzi, i giovani leggono, ma forse leggono libri che noi non intercettiamo, e sono mondi. Quindi passare una giornata intera al salone, anche senza presentare nulla, soltanto come osservatore del mondo di oggi, è davvero un campione che dà tanta tanta speranza in un tempo dove ce n'è poca.
1: Ma non è forse che le cose della Chiesa si vedono meno? Ma sto pensando le grandi cose, la giornata della gioventù col Papa, quelle sono state cose grandiose, ma anche da qualche parte c'era scritto i 9 milioni di italiani che vanno tutte le domeniche a messa, quasi non si vedono, ma sono un esercito, è una cosa enorme, per cui anche forse non è una, una cosa di quelle che la Chiesa debba fare. Forse le occasioni di pompa magna della Chiesa ci sembrano sempre un po' stonate, mentre invece sì, queste da laici.
3: Sì, queste pompa magna, infatti io sono contrarissimo, anche ho fatto recentemente delle polemiche su questo.

0: a Milano, ma non è la propaganda, ma è creare dei luoghi democratici, popolari di cultura, perché in fondo il Salone è questo, dove centinaia di migliaia di persone vengono intenzionalmente qui perché lo associano a un luogo fertile, vivace, bello, non devono essere incentivati a venire. Quindi da questo punto di vista è difficile immaginare che la Chiesa possa organizzare un salotto alternativo, che però noi, oltre a fare le giornate della gioventù, che piacciono molto ai giovani, oltre a fare liturgie e messe, un po' più di iniziative non ad intra, ma che la Chiesa organizza per tutti, di tipo culturale, io, beh, sarà che è il mio mestiere, ma mi farebbe molto piacere.
1: Ma guarda, una grande cosa che è stata fatta dalla Chiesa per tutti di tipo culturale è il Cammino di Santiago, che ci si dimentica che è un cammino religioso, che è stato ricostruito praticamente da un sacerdote e che è stato poi regalato a tutti, perché niente si chiede a chi cammina. Ma dopo essermi intromesso,
0: sì,
1: così...
0: poi abbiamo anche tipo 2000, abbiamo anche Avvenire, non c'è nulla. Mi parlo proprio del libro come oggetto, che è qualcosa che nasce dagli amanuensi dei monasteri. Oggi dovremmo sempre avere un rapporto speciale come cristiani con i libri, con il libro.
1: Ecco, con quale libro in particolare? Dacci un consiglio.
0: A parte i miei, che non è...
1: Ma anche i tuoi,
0: no,
1: se ce n'è uno particolare.
0: No, ne ho fatti alcuni, ma non è il mio modo di vivere. Un libro, io cerco di scriverlo bene, però una volta che è uscito il libro deve andare da solo, perché è come un messaggio in una bottiglia, qualcuno lo deve raccogliere, non si può... Però io credo che... Allora, le novità sono importanti, alcune novità, che ora vedevo il libro di Sandel sul limite... girando ho visto una ristampa, però sono molto importanti anche le ristampe dei classici, perché noi oggi abbiamo un grande bisogno di 8000 metri di Everest, di aria pulita, cioè tutto in questa fase di smarrimento che abbiamo in due generazioni perso contatto con l'etica delle virtù, con la grande civiltà che ha fondato l'Europa, che ha fondato il mondo. Noi dobbiamo tornare ai grandi classici, perché il classico è un libro che è sempre attuale.
1: Allora?
0: Beh, ho appena... appunto pubblicato un libro dove ho commentato tre classici italiani, Silone, Carlo Levi e Guareschi, ma io sono innamorato di Vittorio Hugo, sono innamorato del Conte di Montecristo, di Alessandro Manzoni.
1: Vabbè, cioè, ti avevamo chiesto un libro, cioè no, abbiamo un libro, libri.
0: Se devo dirne uno, io direi proprio I Promessi Sposi.
2: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Ci ha raggiunti adesso qui nella nostra postazione la padrona di casa, Monica Pairone, che anche se non è la padrona di tutto il salone, è la padrona di questo stand, perché lei, che è amministratrice di Efatà, del gruppo dirigenziale di Efatà, è anche la vicepresidente dell'UELCI, e quindi l'UELCI adesso ci spiegherà che cos'è. Comunque è l'associazione che si occupa anche di gestire questo stand in comune che abbiamo tutti noi del gruppo della CEI, e quindi l'Avvenire TV 2000 e poi prestigiosa in Blu 2000. Allora, che cos'è l'UELCI, come funziona e come mai sei tu che comandi, non solo perché sei torinese?
3: Allora, intanto grazie e benvenuti in questo esperimento, perché quest'anno, come compleanno degli 80 anni dell'Unione Editori Librai Italiani Cattolici, così ci definiamo, siamo al Salone insieme ai Mediacei. È un esperimento che è partito qualche mese fa, ovviamente c'è stato dietro molto lavoro, e per la prima volta ci presentiamo insieme in questo salone che è diventata ormai una kermesse importantissima nel nostro settore e che attira tantissimo pubblico. Proprio in questi giorni già abbiamo visto, insomma, i primi risultati. UELCI appunto è una libera unione di professionisti nel campo della cultura, editori e librai. Questa unione è fondamentale, perché senza editori legati ai librai non ci sarebbe questo mondo, questo mercato. E quindi quest'anno facciamo questo esperimento.
1: E in questo stand ci sono una serie di incontri continui, di attività, fra l'altro fra poche ore ci sarà anche qualche cosa, se ci dici un po' le cose più interessanti, certo, che ci aspettano.
3: Assolutamente, parliamo tendenzialmente di attualità,

0: per quanto possibile, i temi sono molti, affronteremo il tema della migrazione, della globalizzazione, a partire dalle storie legate a Lampedusa. Parleremo certamente di Francesco d'Assisi, avremo anche degli ospiti illustri, ci raggiungerà il Cardinal Zuppi insieme ad Aldo Cazzullo, infatti il pubblico insomma è già in coda, direi così, ma sicuramente ci saranno code per questo evento. Ci saranno anche degli ospiti come padre Joseph Farrell, parleremo di digitale e di vita quotidiana, insomma i temi sono veramente molti. Abbiamo visto che questo programma, che appunto si snoda nei 5 giorni di manifestazione, ha attirato veramente molto pubblico e siamo molto contenti, ecco, di questa partecipazione.
1: Ecco, ma lo specifico di un'editoria cattolica ha un senso? Questo, siccome voi ve lo domandate spesso, immagino.
0: Bella domanda.
1: Come mai ci deve essere un'editoria cattolica? L'editoria cattolica è fuori? Anche perché poi, anche prima stavi parlando di eventi, no? Dici, viene il cardinale Zuppi, viene con Cazzullo a presentare un libro che non è specificamente di un editore Welch, mi sembra.
0: Assolutamente, assolutamente. Allora, noi siamo in mezzo a... insomma, siamo nel mondo, no? E questo è quello che ci viene richiesto. Nel 2023 siamo stati chiamati dal Cardinal Tolentino, che ci ha fatto visita anche poche ore fa, ad essere attenti sul mercato, a cercare di essere dei cattolici editori e non editori cattolici. Quindi dare il nostro meglio nell'ambito professionale, cercando di essere comunque emittenti di senso, perché la ricerca nei temi su cui noi siamo, diciamo, dei professionisti, c'è, e c'è certamente nell'ambito laico, no? Non solo nel pubblico che si come dire, che ha una propria confessione religiosa e si riconosce nell'ambito della Chiesa Cattolica soltanto. E quindi ci siamo, cerchiamo di dare anche noi qualcosa di speciale al pubblico. Al pubblico ci viene incontro, non ci conoscono e sono curiosi, sono incuriositi dalla nostra presenza, e sta proprio lì la sfida, no? Siamo nelle pieghe, diciamo, del quotidiano della gente.
1: Però diamo anche delle cifre, quanti siete e dove siete?
0: Certo, allora siamo in Italia come Welch, siamo 42 marchi, comunione, e ci sono anche tutte le librerie, diciamo, che si riconoscono nell'Unione in Italia, che sono numerose. I marchi sono tanti, andiamo da delle piccole realtà indipendenti a dei grandi marchi che hanno anche la distribuzione, pensiamo proprio ai gruppi editoriali più ampi che poi hanno anche le catene di librerie sul territorio. Quindi adesso nello specifico sicuramente il pubblico ha in mente una libreria vicino a casa, che è dei grandi gruppi che sono nostri partner, ecco. Però siamo tanti, siamo delle aziende che stanno sul mercato e siamo anche tanti lavoratori, tanti professionisti, tante famiglie.
1: E adesso bisogna parlare anche un po' di Efatà, perché se no non vale. Allora, Efatà a che punto è? Cosa state facendo? Questo passaggio generazionale come è andato?
0: Ecco, noi siamo una piccolissima impresa, siamo radicati sul territorio piemontese e l'anno scorso abbiamo compiuto i nostri primi 30 anni. E in questi 30 anni abbiamo visto cambiare veramente, quasi direi 5 anni, in ogni 5 anni ci sono stati dei grandi cambiamenti. Noi siamo molto attenti all'ambito tecnologico, informatico, studiamo parecchio per stare in piedi, perché appunto siamo una famiglia, ma devo dire che facendo ricerca, studiando molto e cercando di fare del nostro meglio con quel poco che abbiamo, nel tempo abbiamo avuto modo di realizzare alcuni progetti magari anche ambiziosi, diciamo, per la nostra dimensione, ma che ci stanno dando grande soddisfazione.
1: Per esempio
0: stiamo lavorando tantissimo nell'ambito delle nuove economie, così abbiamo chiamato una nuova collana, quindi ci occupiamo di economia civile, economia di comunione, facciamo anche divulgazione nell'ambito economico per le persone fragili, le donne, i ragazzi. Proprio in questi giorni abbiamo presentato un nuovo manuale proprio per aiutare i ragazzini, insomma, ad avere una nuova consapevolezza economica anche sulle proprie finanze, insomma, per essere indipendenti.
1: Cosa si intende per ragazzini con questo?
0: I giovani, ci orientiamo a un pubblico anche più giovane, i giovani studenti che si affacciano all'ambito, ad esempio, universitario, che devono imparare a gestire le proprie finanze, essere indipendenti economicamente, cercare di capire come comportarsi come consumatori e anche fare delle scelte, diciamo, che a volte vanno un po' controcorrente, no? Pensiamo tranquillamente ad aprire un conto in banca, magari prima di aprire un conto in banca pensare a con quale banca ci stiamo, insomma, rapportando, ecco. In questi tempi sapere che ci sono le famose banche

0: armate, ad esempio, un'indicazione che non tutti
1: ci
0: conoscono.
1: Ci sono le famose banche armate?
0: Banche armate, sì.
1: Che sono?
0: Sono le banche che hanno, nell'ambito, diciamo, di investimento e finanza, legami con le industrie belliche. E quindi, insomma, se professiamo un mondo di pace, dobbiamo poi essere coerenti o almeno tentare di conoscere il mondo in cui ci muoviamo.
1: E almeno saperlo.
0: Almeno saperlo, esatto.
1: Ecco, noi chiudiamo queste conversazioni con un consiglio. Che consiglio dai tu, da lei, per un libro da leggere?
0: Allora, io...
1: questa frase che mi è scappata, per un libro da leggere, non da tenere lì in un angolino come un libro da salotto.
0: No, io mi considero una lettrice forte, per quelle che sono i lettori forti in Italia, e se devo appunto sceglierne uno... In quest'ultimo periodo abbiamo lavorato con un'organizzazione di genitori che hanno figli che soffrono di una malattia rara, e mi viene in mente Sulla mia strada, che è il racconto proprio delle fatiche di questi genitori che cercano di camminare insieme e cercare di sopravvivere in questo mondo nonostante le difficoltà di questi figli. E penso a loro, che hanno fatto una grandissima esperienza grazie anche a questo libro che abbiamo pubblicato, e invito tutti ad andarsi a, come dire, fare dei giri anche nei vari stand dei colleghi per scoprire queste piccole chicche che altrimenti non si vengono a conoscere. Insomma, solo ne serve anche per questo, per queste piccole nicchie, queste chicche che ci sono e che vanno assolutamente scoperte.
1: Allora, io ringrazio Monica Pairone per esserci venuta a trovare, averci un po' la padrona di casa, non lo dimentichiamo, però di essere passata anche da noi e appunto di averci fatto un po' capire come funziona questo mondo, avercelo fatto capire un po' di più. Grazie moltissimo.
0: Grazie a voi, grazie, buon lavoro.
2: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Ci ha raggiunto adesso nella nostra postazione Alberto Dalmaso, che è il direttore editoriale della Quiriniana.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno. Chi si occupa un po' di editoria spirituale la conosce benissimo, la Quiriniana, che è, direi, il nostro miglior collegamento con tutto il mondo della teologia tedesca,
3: certo.
1: se vogliamo essere modesti.
3: Ecco. No, va bene.
1: Ecco, e come gira il mondo della produzione di scritti teologici? Perché qui ci siamo occupati un po' di libri in generale, ma
3: sì,
1: la teologia è un ambito specifico che ha conosciuto grandi momenti e forse adesso non ha quei grandissimi interpreti che aveva in tutta la stagione conciliare.
3: Posso solo confermarlo. È cambiato il panorama dei docenti e dei lettori, degli studenti e dei ricercatori, sicché se nell'immediata fase post-conciliare si trattava in un certo senso di ricostruire da zero, non da zero no, però di
1: dare una rilettura complessiva,
3: rileggere complessivamente l'intero quadro, l'intero sistema teologico, per appunto interpretarlo in chiave conciliare. E questo lavoro è stato fatto egregiamente da grandissimi personaggi, non serve che io li citi. Oggi non c'è più questa necessità e si tratta casomai di interpretare il nostro oggi, che non è quello di 50 anni o 60 anni fa. Le grandi sintesi sono praticamente scomparse, ma direi che non se ne sente neanche un gran bisogno. Quello che forse la teologia oggi sta cercando di fare è pluralizzarsi, o meglio, interpretare le diversità della vita, avvicinarsi ai vissuti e accompagnarli ad una conoscenza razionale del divino, rivelato dal cristianesimo.
1: Ecco, ma questa crisi delle grandi sintesi,
3: sì,
1: è una cosa comunque abbastanza sorprendente, perché poi avviene anche dopo che in qualche modo si è sentito il bisogno di uscire dalla grande sintesi precedente, che è quella tomista, fare qualche cosa di abbastanza complessivo, però poi ci si è fermati e ci si è fermati. Questo è un momento di attesa, probabilmente.
3: Non lo so se parlare di attesa è, come dire, la chiave giusta per interpretarlo.

0: Secondo me c'è bisogno di riconoscere una teologia che non si limita ai grandi sistemi, ecco, diciamola così, non si limita ai grandi sistemi, ma cerca di toccare la vita vissuta, la vita quotidiana, la realtà di tutti i giorni. Nel grande sistema non sempre trovi spazio per abbassarti a queste condizioni, mentre credo che oggi ci sia esattamente bisogno di questa attenzione al piccolo, al dettaglio, al vissuto.
1: Adesso facendo un po' un'analisi territoriale, noi eravamo abituati ad avere dei grandissimi teologi francesi.
0: Certo.
1: E adesso siamo un po' in crisi come grandissimi teologi francesi. Invece la Germania sembra avere una numerose figure, magari non grandissime, ma che portano un contributo in qualche modo costante e riconoscibile.
0: Io direi che si tratta di riconoscere come la teologia sia una funzione, vorrei dire, nella Chiesa. Quindi una Chiesa in crisi partorirà, mi si passi l'espressione, un certo tipo di teologi, di teologia e di libri di teologia. Una Chiesa in effervescenza o che comunque apre continuamente dibattiti al proprio interno, e sto appunto pensando al caso tedesco, è più predisposta a mettersi in crisi, a generare nuove voci e a metterle, come dire, a confrontarle anche sull'arena pubblica in maniera che dibattano fra di loro e ne possa emergere la linea preferibile da seguire.
1: E poi c'è un'altra cosa, che forse si è esaurita una pretesa che è corsa praticamente nella seconda metà del Novecento, ma anche prima, di avere una teologia scientifica, cioè di battezzare come scienza la teologia, pretesa che si è molto appannata, mi pare.
0: No, questa cosa non... forse ho capito male, però non...
1: Torto mi si può dare torto, siamo qui apposta.
0: Sì, noi siamo qui per accapigliarci. No, la teologia non può non essere scientifica dal mio punto di vista. Forse è cambiato il paradigma di scientificità, per cui oggi è più facile accettare affermazioni, anche se non sono rigorosissimamente provate o falsificate rispetto a determinati parametri, perché comunque siamo più consapevoli del fatto che parlare di Dio implica necessariamente l'uso della metafora, del simbolo, dell'arte, della poesia. E quindi la dimensione razionale non può prevalere al 200%.
1: Ma forse è questo. Io aggiungerei anche il parametro che si usa nella fisica, si è indebolito.
0: Cioè, la fisica quantistica che smentisce.
1: Che più che smentire, mette in crisi tu gli scritti di Rovelli, che fra l'altro vanno a ruba, e nella sua ultima manifestazione diventa quasi teologico. Queste cose qui poi, e lui parte dalla scienza per dire: guardate, è un limite,
0: c'è qualcosa oltre
1: ed è più complicato,
0: assolutamente.
1: E anche questo
0: inafferrabile,
1: e questo poi mette anche in crisi la sistematicità, la possibilità di sistematizzare.
0: Sì. No, io non sto dicendo che non abbiamo più bisogno di grandi sintesi. Posso fare una piccola anticipazione: usciremo con una grande sintesi nei prossimi mesi, ad ottobre, una delle, forse l'ultima summa teologica del Novecento, non cattolica, mi fermo qui.
1: Presi di sorpresa. Allora,
0: questo per dire che non è che non c'è più bisogno di sintesi, però la prima preoccupazione non è quella di costruire la mega sintesi onnicomprensiva, conclusa in sé, definitiva. No.
1: Allora, in attesa che esca la vostra sintesi non cattolica, alla quale ci stiamo preparando un po' tremebondi,
0: no.
1: Ma che cosa dare un consiglio adesso? Che libro consiglierebbe?
0: Beh, dipende, per chi? Il mio primo problema è il destinatario.
1: Uno che di solito legge dei libri della Quiriniana o simili, quale dei vostri libri potreste consigliare? Una cosa agevole e

0: stimolante. La prima cosa che mi viene in mente è questa nuova collana, di cui è uscito solo per il momento il primo volume, saranno 15, una collana lavorata in collaborazione con il coordinamento delle teologhe italiane. E perché la consiglio? Perché, come ha avuto un enorme successo, diciamo, l'opera per cui è più famoso Rosino Gibellini, cioè La teologia del XX secolo, questa collana non fa altro che espandere, allargare, estendere il lavoro fatto da Gibellini a suo tempo. In che senso? Si intitola Storia delle teologie cristiane, al plurale, rigorosamente al plurale. E lo fa innanzi... Rosino Gibellini si è interessato di mappare la teologia del Novecento. Noi partiamo dal secondo secolo con questa nuova collana e arriviamo fino all'oggi, quindi estendiamo in senso cronologico, diacronico, l'interesse, il campo di interesse. In secondo luogo lo estendiamo, per esempio, dal punto di vista geografico. Oggi parliamo spesso di inculturazione. Sul piano teologico vorrei dire che l'inculturazione si traduce in teologia contestuale e le teologie contestuali sono geograficamente determinate, collocate, determinate, vorrei dire.
1: E allora dobbiamo ripetere questo titolo che col quale chiudiamo anche la puntata di oggi. Va. Il titolo
0: La storia delle teologie cristiane. Questo è il titolo della collana, il primo volume riguarda l'antichità e va dal secondo al nono secolo.
1: Grazie moltissimo, io ringrazio Alberto Dalmaso di essere venuto a parlarci un po' di teologia, di darci due dritte, di darci anche una tre quarti di anticipazione e saluto il nostro pubblico ricordando che domani continueremo a parlare del Salone di Torino, dal Salone di Torino.
2: La Biblioteca di Gerusalemme, testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valzania.
3: La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
2: La Biblioteca dei Ragazzi, ogni sabato alle 17.03 e la domenica in replica su In Blu 2000.
4: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
5: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Le classifiche. Le classifiche con Max Occhiato.
6: Quando la musica incontra il cinema e anche i libri, quale film ha incassato di più? Quali sono le canzoni e le letture del momento? Sono Max Occhiato e vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 14 su In Blu 2000 con Le classifiche, per seguire da vicino l'andamento delle classifiche della settimana, chi sale, chi scende e anche le nuove entrate.
2: Le classifiche. Le classifiche. In Blu 2000. In Blu 2000. News.
7: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Maldive, riprendono le ricerche dei sub italiani morti durante un'immersione. Il maltempo ha interrotto le attività, finora l'unico ritrovato è Gianluca Benedetti. Intanto la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Sulla nave Duke of York si trovano ancora 20 italiani. Intanto le autorità di Malé hanno tolto il diritto di navigazione alla imbarcazione.

0: Taiwan rivendica il diritto alla propria indipendenza. Questo dopo le parole del presidente Trump, che ha detto: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. Parole pronunciate dopo il summit con Xi a Pechino. Intanto Trump è tornato a parlare anche di Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi. La dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 Stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello avviato dall'Italia in Albania. Così sui social la Premier Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen. Una nonata è morta subito dopo lo sbarco a Lampedusa e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. All'alba, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza, sul molo Favarolo sono approdate 55 persone originarie di diversi paesi dell'Africa. Uniti contro il pizzo e la violenza, Dio Pizzo torna in strada, questa volta lungo il litorale palermitano, al centro della nuova offensiva degli uomini del racket. Volantini sono stati affissi nella notte in vari punti della borgata marinara di Palermo, Partanna Mondello, Tommaso Natale, Isola delle Femmine Capaci, presi di mira dalle raffiche di Kalashnikov, spari e richieste estorsive contro le attività commerciali. Scatta da oggi l'obbligo per la targa dei monopattini elettrici, come previsto dal nuovo codice della strada. Non sono previste deroghe, le sanzioni amministrative sono comprese tra i 100 e i 400 euro, posticipato invece a 16 luglio l'obbligo di assicurazione. Tennis internazionale di Roma, stop al terzo set per pioggia nella partita tra Sinner e Medvedev, riprenderà oggi alle 15, sospeso e poi ripreso anche l'incontro Ruud-Darderi, vinto dal norvegese. Semifinali di doppio per Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Magazine Blu 2000, Weekend. Con Marta Squicciarini.
2: Un buongiorno da Marta Squicciarini e ben ritrovati a Magazine in Blu 2000. Anche oggi vi terrò compagnia sino alle 12.30 con le voci di diversi ospiti. Partiremo come d'abitudine da una delle nostre radio, tra poco infatti ci collegheremo con Radio Don Bosco. Parleremo poi con Giulia Solari dell'ufficio comunicazione di Emergency, che ci presenterà il programma per la festa dei 32 anni dell'associazione fondata da Gino Strada, che si svolgerà oggi e domani presso il giardino di casa Emergency in via Santa Croce 19 a Milano. Sentiremo Phil Moschetti, membro dell'Arci Confraternita dei Bolognesi, che ci parlerà del secondo incontro del ciclo Testimonianze di Fede tra Toscana e Romagna, in programma venerdì 22 maggio alle ore 18 presso la chiesa dei Santi Giovanni Evangelista e Petronio dei Bolognesi a Roma. L'appuntamento vedrà la partecipazione del cardinale Gualtiero Bassetti insieme a Giuseppe De Rita, sociologo e fondatore del Censis, e a Giacomo Cambassi, vaticanista di Venire. Modererà Quinto Cappelli, autore del volume Le radici di una vocazione, che è al centro dell'incontro. Infine ci collegheremo con il Salone del Libro di Torino, dove si trova Sergio Balzania, che questo fine settimana dedica qui su In Blu 2000 due puntate della Biblioteca di Gerusalemme al Salone. Questa mattina è andata in onda alle 9, quella invece di domani andrà in onda alle 13. L'edizione 2026 del Salone del Libro, vi ricordo, è in programma al Lingotto Fiere da giovedì scorso e si concluderà lunedì 18 maggio, ispirata da Il mondo salvato dai ragazzini di Elsa Morante e diretta per il terzo anno consecutivo dalla giornalista e autrice Annalena Benini. Come ogni sabato sarà tanta la musica che ascolteremo insieme, a partire da questo brano degli Oasis che ci riporta al 1995.

0: Magazine in Blu 2000, è arrivato il momento di collegarci con una delle nostre radio. Oggi andiamo a Ragusa per Radio Don Bosco. Grazia Campo, buongiorno.
1: Buongiorno Marta, buongiorno a tutti. Ciao.
0: Ben trovata. Allora, che cosa ci racconti oggi?
1: Allora, voglio darvi degli appuntamenti oggi, Marta. C'è fermento qui a Ragusa, partiamo così dalla 17ª edizione della kermesse a tutto volume, Libri in Festa a Ragusa, che è arrivata alla sua 17ª edizione ed è un festival di libri dove tutti i giorni, per i 4 giorni, dall'11 al 14 giugno, ci saranno incontri, letture, dialoghi, mostre, eventi speciali, insomma, che si vivono nel centro storico, sia Superiore, quindi Ragusa Sud, e Ibla, dove lì c'è un palcoscenico a cielo aperto, tra cortili, giardini, chiese, teatri, insomma. Diamo, come dire, l'idea che la cultura si sposi molto bene con tutto quello che c'è già nella nostra cara Ragusa, insomma. Sono veramente delle esperienze da fare, ecco. E ti devo dire che quest'anno nomi molto importanti, di scrittori, di saggisti, insomma, di romanzieri. C'è di tutto, Marta, quindi vi aspettiamo, diciamo così, per viverla insieme questa bellissima avventura di A tutto volume.
0: Bene, molto bello.
1: Le presenze, manco a dirlo, insomma, dobbiamo essere così obiettivi. Considera che in 4 giorni, in base ai dati degli altri anni, arrivano 25.000 presenze, no? E quindi, sai, il fermento che dicevo prima, lo viviamo veramente, lo viviamo veramente. Quindi, sai, sarà una bella esperienza, ecco.

0: spero sempre più arricchente rispetto agli altri anni, però noi siamo pronti. Ecco, se voi volete, vi aspettiamo.
1: Spero che qualcuno all'ascolto possa cogliere questo invito prima di salutarti.

0: La bandiera blu, quest'anno c'è qualche novità, nei comuni Blei arriva anche una bandiera blu a Ischia, quindi voglio dire il nostro mare ha tutte quelle caratteristiche che fa sì che qualche giorno a mare è sempre qualcosa di paradisiaco. Ecco Marta, le nostre spiagge poi non so chi ha mai visto, sono piene di spiaggia dorata, chilometri e chilometri di spiaggia, quindi riusciamo ancora fino adesso a non avere tutti quei stabilimenti, no? Per carità, che ci stanno, ci vogliono, però se vuoi puoi farti benissimo 6 chilometri di passeggiata in spiaggia e nessuno ti dice proprio nulla, insomma, siamo proprio in mezzo alla natura veramente, quindi
1: bellissimo.
0: Siamo contenti e se posso un altro appuntamento lo voglio dare, un po' prima diciamo del 14 e 11 giugno e il 29 maggio che noi festeggiamo a Ibla la festa del copatrono che è San Giorgio. E lì proprio spendo proprio mezza parola, ti dico solo che è una festa proprio particolare, patrimonio dell'UNESCO perché è qualcosa insomma da vedere, ecco, e da vivere perché sicuramente la fede fa la sua come dire prima impatto sicuramente, però poi il folklore si aggiunge come in tutte le feste di devozione, quindi anche lì dai vi aspettiamo.
1: Grazie, io ti ringrazio tantissimo e ci risentiamo presto.
0: È un piacere sempre e a presto Marta. Tante cose, buongiorno a tutti e buon fine settimana.

0: Emergency in via Santa Croce 19 a Milano, ci saranno una serie di eventi musicali, incontri, laboratori e performance artistiche per festeggiare i 32 anni dell'associazione fondata da Gino Strada. Saranno due giorni di festa all'insegna della condivisione e anche della leggerezza, ma anche un'occasione per incontrarsi e approfondire i tanti temi legati all'attualità. Ci facciamo raccontare tutto da Giulia Solari dell'ufficio comunicazione di Emergency. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. Si parte questa sera a Castiglia Forte dalle 19.30, le performance live partiranno dalle ore 21 e avremo una serata contro la guerra e il ricordo di Gino Strada. Un avvenimento di musica, parole e ricordo aperto a tutta la cittadinanza per i 32 anni dell'associazione. Suoneranno Davide Busta di Leo, musicista e tastierista cofondatore dei Subsonica, in una performance live in collaborazione con Piano City. Sarà un momento molto speciale in cui ricorderemo il fondatore di Emergency, Gino Strada. Seguiranno un set live con Fiorella Mannoia, cantautrice e insomma grande amica di Gino, e una performance di Noemi. A presentare questa sera ci sarà Luca Barbarossa, che è un cantautore e conduttore radiofonico. Questa sarà la serata principale per ricordare i 5 anni dallo scomparso del fondatore di Emergency, Gino Strada, e anche un momento in cui tutta la cittadinanza si raccoglierà per urlare il nostro no alla guerra e a tutte le guerre. Domenica invece inizieremo celebrando il compleanno di Emergency, 32 anni, con un evento Dire, Fare, Ripudiare, sempre aperto e gratuito per tutti. Partiamo dalle 11 con un laboratorio per bambini che in realtà si protrarrà per tutto il corso della giornata. Rifacciamo il mondo con Maria Silvia Bonanni, è un laboratorio ispirato al kintsugi, quindi la tecnica giapponese che ripara le fratture con l'oro, dando nuova vita agli errori. Ecco. Alle 12.15 avremo la rassegna stampa live con Quotidiano Bellico a cura di Claudio Iampaglia, con Costanza Spocci e la nostra presidente Rossella Miccio. Nel pomeriggio alle 15 avremo una performance musicale in collaborazione con Piano City di Nico Morelli, un musicista internazionale di ampio respiro. Alle 16 uno spettacolo per bambini, Zuanchi nella foresta di bambù, a cura di Garilli Sound Project. È uno spettacolo adatto per tutte le famiglie e bambini a partire dai 4 anni. Alle 18 suonerà Casa di Lego, un interprete sopraffina, un'artista pianista veramente molto brava, e concluderemo con un paio di risate con la stand-up comedy Fa ridere ma anche riflettere, monologhi contro la guerra di Edoardo Conforto, Davide Calgaro, Monir Gassem e Max Angioni. Durante tutte le giornate ci sarà la possibilità di ristorarsi con l'area Food and Beverage, e di cui parte del ricavato sarà devoluto ad Emergency. Vi aspettiamo e non vediamo l'ora di festeggiare con voi i 32 anni.
0: Ecco, una vera e propria festa. Io ti ho lasciato raccontare nel dettaglio quello che saranno, a partire da questa sera e tutta la giornata di domani, tutti gli appuntamenti, anche tutti i personaggi dello spettacolo che parteciperanno a questa festa, per renderla appunto più festa possibile. Ma saranno anche 2 giorni in cui chi parteciperà a questa festa potrà ancora di più conoscere il lavoro di Emergency nel mondo e fare anche una riflessione sulla situazione attuale, giusto?
1: Esatto. Infatti queste sono 2 serate contro le guerre per ricordare il fondatore di Gino Strada, che in primis ha insegnato che curare significa sempre scegliere da che parte stare, e è la parte degli esseri umani. E inoltre vogliamo sempre ricordare con queste giornate di celebrazione che la pace non è mai un'idea astratta, ma una scelta di ogni giorno. Quindi vi aspettiamo anche per condividere questi valori tutti insieme.
0: Giulia, io ti ringrazio tantissimo e ti auguro buon fine settimana, ma soprattutto buona festa.
1: Grazie a voi e buona festa, vi aspettiamo. Grazie.

All My Life, l'ultimo singolo di Robbie Williams ritrovato a Magazine in Blue 2000. Ora andiamo avanti con un'altra novità, questa volta però tutta italiana, Lea Gavino con Serratura. Quante

A proposito di appuntamenti per questo fine settimana, rimanendo a Roma, vi segnalo che ha preso il via ieri e andrà avanti fino al prossimo 17 giugno la 16ª edizione di Inventaria, la festa del teatro off, organizzata dalla compagnia Dove Come Quando. Il festival si articolerà in 9 serate per 13 spettacoli, tra i quali spiccano numerose prime nazionali e romane, ospitate in 4 teatri simbolo della creatività contemporanea: Spazio Nous, Teatro Trastevere, Teatro Tordinona e Teatro Basilica. Un cartellone denso di poesia, ironia e anche impegno civile che spazia dal teatro di narrazione a quello fisico, dalla drammaturgia sperimentale alla clownerie e al teatro di figura. Se volete maggiori informazioni, vi rimando al sito dovecomequando.net.

Magazine in Blu 2000, sempre Marta Squiccerini dietro il microfono e continuando a segnalarvi appuntamenti interessanti per questo fine settimana, ma non solo, vi ricordo che per tutto il mese di maggio a Napoli c'è il Maggio di Pizzo Falcone, la rassegna organizzata dalla prima municipalità in collaborazione con l'assessorato al turismo per far conoscere la zona di Pizzo Falcone, che è il cuore antico della città, dove si dice tutto è cominciato. Proposte, passeggiate, mostre, eventi, incontri sulla collina di Pizzo Falcone e in luoghi di grande bellezza e fascino come Monte Ischia e il magnifico Belvedere. Domani, per esempio, c'è un bellissimo itinerario artistico e spirituale tra le chiese più rappresentative: la Basilica di Santa Maria degli Angeli, la Chiesa di Santa Maria Egiziaca e il Santuario dell'Immacolata. Ma il programma è davvero vasto e lo trovate sul sito del Comune di Napoli. Le prenotazioni e le informazioni le potete comunque chiedere all'indirizzo eventi@maggiodipizzofalcone.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi. Maldive riprendono le ricerche dei corpi dei subitaliani morti durante un'immersione. Finora è stato trovato Gianluca Benedetti. La procura di Roma intanto ha aperto un'inchiesta. Sulla nave Duke of York si trovano ancora 20 italiani che attendono di rientrare a Malè dall'atollo di Babu. Stati Uniti, Iran. Il presidente Trump è tornato a parlare ancora del conflitto. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco la ripresa degli attacchi contro Teheran. Taiwan è tornata a ribadire il proprio diritto all'indipendenza dopo che Trump ha dichiarato: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. Lo ha detto dopo il summit con Xi a Pechino. Gli Stati Uniti hanno annunciato una proroga di 45 giorni della tregua tra Israele e Libano, che doveva scadere domani, lo ha reso noto il Dipartimento di Stato statunitense. Continuano tuttavia i raid di Israele sul Libano del Sud, almeno 6 morti, tra cui 3 paramedici e 37 feriti. Una neonata è morta subito dopo lo sbarco a Lampedusa durante il trasferimento verso il poliambulatorio. All'alba, dopo essere stata soccorsa dalla motovedetta della Guardia di Finanza sul molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie da diversi paesi dell'Africa. La dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 Stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello avviato dall'Italia in Albania. Lo afferma sui social la Premier Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio insieme al primo ministro danese Frederiksen. Scatta da oggi l'obbligo per la targa dei monopattini elettrici, come previsto dal nuovo codice della strada. Non sono previste deroghe, le sanzioni amministrative sono comprese tra i 100 e i 400 euro. Posticipato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione. Infine sport, tennis internazionali di Roma. Stop al terzo set per pioggia nella partita tra Sinner e Medvedev, riprende oggi alle 15. Sospeso e poi ripeso l'incontro Ruud-Darderi, vinto dal norvegese 6-1-6-1. Semifinali di doppio per Bolelli e Vavassori. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
0: Magazine Blu 2000, weekend. Con Marta Squicciarini. Disco in Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è In the Stars dei Rolling Stones.

Magazine in Blu 2000, ancora buon sabato da Marta Squicciarini. Tra poco sentiremo Phil Moschetti, membro della congregazione particolare, che ci parlerà del secondo incontro del ciclo Testimonianze di Fede tra Toscana e Romagna, in programma venerdì 22 maggio alle 18 presso la chiesa di Santi Giovanni Evangelista e Petronio dei Bolognesi a Roma. Poi ci collegheremo con il Salone del Libro, dove si trova Sergio Valsania, ma per il momento proseguiamo ascoltando i Dire Straits.

0: Venerdì prossimo, 22 maggio, si terrà a Roma il secondo incontro del ciclo Testimonianze di fede tra Toscana e Romagna, presso la chiesa dei Santi Giovanni Evangelista e Petronio de Bolognesi, appunto a Roma. L'appuntamento vedrà la partecipazione del cardinale Gualtiero Bassetti insieme a Giuseppe De Rita, che è sociologo e fondatore del Censis, e a Giacomo Cambassi, vaticanista di Avvenire, a moderare Quinto Cappelli, autore del volume Le radici di una vocazione, che è proprio al centro dell'incontro. Ma ne parliamo questa mattina con Phil Moschetti, membro dell'Arci Confraternita dei Bolognesi. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, grazie intanto per il tempo che sta per dedicarmi questa mattina. Mi faceva piacere che lei potesse illuminarci sull'incontro che ci sarà venerdì.
1: Allora, l'incontro, innanzitutto grazie per questo contatto. Allora, l'incontro è un incontro che si svolge all'interno di una serie di conferenze. Nello specifico si tratta di analizzare la figura di alcuni

0: Torniamo in diretta a Magazine in Blu 2000 e come vi ho preannunciato abbiamo al telefono Max Occhiato. Ciao Max!
1: Eccomi Marta, buongiorno, ben ritrovati anche i tuoi ascoltatori del Magazine Blu 2000 versione weekend, che so che tratti molto bene, eh? Noi te li affidiamo nel weekend e tu li tratti benissimo, meglio di
0: sì,
1: noi.
0: Sì, con i guanti li tratto.
1: Con i guanti, allora, bianchi, bravo.
0: Vengo come sempre a curiosare per sapere quali sono gli argomenti di oggi, delle parole del weekend.
1: Allora, tanti argomenti, ovviamente parleremo di tanti eventi in giro, ma in particolare ci soffermeremo su un festival che si chiama Festival MIM, che si tiene a Milano, Milano incontra Milano, che partirà, anzi è già partito a dire il vero nella giornata di venerdì, ma continua fino a domenica 17 alle colonne di San Lorenzo e racconterà come fiorire a Milano. Praticamente ci sono incontri, mostre, storie per raccontare l'educazione come esperienza di crescita e anche riscoprire il volto più autentico della città, il che non guasta.
0: Perfetto, e allora come sempre però tu sai che non ti posso lasciare andare via se non mi regali un brano. Che cosa hai scelto per me e per gli ascoltatori oggi?
1: Allora, ho scelto per voi una bella coppia internazionale, loro sono Sam Fender e Olivia Dean con Rainy In e ce l'ascoltiamo insieme, quindi grazie.
0: Grazie a te Max, a presto, buon weekend.

E si chiude anche questa puntata di Magazine in Blu 2000. A me non resta che ringraziare Paolo Accorona in regia, augurare a voi tutti un buon fine settimana, ricordarvi di scaricare l'app Play 2000 attraverso la quale potete anche riascoltare tutte le interviste fatte questa mattina e non solo. Vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento a sabato prossimo.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Vocazioni e anche questa settimana con Samira Rocchetti che è regia ci mettiamo in ascolto, pronti a lasciarci guidare da una storia attraverso i bivi, le fatiche ma anche le gioie che segnano ogni cammino di risposta al Signore. E questa settimana è con noi Don Marco Fusi che è già in linea, ben arrivato.
2: Sì, piacere a tutti e buona giornata.
1: Che bello averla qui con noi, io non ho anticipato nulla di lei, eh. Che cosa fa nella vita Don Marco? Di che si occupa?
2: Ma allora, io sono sacerdote dal 2004, quindi già da diversi anni, e ora il mio compito, ormai è il settimo anno che insomma mi è stato affidato questo compito, è quello di responsabile della pastorale giovanile diocesana, si intende i giovani da 18 a 30 anni, quindi proprio insomma questa età così bella della giovinezza. E il mio compito è quello di coordinare le diverse attività di pastorale giovanile della diocesi di Milano, che è molto grande, sicuramente un compito che chiede la pazienza e la bellezza di mettere insieme i sacerdoti, le persone, di accompagnare i cammini che si propongono per i giovani nella nostra diocesi, quindi cammini vocazionali, cammini di intensità evangelica, di avere uno sguardo sulle diverse proposte, su ciò che si muove nel mondo giovanile. Questo è il compito che mi ha affidato e devo dire che è molto bello perché mi permette di vedere ciò che si muove, ciò che lo Spirito Santo sta muovendo dentro la vita dei giovani e anche dentro la vita delle comunità cristiane che accompagnano i giovani stessi nel loro percorso di vita.
1: Che bello, una grande responsabilità, ma credo davvero una bellissima responsabilità. Parlando di cammini, io però partirei dal suo cammino, perché se adesso lei segue i cammini anche vocazionali dei giovani, poi c'è stato il suo cammino personale. Quando è iniziato il suo cammino personale, Don Marco, se posso chiederglielo?
2: Devo riconoscere che per me è stata molto preziosa, molto importante l'adolescenza, quindi i primi anni delle superiori. Stavo frequentando il liceo classico a Saronno, dove vicino a Solaro, che è il mio paese, un paesino vicino appunto alla città di Saronno. È stato molto importante per me in quegli anni frequentare l'oratorio, la comunità cristiana e vivere un'esperienza di comunità molto forte, molto intensa appunto attraverso l'oratorio. Quindi in quegli anni, quando nell'adolescenza stai cercando qualcosa che ti accenda, che dia senso alla tua vita, in quel momento ho avuto la fortuna, la grazia, di fare questa esperienza forte di comunità. Dunque, attraverso gli educatori dei giovani o giovani adulti, quindi più grandi di me in quel momento, attraverso i sacerdoti della comunità, le consacrate, quindi attraverso questi volti mi sono sentito amato. In quegli anni di adolescenza ho potuto anche cominciare a fare esperienza del fatto che anche la mia persona, la mia vita potesse essere spesa per gli altri, che potesse essere un dono anche per gli altri, anche semplicemente cominciando a quell'età l'esperienza dell'animatore nell'oratorio estivo, piuttosto che poi poco più avanti dell'educatore, quindi di accompagnare dei ragazzi più

0: piccoli nell'esperienza della fede e nella bellezza della vita oratoriana, comunitaria. Dunque in quegli anni di adolescenza è stato bello proprio che potessi accendere la vita, che tutta la mia vita potesse accendersi attraverso questa esperienza di comunità nella quale mi sono sentito amato da Dio e attraverso l'esperienza del donarmi agli altri, dello spendermi per gli altri, e questo anche ha certamente messo in me il dono, il desiderio di fare così, insomma, della mia vita un po' un'offerta, una maniera per donarmi agli altri, ecco. Un simbolo, se vogliamo, di tutto questo può essere proprio un po' nelle estati ambrosiane e quindi della diocesi di Milano in particolare, ma un po' forse anche di altre chiese certamente, il simbolo può essere quello della maglietta dell'animatore, quindi della maglietta che indossa l'animatore, che è il simbolo proprio di un servizio, di una piccola responsabilità che ti è data. Con quella maglietta, se sei pronto proprio a spenderti per gli altri, e così riconosci che la tua vita appunto non si perde, ma piuttosto si accende, insomma, si illumina. Ecco, quindi questi anni dell'adolescenza sono stati molto significativi per me.
1: Bellissimo, quindi questa età in cui, come giustamente sottolineava, si cerca qualcosa che dia senso, e lei effettivamente ha avuto la grazia, la fortuna di incontrare questo suo senso, purtroppo, ma questo credo lei lo possa verificare avendo a che fare con i giovani, uno dei problemi è proprio quando non si trova questo senso.
0: Il cuore dei giovani, insomma, è abitato veramente da questa domanda di senso, e spesso questa domanda porta anche a cercare una risposta in ciò che però non può nutrire, non può dare veramente senso e freschezza alla vita. Quindi è un bisogno che c'è nel cuore dei giovani e che però, come dire, occorre che un giovane riconosca ciò che veramente riempie il cuore, riempie la vita, dà senso, la accende, e ciò che invece non è autentico, non è originale. Quindi c'era Don Tonino Bello, questo vescovo pugliese, che diceva che ci sono delle cisterne screpolate, un po' come fossero delle fontane alle quali ti rechi, vai fiducioso e poi però arrivando l'acqua non c'è. E invece c'è una sorgente di vita. Quella non ti illude e non ti delude, ma invece quella veramente ti dà freschezza, ti dà vita. Ecco, quindi i giovani a volte si lasciano catturare, sequestrare da queste cisterne screpolate, cioè da queste fontane che non hanno acqua ma che invece tradiscono e deludono, e invece c'è quella sorgente di vita che dà veramente senso e dà bellezza all'esistenza, insomma.
1: Quindi lei ci ha raccontato il suo cammino e messo in parallelo con i cammini che lei accompagna adesso, che è sacerdote. Certo, quando appunto lei diceva questo sentirmi amato, che è un qualcosa di meraviglioso, e questa voglia di donarsi agli altri, le strade in cui lo avrebbe potuto fare erano più di una, non necessariamente il sacerdozio. Quando è che ha capito che invece la sua strada era proprio quella?
0: Sì, una bella domanda questa, bella, perché devo dire avevo soltanto 19 anni circa, quindi dopo le superiori, dopo il liceo classico, avevo scelto di fare l'università, e feci così un anno di università, scienza dell'educazione, perché dapprima il mio sogno da ragazzo era quello di diventare telecronista sportivo. Così coltivavo, anche guardando ai grandi telecronisti sportivi, Bruno Pizzul, Adriano De Zan, insomma questi grandi cronisti sportivi. Poi piano piano devo dire che quella è rimasta una passione certamente, però piano piano mi sono lasciato attirare dalla passione educativa, quindi che in oratorio avevo scoperto. Crescendo, andando avanti, sempre più il mio sogno diventava anche quello proprio di accompagnare a conoscere Gesù, insomma, perché avevo riconosciuto che quello era il tesoro più prezioso, insomma, era così, la cosa più bella che potesse capitare era quella che si potesse accompagnare a conoscere Gesù, la sua parola, il suo volto, il suo amore, che io stesso avevo in qualche modo incontrato, e quindi in questo modo ho riconosciuto che la cosa più bella, il desiderio più bello, quello più profondo che avevo dentro e

0: che avevo anche sperimentato attraverso quella esperienza di comunità che avevo fatto sin lì, poteva essere quello appunto di diventare sacerdote, perché era il modo attraverso il quale potevo accompagnare Gesù attraverso la vita, attraverso la mia stessa vita. E quindi da lì, insomma, i primi passi verso il sacerdote che era nella mia comunità, che poi mi ha accompagnato, un po' nel discernimento, quindi nel leggere un po' la mia storia, la fatica anche di abbandonare, comunque di lasciare da una parte una relazione nella quale ero impegnato, una relazione affettiva, quindi anche di scegliere comunque di insomma seguire il Signore in questa via, rinunciando a una via comunque bella, che sarebbe stata quella del matrimonio, una via di amore, sempre di bellezza, però avevo intuito questa promessa, insomma, che spendermi con Gesù e per la comunità, per gli altri, poteva essere qualcosa che donasse bellezza alla mia vita, non soltanto in quel momento di giovinezza, ma anche dopo, insomma, che potesse questa promessa realizzarsi anche negli anni successivi. E così è stato, insomma, il Signore non delude, e per fortuna quella fiducia, anche quel coraggio che un po' il Signore mi ha dato in quel momento, certamente non mi ha deluso, ma anzi, insomma, questa promessa va avanti e si rinnova.
1: E la sua famiglia è rimasta, diciamo, sorpresa o no di questa scelta?
0: Non è facile, certamente non è stato facile, perché comunque, vabbè, avevo 19-20 anni, i miei genitori ovviamente sognavano che io mi sposassi, che mi laureassi, che avessi una vita buona, tra virgolette, così come loro l'avevano sperimentata. Non sapevano, non conoscevano quella via, insomma, la via del sacerdote, della consacrazione. Quindi certamente è stata una grande fatica per la mia famiglia, che ha molto sofferto, diciamo, per questo distacco. Anche per me certamente era una fatica lasciare, insomma, un pochino staccarsi un po', tagliare dai rapporti familiari, dai nonni ad esempio, con i quali anche ero molto legato e molto grato anche per la loro presenza, e anche lasciare gli amici, insomma, perché a quell'età, 19-20 anni, si vive proprio attraverso gli amici, insomma, con loro si fa tutto insieme. Quindi questo distacco certamente è stata una piccola lacerazione, perché scegliere significa anche accettare, accogliere queste piccole lacerazioni, cioè di tagliare, di rinunciare a qualcosa. Però, insomma, la promessa era ed è così, così attraente, che permette anche di accogliere delle lacerazioni, delle rinunce. La mia famiglia poi piano piano ha accolto questa scelta, con tutte le fatiche, appunto, anche un po' affettive, emotive, ecco, di lasciare andare, però piano piano se ne è vista anche la bellezza e la fecondità di questa scelta.
1: Che ne dice Don Marco se facciamo una pausa musicale? Le piace la musica?
0: Sì. Ah sì, dai, mi piace ascoltarla, soprattutto quando sono in auto, nei viaggi, mi piace ascoltare, soprattutto la musica italiana, devo dire. La preferisco, e ci sono alcuni autori anche che prediligo, come ad esempio Jovanotti, oppure anche Elisa, mi piacciono molto, proprio anche per la densità dei loro testi.
1: E infatti è proprio con Jovanotti che partiamo. Le canzoni, come sempre, a vocazioni non le scelgo io, ma lascio che sia l'ospite a sbizzarrirsi. E lei ha scelto una canzone bellissima di Jovanotti che si intitola Fango. Perché proprio questa?
0: Allora, mi ricorda un po' i primi 10 anni di sacerdozio che ho trascorso nella comunità di Rho, per i giovani, in modo particolare per la pastorale giovanile della città di Rho. E questa canzone racconta di come, in qualche modo, dice Jovanotti, mi fondo con il cielo e con il fango. E in qualche modo mi sembra che, beh, la vita del prete è un po' questo continuo passaggio dal fango al cielo, insomma, un po' perché il fango ce l'abbiamo un po' dentro anche noi, tutta la nostra fragilità, la nostra debolezza, ma anche il sacerdote condivide molto un po' il fango anche degli altri, i peccati, il male, spesso lo vediamo, insomma, tutte le tracce che lascia. Però allo stesso tempo il cielo, quindi passiamo, insomma, molto rapidamente, quotidianamente, un po' dal fango al cielo. E il cielo è la bellezza della vita, sta nei sacramenti anche che celebriamo, l'Eucaristia, la riconciliazione, il perdono dei peccati. Quindi mi piace molto questo oscillare tra il cielo e il fango, condividendo entrambe, insomma.

0: lasciandosi interrogare, anche smuovere un po' le infambe. E poi anche una canzone che parla della comunione, insomma, dell'essere con il Signore, non ti lascia mai solo, quindi è sempre accanto a te, ti promette una compagnia grande. Nei 10 anni che ho vissuto a Rho, la prima missione, la prima destinazione, mi sono sentito appunto da una parte così vicino al cielo, perché sei con Gesù, la vocazione ti rende proprio, ti dà la possibilità di essere molto vicino a Gesù e di appartenere a Lui. Allo stesso tempo il tango vuol dire che ti porta a condividere la vita di tante persone, di essere fratello, sorella, ma padre di tante persone, di tanti ragazzi.
1: Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti, un cane abbaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di

della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, i croci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando

invece non c'è niente. Un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi. E una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi.

0: di non riuscire più a sentire niente.
1: Era Fango di Jovanotti e siamo con Don Marco Fusi, che ringrazio perché ci sta veramente aprendo un po' il suo cuore e raccontando il suo cammino. Ci sono delle parole che sono ritornate, no? In questi primi minuti di conversazione, la grazia, la comunità, l'essere testimoni, e stavo pensando quanto è importante davvero, no? Quando abbiamo delle persone che testimoniano con quello che fanno, dei valori importanti che magari a parole poi svaniscono, e lei è testimone ogni giorno.
2: Sì, la parola testimonianza certamente è bella perché racconta di un'esperienza che noi abbiamo vissuto, quindi siamo noi anzitutto ad aver avuto la grazia di aver conosciuto attraverso la comunità, attraverso la Chiesa, e poi anche la nostra vita diventa un po' riflesso di questo incontro che abbiamo vissuto, di questo amore che ci è stato dato. E vorrei sottolineare anche come la testimonianza però non la si può dare da soli, insomma la si dà sempre con gli altri, quindi insieme ad altri sacerdoti, quindi un po' in una fraternità, in un rapporto con gli altri sacerdoti, poi anche con altre vocazioni. Quindi è molto bello ad esempio anche in questo compito che sto vivendo, che la testimonianza si dà anche con magari altre consacrate, quindi delle suore che vivono comunque l'appartenenza a Gesù in modo stretto, oppure anche con coppie di sposi, quindi con famiglie che anche loro hanno una vocazione diversa ma ha la grazia di stare col Signore e di seguire il Signore. Quindi la testimonianza è come un riflesso dell'amore di Gesù che ha illuminato me, noi. E questa testimonianza però non è da soli, ma insieme con gli altri.
1: È uno scambio continuo, ma del resto l'altro è sempre

0: Fondamentale, non si può far nulla da soli. Ad esempio, se io le chiedessi, certo, se lei guarda a ritroso adesso tutto il suo cammino, ormai sono oltre 20 anni di sacerdozio, poi c'è stato tutto il cammino precedente al sacerdozio, sono anni di incontri densissimi, ne ha fatti tantissimi. Immagino ciascun incontro della sua vita le abbia lasciato
1: Sì, è
0: qualcosa.
1: così, la fatica sta proprio nel non perdere, non lasciare sfuggire via un po' tutta la bellezza degli incontri che viviamo. La sera è molto prezioso raccogliersi qualche istante per ringraziare, per riconoscere almeno qualche istante di bellezza che è passato attraverso magari il volto di una persona, di un giovane, di un incontro che ho vissuto. E quindi la sera è proprio prezioso raccogliersi per riconoscere ciò che sta accadendo nella mia vita. È bellissimo appunto anche in questo compito che mi è dato adesso, ad esempio, mettersi in ascolto del giovane dedicando del tempo molto gratuito. Questo tempo mi è dato, ad esempio, di accompagnare alcuni giovani personalmente. È molto prezioso il servizio nella Chiesa dell'accompagnamento anche personale dei giovani per il discernimento della vocazione. E questo accompagnamento dei giovani mette tantissimo in discussione anche noi adulti, quindi anche per noi è sicuramente una grazia, ad esempio, la possibilità di ritrovare sempre il dono della nostra vocazione, quindi della chiamata che noi stessi abbiamo ricevuto.
0: E Don Marco, lei quando ci raccontava dell'inizio del suo cammino, quindi era adolescente, ha proprio detto, no, la grazia di incontrare la comunità, l'oratorio, queste testimonianze. Ha mai pensato come sarebbe stata la sua vita se questa grazia non fosse arrivata?
1: Eh sì, potrei dire che ne faccio memoria un po' tutti i giorni, perché poi questa grazia, come dire, la dobbiamo anche scegliere poi tutti i giorni, quindi è come se il Signore tutti i giorni, ogni giorno mi ridonasse questo amore per poter vivere con Lui e perché la mia vita sia illuminata e la mia giornata non sia invece, diciamo, nel buio, nell'oscurità. Quindi certamente ogni giorno faccio memoria. Cerco anche di ritrovare questa sorgente che ho avuto la fortuna, insomma, di scoprire, che mi è stata indicata e quindi poi ne ho fatto esperienza. Però ecco, certamente una consapevolezza che tutti i giorni sono chiamato a rinnovare e a ritrovare. Per quanto riguarda la vocazione, so che il Signore mi avrebbe comunque benedetto se anche magari non fossi diventato sacerdote, ma avrei seguito magari un'altra strada come quella del matrimonio. Il Signore comunque mi avrebbe accompagnato con la sua grazia, quindi la vocazione è anche un modo con il quale noi in modo creativo, in maniera appunto creativa e libera, rispondiamo all'amore di Dio. Quindi ciascuno di noi può, insieme con il Signore, nell'amicizia con Gesù, può in qualche modo, diremmo, inventarsi la maniera per rispondere a questo amore.
0: Bellissimo. Don Marco, adesso tocca a Ligabue.
1: Dai, sentiamo.
0: Che abbiamo scelto di Ligabue?
1: Abbiamo scelto Una vita da mediano, dai, una canzone molto nota, molto bella, anche questa. Beh, un poco racconta anche la mia passione sportiva, come dicevo, sono appassionato di sport. E poi anche mi piace molto il fatto che si parli di questo mediano, si parla di Lele Oriali, insomma, si allude a lui. E il mediano è un po' uno che sta in mezzo al campo. Quindi che insomma dà proprio tutto se stesso, ci mette tutto se stesso in mezzo al campo, giocando la partita senza tirarsi indietro e cerca di tenere la squadra unita. Quindi mi piace questa immagine del mediano che sta in mezzo al campo e che tiene insieme la squadra. Insomma, un po' come ricorda anche la vita di Gesù, che mi sembra appunto è stato in mezzo e si è donato, e un po' anche, vorrebbe essere un po' anche la mia in qualche modo. Cioè mettersi un po' a stare nel mezzo, non per tirare su di sé gli sguardi, ma piuttosto per tenere la squadra unita e per vivere la bellezza di stare dentro le cose, dentro l'esistenza.

0: E dopo Luciano Ligabue, noi siamo praticamente in chiusura, rubo ancora pochi istanti al nostro ospite, Don Marco. Di solito in chiusura faccio una domanda alla quale però lei in fondo già ha risposto, perché chiedo a tutti di aiutarmi a definire la vocazione. Lei ci raccontava che in fondo la vocazione è un modo anche un po' creativo di rispondere all'amore di Dio, mi sembra una bellissima definizione.
1: Sì, la vocazione è proprio questa risposta libera e creativa all'amore di Gesù. È una risposta che non si dà da soli, ma si dà dentro una relazione, dentro un'amicizia col Signore. E poi potremmo dire che la vocazione è anche un po' una sorta di romanzo, nel senso che è un po' una storia, insomma, da scrivere insieme col Signore, anche lasciandosi proprio provocare da ciò che accade. Quindi non è già uno schema prefissato la vocazione, ma proprio Papa Leone nel suo messaggio per la Giornata Mondiale delle Vocazioni ci illuminava dicendo che è un progetto di amore e di felicità. Quindi è una sorta di romanzo, potremmo dire così, che si scrive insieme con il Signore, con lo Spirito Santo, lasciandosi provocare da ciò che accade e che noi ovviamente non sappiamo, non possiamo immaginare precedentemente, ma soltanto lo possiamo vivere insieme con lui.
0: L'altra cosa che mi porterò di questa nostra chiacchierata è ricordare poi, qualunque sia la propria vocazione, che va coltivata con costanza, quello scegliere tutti i giorni, fare memoria tutti i giorni, essere grati tutti i giorni.
1: Sì, perché anche insomma la scelta che nel mio caso ho fatto insomma tanti anni fa, comunque più di 20 anni fa sono diventato sacerdote. E appunto non è una scelta scontata, non ci mette nel congelatore, ma tutto ci
0: No.
1: chiede di imbatterci ogni giorno in quello che accade, ma sempre in questa compagnia sicuramente di Gesù. Quando sono diventato sacerdote avevo scelto una frase di San Paolo che mi accompagnasse, questa frase di San Paolo ai Filippesi che diceva: anch'io sono stato conquistato da Gesù. È bella perché dice anch'io, quindi insieme con la Chiesa, con gli altri, sono stato attirato, conquistato dall'amore di Gesù. È proprio qualcosa che dipende proprio dall'amore di Cristo e che non è semplicemente.

0: un nostro impegno, un nostro sforzo, ma si tratta ogni giorno di lasciarsi stupire e attirare da questo amore nel quale ci imbattiamo attraverso tanti piccoli segni, tante piccole situazioni che viviamo nella vita.
1: Don Marco, grazie. Grazie per questo piccolo cammino che abbiamo fatto insieme oggi. Grazie davvero.
0: Bene, grazie a voi e vi invito ciascuno, insomma, a sorprendersi davanti a questa grazia, a questo amore.
2: Vocazioni.
1: Grazie infinita a Don Marco Fusi per la sua testimonianza. Ci portiamo a casa questa bellissima immagine della vocazione come una sorta di romanzo, un romanzo aperto da scrivere giorno dopo giorno con coraggio e con stupore. E noi ci stupiamo ogni settimana di queste storie meravigliose nella loro semplicità che stiamo raccogliendo, che ritrovate anche su Play 2000 nella sezione podcast. C'è proprio la pagina dedicata al nostro programma. Io ringrazio in chiusura Samira Rocchetti, che era con me in regia, Don Marco Fusi ovviamente, e anche tutti voi che ci avete seguito. Ci ritroviamo qui la prossima settimana.
2: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.

0: In Blu 2000, news.
1: Riprese le ricerche dei SUB, in corso nuove immersioni per il recupero dei nostri connazionali dispersi nelle acque delle Maldive. Le autorità risospendono la licenza dell'imbarcazione Duca di York, deceduto un soccorritore. Tensione Stati Uniti-Iran, Trump non sarebbe mai stato così vicino a riprendere gli attacchi contro il paese. Il presidente iraniano Pezeshkian, in una lettera indirizzata al Papa, chiede alle nazioni di fermare Washington. Papa Leone in Francia a settembre. Leone XIV farà un viaggio apostolico nel paese dal 25 al 28 settembre 2026 e visiterà la sede dell'UNESCO. Il pontefice ha istituito una commissione sull'intelligenza artificiale. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Gabriele Minetti in regia. Maldive, riprese le immersioni per recuperare i corpi dei quattro subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso. Lucia Ascione.
2: I primi otto sommozzatori si sono immersi in mattinata, priorità assoluta, il recupero tempestivo delle salme dei connazionali dispersi negli abissi. Sul posto il presidente Muizu, che ha espresso il cordoglio del paese a Sergio Mattarella, i vertici del Ministero del Turismo, che proprio su indicazione di Muizu stanno coordinando le operazioni e concordando la possibilità di un supporto di tecnici internazionali per intensificare le ricerche. Sul fronte delle indagini, innanzitutto, è stata sospesa la licenza di navigazione al Duca di York, lo yacht che ospitava altri turisti tutti provenienti dall'Italia. La polizia maldiviana sta indagando sulla natura della spedizione in cui erano coinvolti cinque dispersi. Se organizzata a scopo scientifico, avrebbe necessitato di permessi scritti ad hoc per superare il limite imposto di 30 metri di profondità. Eventuali errori sulla miscela delle bombole, imprevisti nella gestione dell'ossigeno e delle manovre di decompressione, verifiche sull'equipaggiamento subacqueo delle cinque vittime, sono al vaglio della Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo contro ignoti. Lucia Scionellina allo studio.
1: Ed è un'ultima ora, lo dicono i media maldiviani, è morto un soldato impegnato nell'operazione di ricerca di salvataggio dei corpi dei sub italiani. Il presidente americano Trump non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi contro l'Iran. Lo riferiscono fonti giornalistiche. Massimiliano Cocchi.
3: Attacchi più aggressivi contro gli obiettivi militari e le infrastrutture del paese e una missione delle forze speciali per recuperare l'uranio arricchito dai tunnel bombardati a Isfahan. Secondo il New York Times e altri media internazionali, Stati Uniti ed Israele si starebbero preparando a riprendere la guerra. Donald Trump potrebbe decidere già nelle prossime ore. Ad accelerare l'operazione potrebbe essere stato il via libera ricevuto dal presidente cinese Xi. Una delle poche cose su cui i due leader si sono detti d'accordo, infatti, è che l'Iran non debba avere l'arma atomica. D'altra parte, però, c'è la prudenza dettata dalla consapevolezza che una missione del genere comporterebbe perdite umane pesantissime. La buona notizia di oggi dovrebbe essere il prolungamento di 45 giorni della tregua in Libano, ma è una tregua formale. Solo nelle ultime ore i bombardamenti israeliani hanno infatti ucciso almeno 6 persone. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Papa Leone compirà un viaggio apostolico in Francia dal 25 al 28 settembre di quest'anno e visiterà la sede dell'UNESCO, istituita una commissione sull'intelligenza.

0: intelligenza artificiale. Ce ne parla Paolo Fucili.
1: A suggerirlo sono stati i suoi sviluppi e le accelerazioni recenti del suo utilizzo. Papa Leone ha deciso di istituire una commissione interdicasteriale della Santa Sede dedicata alla intelligenza artificiale in considerazione dei suoi effetti sull'essere umano e sull'umanità e della preoccupazione della Chiesa per la dignità di ogni uomo. Dalla sala stampa vaticana arriva oggi inoltre l'annuncio del viaggio in Francia che il Papa compirà fra 25 e 28 settembre, con visita a Parigi alla sede UNESCO, e stamattina udienza del Santo Padre a dirigenti e dipendenti di alcune banche italiane. Coi vostri ingenti mezzi, avverte Leone, potete o farvi promotori di un'equa condivisione di beni o al contrario fautori di sperequazione e miseria. Vi incoraggio a orientare sempre il vostro impegno verso un'etica della solidarietà. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Ed ora parliamo di migranti. Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta per ipotermia durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Amelia Cartia.
2: Aveva poche settimane, forse poco più di un mese, ed è morta di ipotermia appena sbarcata a Lampedusa. La neonata viaggiava con la madre, che ha riferito di essere partita dalla Costa d'Avorio. Inutile per lei la corsa al poliambulatorio in seguito allo sbarco al molo Favarolo, dopo il soccorso in mare da parte della Guardia di Finanza. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola, che è morta durante il trasporto. È stata disposta l'ispezione cadaverica, che dovrà confermare l'ipotermia come causa del decesso. Assistita la madre della bimba, che dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso sanitario è stata portata all'hotspot, dove le verrà prestata assistenza psicologica e dove verrà ascoltata per cercare di ricostruire la dinamica del malore e della morte della figlia. Gli altri migranti, che viaggiavano con madre e figlia, hanno detto di essere salpati da Sfax El Amra in Tunisia alle 2 circa di ieri. Il viaggio, su un barchino di metallo di 7 metri, è costato dai 400 ai 600 euro a persona per i 55 migranti soccorsi. Tra loro 7 donne e 6 minori. L'ennesima tragedia per quel tratto di mare che riceverà il 4 luglio la visita di Papa Leone. Amelia Cartia, linea allo studio.
0: Ed ora diamo spazio al Salone del Libro di Torino. Il punto per noi dall'inviato Saverio Simonelli. Buongiorno Saverio.
3: Buongiorno, buongiorno Franco. È stata la terza giornata, quella che è appena iniziata. E devo dire che quello che è il consueto afflusso del sabato sta diventando una marea debordante che a volte addirittura ci impedisce di riuscire a passare da un padiglione all'altro. Grande, anche un discreto ottimismo da parte degli editori dopo la presentazione dei dati di ieri, ma oggi è stata anche e soprattutto la giornata di Matteo Zuppi, del cardinale, del presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che con Aldo Cazzullo si è soffermato sulla figura di Francesco. Ma noi addirittura in precedenza siamo riusciti a intercettare un altro cardinale, il cardinale Valentino Mendoza, che ha scritto un libro che è veramente un toccasana per l'anima in questo periodo, si intitola Coltivare la vita interiore, e Sua Eminenza ha voluto così spiegarsi il senso di questa sua pubblicazione.
4: La vita interiore non è un automatismo, è un lavoro che ognuno di noi ha la responsabilità di attivare. Per questo lavoro abbiamo bisogno di risorse, ne abbiamo tante: la contemplazione, la preghiera, la vita insieme con gli altri, ma la cultura, la letteratura, un libro, tante volte è l'occasione per rendersi consapevoli e rendersi più fiduciosi di realizzare questa avventura, di entrare in se stesso e di capire che dentro abbiamo un giardino.
0: Pioggia sull'internazionale di tennis. Jannik Sinner riprenderà la sua semifinale contro Danil Medvedev oggi non prima delle 15. Ce ne parla Federico Plotti.
5: A Roma vince la pioggia, al momento è questo il verdetto del campo, con la semifinale tra Sinner e Medvedev interrotta sotto il diluvio. Partita congelata sul 4-2 al terzo set per l'italiano, avanti di un break. Oggi sul centrale del Foro Italico splende il sole e lo farà anche questo pomeriggio alle 15, almeno così dicono le previsioni, quando riprenderà la partita. Il numero uno della classifica resta il favorito, ma ieri ha fatto preoccupare tutti, soprattutto per le sue condizioni fisiche ma anche mentali. I crampi, l'intervento del massaggiatore, il vomito, poi anche la difficoltà a respirare in quello che è sembrato un vero e proprio attacco di panico o qualcosa del genere.

0: Una partita davvero difficile, quella di ieri per l'Alta Tesino, con il russo quasi perfetto che lo ha messo alle strette. Dopo un primo set vinto facile 6-2, Medvedev si è fatto sotto conquistando il secondo per 7-5. Sul 4-2 per Sinner al terzo è arrivata l'interruzione per la pioggia. Sorride Casper Ruud che attende domenica in finale uno dei due. Chiunque sia, all'ultimo atto di fronte al presidente Mattarella, arriverà decisamente più stanco del norvegese. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Scatta da oggi l'obbligo per la targa per i monopattini elettrici, così come previsto dal nuovo codice della strada. Non sono previste deroghe e le sanzioni amministrative sono comprese tra i 100 e i 400 euro. E oggi alle 17:30 su TV 2000 il magazine Storie d'Italia.
2: Torna Storie d'Italia, il cuoco dei presidenti. Va in pensione lo chef del Quirinale e ci apre il libro dei suoi ricordi e delle sue ricette. Young Caritas, un progetto giovani al servizio di una città. A Genova per conoscere una rete che mette in comune esperienza e speranza. 50 anni fa, una nube di diossina sconvolse un piccolo comune lombardo, Seveso, e spaventò l'Italia intera. Torniamo in quei luoghi tra ferite del passato e lezioni per il futuro. A Roma, nel cuore di Cinecittà, una grande parrocchia vive un'esperienza insolita. A guidarla non è un sacerdote, ma un diacono, Don Andrea Sartori. Oggi alle 17:30.
1: Bene, abbiamo concluso. Grazie a Gabriele Mileti per la regia. Vi ricordo che questo radiogiornale può essere riascoltato in podcast sulla nostra piattaforma Play 2000. Buona giornata.
3: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
4: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Torna la Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
7: La Biblioteca dei Ragazzi, ogni sabato alle 17:03 e la domenica in replica su In Blu 2000. L'eco delle culture con Monsignor Nunzio Galantino.
8: La parola che incontriamo oggi, sfogliando questo nostro vocabolario immaginario, vocabolario della nostra esistenza, è la parola presente. L'importanza di saper vivere e custodire il presente ci viene ricordato da Alda Merini nei versetti finali della poesia Ricordi. La poetessa dei Navigli scrive: «Devo liberarmi del tempo e vivere il presente, giacché non esiste altro tempo che questo meraviglioso istante». Può rendere meraviglioso il presente solo la capacità di tenere a bada la paralisi derivante da esperienze passate o la paura del futuro. Del filo narrativo che racconta la nostra vita fanno parte tutte e tre le dimensioni del tempo, passato, presente e futuro, ma nel senso che ad esse dava, nelle confessioni, Sant'Agostino.

destino. Voglio leggervelo questo passaggio. Forse sarebbe esatto dire che i tempi sono tre: presente del passato, presente del presente, presente del futuro. Queste tre specie di tempi esistono in qualche modo nell'animo e non le vedo altrove. Il presente del passato è la memoria, il presente del presente è la visione, il presente del futuro è l'attesa. Il passato, assieme alla memoria emotiva che ce lo ripropone e alla speranza nel futuro, rende generativo il presente, ma solo se si è sempre pronti a ricominciare, perché si ama la vita, anche quando questa assomiglia tanto a un'irta salita. Ricordate il carpe diem, che sembra essere uno dei pochi passaggi che restano del film L'attimo fuggente, il film di Peter Werner con Robin Williams? Bene, alla luce di quanto noi stiamo dicendo, quel carpe diem, da banale approfitta del tempo e dell'occasione che ti si presenta, può diventare invito. Invito a coltivare un atteggiamento molto alto. Secondo me, l'unico significato del carpe diem, sapete qual è? Prendi il tuo presente e riempilo di senso. È l'unico tempo a tua disposizione. È un momento di opportunità, la sola possibilità che ti è data per non trascorrere le tue giornate tra sterili rimpianti e inutili rimorsi. È questa la strada che può restituire alle nostre giornate il fascino dell'esistenza, anche di quella inevitabilmente complicata. Dal passato possiamo imparare, ma il passato non può essere cambiato. Può essere tutto al più rielaborato. Il presente, invece, può essere attivamente modificato quando si è capaci di riservare congruo spazio al desiderio e coltivare la capacità di visione. Allora il presente si pone al servizio del futuro. Restiamo qui, nel crocevia delle culture, dove le parole tornano a parlarci. Ci ritroviamo alla prossima parola.

senti, fidati.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Alle Maldive sono riprese stamane le immersioni per cercare di recuperare i corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti nel gravissimo incidente sottomarino di giovedì. E si è purtroppo verificata una nuova tragedia. Un sub delle forze armate maldiviane impegnato nelle ricerche è a sua volta deceduto per un incidente nelle stesse acque. Intanto il nostro Ministero degli Esteri sta fornendo assistenza agli altri nostri connazionali presenti sullo yacht Duke of York, da cui era partita la tragica escursione subacquea. Il natante ha raggiunto la capitale maldiviana dopo 2 giorni di navigazione nel maltempo. Le autorità hanno revocato all'agenzia proprietaria dello scafo la licenza per operare in mare. Il presidente iraniano Pezeshkian ha scritto una lettera a Papa Leone chiedendo che le nazioni del mondo contrastino le richieste illegali degli Stati Uniti. Nella missiva il presidente dell'Iran aggiunge: bombardati ospedali, scuole e luoghi di culto, sono chiari crimini di guerra. Riconoscendo infine che le posizioni di Leone XIV sono morali, logiche e giuste. Intanto nel vicino Libano le forze armate e l'aviazione israeliana sarebbero pronte a riprendere azioni mirate contro i dirigenti del movimento Hezbollah. E Papa Leone XIV sarà in visita apostolica in Francia dal 25 al 28 settembre di quest'anno e a Parigi visiterà la sede dell'UNESCO, l'Agenzia delle Nazioni Unite per la Cultura Mondiale. Lo ha annunciato oggi il direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni e sempre oggi il pontefice ha approvato l'istituzione della Commissione Interdicasteriale Vaticana sull'Intelligenza Artificiale. Tennis internazionali d'Italia riprenderà alle 15 la semifinale tra Jannik Sinner e il russo Medvedev, interrotto ieri al terzo set per la pioggia, mentre l'azzurro era in vantaggio per 4-2 dopo aver vinto facile il primo set e perso al tie-break il secondo.
2: Oggi sul centrale del Foro Italico splende il sole e lo farà anche questo pomeriggio alle 15, almeno così dicono le previsioni, quando riprenderà la partita. Il numero uno della classifica resta il favorito, ma ieri ha fatto preoccupare tutti, soprattutto per le sue condizioni fisiche, ma anche mentali. I crampi, l'intervento del massaggiatore, il vomito, poi anche la difficoltà a respirare in quello che è sembrato un vero e proprio attacco di panico o qualcosa del genere. Una partita davvero difficile, quella di ieri per l'altoatesino, con il russo quasi perfetto che lo ha messo alle strette. Dopo un primo set vinto facile 6-2, Medvedev si è fatto sotto conquistando il secondo per 7-5. Sul 4-2 per Sinner al terzo è arrivata l'interruzione per la pioggia. Sorride Casper Ruud, che attende domenica in finale uno dei due. Chiunque sia, all'ultimo atto di fronte al presidente Mattarella arriverà decisamente più stanco del norvegese. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: La Biblioteca di Gerusalemme.
3: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Balsania, che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000. Per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
4: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
5: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza.

0: acquisto è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
1: Le classifiche del weekend. Cinema, musica, libri. Le classifiche del weekend con Max Occhiato.
2: Parte l'appuntamento con le classifiche del weekend. Ben ritrovati in questo fine settimana, ovviamente qui su Blu 2000 per questo 16 maggio, ormai metà del mese, l'abbiamo anche superata. E 17 maggio, ovviamente sabato e domenica insieme per quest'ora in cui riepiloghiamo tutto quello che abbiamo commentato, scalato, discusso all'interno delle classifiche dal lunedì al venerdì. L'appuntamento che vi tiene compagnia dalle 14 alle 15, sempre qui su Blu 2000. Allora vi invito subito all'ascolto anche dalla nostra app in streaming Play 2000, anche dal sito play2000.it, dove ci sono tantissime novità on demand anche per quanto riguarda non solo la radio in Blu 2000 ma anche la TV 2000. E poi naturalmente un saluto lo mandiamo a tutti quelli che ci seguono magari in giro con le auto dal DAB oppure al canale digitale terrestre 728. Siete benvenuti anche attraverso la mail, la ricordiamo un po' per farci sapere anche quello che fate in questo weekend. Sapete che sono molto curioso in effetti. Diretta radioinblu.it, iniziando la nostra scalata alla classifica con la Chart Italia che ci ha tenuto compagnia lunedì scorso con le canzoni italiane che insomma sono le più ascoltate in radio effettivamente negli ultimi 7 giorni. E cominciamo proprio dalla posizione numero 10, dove sale ed è la più alta nuova entrata questa settimana in realtà, Safe con Buona Domenica, che ascolteremo più tardi in quest'ora. La numero 9 invece per Emma Arcomi, loro sono stabili nella Chart Italia con Baci Piano.
3: Scusa se ancora

0: Se avete perso qualcosa durante l'arco dei 5 giorni della settimana in cui ricordiamo a tutti che ci sono le classifiche su Blu 2000, ovviamente dalle 14 alle 15, lo recuperate, lo recuperiamo noi per voi in questo fine settimana, l'ennesimo in cui vi stiamo raccontando anche la classifica Made in Italy delle canzoni italiane più ascoltate negli ultimi 7 giorni. Abbiamo lasciato Emmer Comi con Vacci Piano alla 9 stabili, numero 8 in discesa Dito nella piaga con Che fastidio. Al numero 7 va forte anche il nuovo singolo di Madame insieme a Marrakesh, Volevo capire con Marrakesh. Numero 6 per Blanco ed Elisa con Ricordi stabili e al 5 scendono Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Beh, ormai potremmo definirlo un po' il gioco delle coppie, quelle della musica italiana di questo periodo, una primavera ricca di collaborazioni, di featuring. In questo caso la coppia è formata da Tiziano Ferro e Giorgia, appena ascoltati qui su In Blu 2000 nella Chart Italia con Superstar, numero 5 in discesa. Alla numero 4 risale Annalisa con Canzone estiva, numero 3 sale ancora, grande successo dall'ultimo Sanremo, è la canzone che svetta di più, Ossessione di Samurai J. E al numero 2 troviamo stabili The Colors con Rolling Stones, ma attenzione, questa è una classifica che riguarda solamente le canzoni italiane, avremo anche una sorpresa più tardi per quanto riguarda invece la classifica di Air One, quella dell'Airplay radiofonico nazionale. Mi sono soffermato sui The Colors non a caso. Numero 1 salgono e anche di tante posizioni, quindi la canzone regina della Chart Italia è l'allegra, colorata, divertente, e colorata perché c'è un video veramente molto allegro, colorato e divertente. Loro sono Serena Brancale, Levante, Delia con Al mio paese, numero 1.
1: Mi sento

0: La musica.
1: Attenzione, perché da una settimana circa abbinata la classifica Billboard 800, che tra poco vi racconteremo quello che è accaduto negli ultimi 7 giorni, ovviamente. Nella seconda parte, solitamente il martedì, ma potrebbe cambiare il giorno, parliamo anche della nuova chart che ha fatto capolino da 2 settimane a questa parte qui su Blue 2000, ovvero la chart degli internazionali in Italia, cioè le canzoni internazionali più ascoltate nel nostro paese. Non la replichiamo nel weekend, e questo è un buon motivo anche per solleticarvi l'interesse e naturalmente invitarvi a rimanere con noi durante la settimana in cui appunto vi raccontiamo la classifica degli internazionali. Ma a proposito della classifica degli internazionali in America, in questo caso ovviamente nella madre patria, vediamo quali sono le canzoni made in USA, quelle che funzionano tantissimo oltreoceano, all'interno della Billboard 800.

Sta per arrivare nel nostro paese con una tappa del suo tour il fenomeno di quest'anno Olivia Dean con la sua bellissima voce. So Easy to Fall in Love alla numero 6 sale questa settimana con questa canzone nella classifica americana di Billboard che vi stiamo raccontando alle classifiche del weekend. Raccontateci quello che fate, come ha fatto la nostra amica Arianna che è in giro a far spese, ci segue dal DAB e ci manda un saluto e ci augura buon weekend e noi ricambiamo con affetto. Grazie del tuo messaggio. Numero 5 stabile ancora è la Langley che è onnipresente con Be Her in questo caso. La numero 4 un'altra Olivia. Grande successo internazionale, soprattutto ha già annunciato le date del suo tour del prossimo anno 2027, dove ci saranno anche due tappe in Italia, quindi mi raccomando preparatevi anche per avere il vostro biglietto se siete fan di Olivia Rodrigo, che è ritornata con questa canzone che alla numero 4 perde la vetta rispetto a 7 giorni fa con Drop Dead.

affacciamo alle classifiche del weekend, non alla finestra, ma alle prime tre posizioni nella top 3 della settimana. Abbiamo appena lasciato Olivia Rodrigo, numero 4 in discesa, ex numero 1 con la sua nuova Drop Dead. Al numero 3 sale ancora Olivia Dean con il precedente singolo Man I Need. La numero 2 l'ascoltiamo tra poco, mentre la numero 1 riagguanta la vetta Ella Langley ancora una volta con Choosing Texas, canzone che ormai ha 28 settimane di permanenza nella Billboard 800 e ritorna alla vetta, lo era già numero 1 qualche settimana fa. La numero 2 è in salita, parliamo di Mr. Bruno Mars con il suo album The Romantic, anche il The Romantic Tour, grande successo planetario anche per questa canzone che ha tutti gli ingredienti, dal pop al funk, insomma tutto quello che più desideriamo noi per scatenarci e per riscoprire ancora una volta I Just Might, in salita alla numero 2 Bruno Mars.

triplo salto mortale, insomma non ci faremo male, non ci schianteremo, per raccontarvi tre classifiche in una, perché in questo bel blocco insieme alle classifiche del weekend partiremo dai libri, poi andremo al cinema, ma nel frattempo vi raccontiamo anche la nostra classifica personale della vostra radio preferita, quella che seguite tutti i giorni, ovviamente come state facendo in questo fine settimana, ovvero in Blue 2000, la chart dei più programmati della nostra radio, della vostra radio. Iniziamo subito con i libri della settimana per vedere un po' cosa accade. Alla numero 10 tra i più venduti abbiamo in posizione stabile Gianrico Carofiglio con Accendere i fuochi, edito da Mondadori. Numero 9, una nuova entrata per Roberto Emanuelli, che ha scritto questo romanzo romantico ma anche con venature drammatiche, Scegliti sempre, edito da Feltrinelli. Numero 9, New Entry. La numero 8 è stabile La continuità del male di Tommaso Montanari, edito da Feltrinelli. Alla numero 7 abbiamo in discesa Omicidi SRL di Alessandro Robecchi, questa storia noir ma anche molto divertente a tratti di Sellerio Editore. Ci fermiamo alla numero 6 per raccontarvi ancora di questo grande successo, posizione stabile per il libro, l'albo illustrato K-pop Demon Hunters, dall'omonimo film di autori vari, edito da Mondadori. Tra poco le prime 5 posizioni, intanto iniziamo a scalare la top 10 della classifica di Blue 2000, dove troviamo una nuova entrata, ma non è la più alta della settimana, attenzione, ce l'ascoltiamo subito, lei è Gaia.

trascinanti ritmi brasiliani. Ci sono tante canzoni a tema per questa estate che si avvicina all'estate 2026. Tra questi ritmi brasiliani, Bossa Nostra di Gaia è sicuramente uno dei più avvolgenti e più simpatici da ascoltare, più belli, più insomma ci fanno scatenare anche in qualche modo con la fantasia. Numero 10, New Entry, Gaia con Bossa Nostra nella chart di Blue 2000. Vi dico anche altre posizioni di classifica, perché al numero 9 abbiamo Emercomi in discesa con Baci Piano, ex numero 1, ricordiamo sono stati alla vetta della nostra classifica per tante settimane. Numero 8 in salita, Sam Fender insieme a Olivia Dean con Rain In. Al numero 7 Biagio Antonacci con You and Me in discesa. Ci fermiamo qui per il momento, ma ritorniamo ovviamente con rapidità anche ai libri più letti della settimana. Siamo nella top 5, abbiamo incrociato tutti i dati disponibili sul web e anche dalle librerie fisiche per quanto riguarda le vendite dei libri. Al numero 5 troviamo stabile Stefani Andreoli con Un'ottima famiglia, questa saga familiare raccontata da chi di famiglia se ne intende, una psicoterapeuta che capisce molto anche i meccanismi della famiglia, soprattutto sulla crescita dei figli. Numero 4, Il cuore non va a dormire, un libro in posizione stabile di Enrico Galliano, ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana, mentre mantiene saldo il comando in top 3, anche se la scorsa settimana era al numero 1, ma rimane comunque uno dei libri più acquistati e più letti in assoluto in Italia, ovvero il nuovo di Niccolò Amaniti dal titolo Il custode, edito da Einaudi. Andiamo alla numero 2, dove troviamo Pera Tunes, autore, illustratore del gioco delle risate, che ritorna a svettare, edito da Tunoè, l'albo per i più piccoli ma che accompagna anche i genitori, mentre la nuova numero 1 della settimana in salita è il romanzo nuovo di Luciana Littizzetto dal titolo Il tempo della Lala, che tra l'altro in questa settimana ha presentato e sta presentando al Salone Internazionale del Libro di Torino, e cui è legato appunto anche in Blue 2000 con dei collegamenti speciali proprio anche in questo

weekend direttamente dal salone, quindi non perdeteli. Mondadori editore per il libro più letto e più venduto, quello di Luciano Di Tizzetto, quello nuovo. Eravamo rimasti alla posizione numero 6 e quindi andiamo avanti, perché vi dico che al numero 6 per l'appunto è in discesa Bruno Mars con Risk It All, che la scorsa settimana era la numero 1. La numero 5 per Bungaro con Brisa Morena in salita, e sale anche Sombre con il nuovo singolo Potential alla numero 4.

0: Il cinema.
1: Ci accompagna anche il cinema in questo weekend su In Blu 2000 per vedere cosa è accaduto in settimana anche tra i film più visti al box office italiano, le prime 10 pellicole in assoluto. E quindi iniziamo subito dalla numero 10, dove rientra il film più premiato quest'anno ai David di Donatello, che racconta la pianura veneta, la città di pianura, una coproduzione internazionale che ha vinto il David quest'anno come miglior film in assoluto per quanto riguarda i film italiani. Al numero 9, L'amore sta bene su tutto, questa commedia che entra in nuova entrata, che ci racconta delle peripezie sentimentali, mentre al numero 8 altre peripezie sentimentali condite con un po' di drama, è il caso di dirlo perché si intitola proprio The Drama, ovvero Un segreto per sempre, in posizione stabile. Numero 7, altro film di produzione internazionale, ma c'è molta Italia, Illusione, nuova entrata numero 7, mentre al numero 6 abbiamo Pecore sotto copertura, forse uno dei film più divertenti usciti negli ultimi 7 giorni in sala, con Hugh Jackman e Emma Thompson nel cast, e poi queste pecore molto ma molto divertenti. Alla numero 5 troviamo il documentario musicale

di Billie Eilish, curato insieme a James Cameron, si intitola Billie Eilish per l'appunto The Tour, nuova entrata direttamente alla 5, mentre andiamo alla 4, dove troviamo un film d'azione ispirato ai noti videogiochi, ovvero Mortal Kombat numero 2, film di produzione austriaca distribuito da Warner, che è una nuova entrata alla numero 4 questa settimana. Ritorniamo anche alla nostra classifica, quella di Blue 2000, dei più programmati. Abbiamo lasciato Sombre alla numero 4 con Potential in salita. Numero 3, la più alta nuova entrata della settimana, sostituisce praticamente il grande successo sanremese di Tu mi piaci tanto. Parliamo di Safe, che ritorna con Buona domenica, new entry, alla numero 3.

0: la domenica.
1: Siamo nella top 3 della chart ufficiale dei più programmati su In Blue 2000, dove troviamo il nuovo singolo, nuova entrata numero 3 per Safe, grande successo meritatissimo per questo ragazzo che da Tu mi piaci tanto ha coinvolto veramente tutti, e questa è la nuova canzone dal titolo Buona Domenica. Vi auguriamo anche buona domenica ovviamente per questo weekend, se siete all'ascolto proprio in questa giornata festiva, e tra poco scopriremo le prime due posizioni. Ma ritornando al cinema, la nostra altra grande passione che di solito vi raccontiamo in settimana con una doppia chart, quindi da una parte i libri, dall'altra appunto il cinema, eravamo rimasti al numero 4 con il film d'azione Mortal Kombat, numero 2 in nuova entrata, numero 3 abbiamo Millennium Actress, che è praticamente il film che sale di più ed entra di più in classifica, new entry al numero 3 in 4K, questo manga giapponese che è stato, anzi è per la verità è un anime giapponese che è stato rivisitato e restaurato appunto in 4K per la riedizione. Al numero 2 è stabile il biopic su Michael Jackson, non cambia nulla nemmeno al numero 1 perché il film più visto in Italia ma al mondo numero 1 in assoluto è ancora Il Diavolo Veste Prada 2, numero 1 della settimana, il film più visto in Italia, era inevitabile e forse anche scontato. Allora ritorniamo alla chart di Blue 2000, le prime due posizioni occupate da Alex Warren in salita con Fever Dream al numero 2, questa è la nuova numero 1 della settimana, c'è lui e ci coinvolge con i suoi suoni elettronici.

0: La musica.
1: Siamo arrivati alla classifica, quella più nuova, quella che vi abbiamo raccontato venerdì scorso, con i dati aggiornati di R1, ovvero l'Airplay radiofonico nazionale, le canzoni che insomma sono le più ascoltate in radio in assoluto negli ultimi 7 giorni. Allora, partiamo questa settimana dalla numero 20, perché in effetti facciamo una cosa insolita, parliamo anche delle nuove entrate che magari non entrano direttamente in top 10, ma un po' più giù, e vale la pena anche ascoltarle, perché poi saranno sicuramente dei tormentoni, so che è un termine ormai abusatissimo, però insomma occuperanno le chart anche durante la prossima estate. Quindi partiamo dalla numero 20 per dirvi che c'è The Bauza con Magnetic, numero 20 in discesa, alla 19 Gaia con Bossa Nostra in salita, canzone che abbiamo trovato come nuova entrata anche nella nostra chart di Blue 2000. La numero 18 è per Olivia Dean con So Easy, anche questa ascoltata oggi, con To Fall in Love. Alla 17 stabile Achille Lauro con Comuni Immortali. E alla numero 16 il ritorno in quest'estate del sound fresco e allegro di Francesco Gabbani, che ritorna in nuova entrata alla 16 con Summer Funk.

Davvero coinvolgente? Beh, come al solito direi, Francesco Gabbani con la sua nuova Summer Funk, la più alta nuova entrata nella chart di Air One, i più ascoltati in radio degli ultimi 7 giorni, secondo i dati appena rilasciati proprio venerdì scorso. Numero 16, New Entry. Alla 15 sale Anatra con Talk to You. Numero 14, in salita anche per il nuovo di Bob Sinclair, che insieme a Kaisa si intitola I Can Wait. La 13, che ascoltiamo, è occupata da Blanco ed Elisa. Questa è Ricordi in discesa.

canzone che scende rispetto a 7 giorni fa nella chart di R1, la coppia Blanco e Lisa con Ricordia alla numero 13, appena ascoltati. Numero 12 qui su Blu 2000, le classifiche del weekend, un'altra posizione di classifica in discesa, ma un grande successo internazionale che tra l'altro, se vi ricordate cosa vi ho raccontato qualche minuto fa, era la numero 2 della nostra chart di Blu 2000, ovvero il nuovo di Alex Warren. Questo è Fever Dream alla numero 2.

il weekend qui su In Blue 2000, anche con quest'ora bella piena di musica all'interno della chart di Air One. Numero 12 c'era Alex Warren con Fever Dream. Nelle classifiche del weekend, al numero 11 in salita la coppia Madonna Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Numero 10 Safe con Buona Domenica in salita alla 10. Al numero 9 in discesa, canzone numero 1 della chart di In Blue 2000, American Girls, Harry Styles. La 8 è in salita per Madame e Marrakesh con Volevo Capire con Marrakesh. Al numero 7, altra canzone che abbiamo ascoltato, guarda, quasi in apertura in questa giornata, ovvero Tiziano Ferro con Giorgia, la loro superstar. Al 6 è stabile Annalisa con Canzone Estiva. Numero 5 troviamo Ossessione di Samurai J, posizione stabile. Alla 4 salgono Emmer Comi con Bacci Piano. Numero 3 in salita per la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, ovvero Runway di Lady Gaga e Daichi. Mentre perdono la vetta il trio Serena Brancale, Levante e Delia, scendono alla 2 con Al Mio Paese. E chi troveremo questa settimana nuovamente, e sottolineo nuovamente, alla numero 1? Ve lo dico tra poco. Intanto vi ringrazio, grazie per essere stati con noi nell'appuntamento con le classifiche del weekend. Ritornerete con noi a sentir parlare di musica, di libri e di cinema, naturalmente lunedì prossimo con un altro appuntamento per una nuova settimana con le classifiche a partire dalle 14 fino alle 15. Vi lascio con la nuova numero 1 della settimana della chart di Air One. Ritornano in vetta i The Colors. Questa è Rolling Stones. Ciao a tutti.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Alle Maldive, la tragedia delle morti sottomarine sembra non avere fine. Oggi è deceduto nelle stesse acque dove sono morti giovedì 5 subacquei italiani anche un sommozzatore della Marina Militare delle Maldive, impegnato con altri colleghi nelle ricerche dei corpi delle vittime, quattro dei quali ancora bloccati nelle grotte sottomarine dove hanno trovato la morte. Il presidente maldiviano ha espresso alla famiglia del militare il proprio cordoglio per la morte del sergente maggiore Mohamed Mawidi, definendolo un martire. Intanto le indagini sul dramma sottomarino di giovedì proseguono. Le autorità vogliono chiarire perché il gruppo di italiani abbia superato i 30 metri di immersione, profondità oltre la quale servono particolari autorizzazioni preventive. Neonata morta per ipotermia appena giunta a Lampedusa, non ce l'ha fatta la piccola di circa un mese, sbarcata stanotte sull'isola siciliana con la mamma, la sorellina e altre 52 persone soccorse in mare. È l'ultima giovane vita spezzata nel tentativo di trovare un futuro migliore, fuggendo da guerre, crisi umanitarie e povertà estrema. Ancora una volta uomini, donne e bambini hanno affrontato un viaggio disperato verso l'Europa e ancora una volta il Mediterraneo si è trasformato in un confine di morte aggravato da politiche restrittive volte alla difesa dei confini e non alla tutela delle persone. Lo afferma in un comunicato l'ONG Save the Children, il cui team è presente sull'isola siciliana ed è operativo per garantire una risposta immediata ai bisogni dei sopravvissuti, tra cui 20 minori non accompagnati. Contraddizioni nel nostro mondo del lavoro: da un lato migliaia di posti a rischio nelle grandi imprese, vedi il recente caso dei 1700 esuberi dell'Electrolux, dall'altra parte le piccole e medie imprese che faticano sempre più a trovare candidati che accettino le loro proposte di lavoro. Le possibili soluzioni a fine servizio vengono spiegate da Paolo Zabeo della CGA, Confederazione Artigiani di Mestre.
2: Se nel 2017 le assunzioni andate a vuoto per assenza di candidati erano state poco meno di 400.000, pari al 9,7% del totale previsto, nel 2025 si è arrivati a oltre 1.750.000 casi. Praticamente un'offerta di lavoro su tre è andata deserta. I settori più colpiti sono quelli delle costruzioni, dell'industria del legno e del mobile e delle aziende di servizi come acqua, luce e gas. Una situazione legata da un lato a un'offerta di salari troppo bassa e con poche prospettive di carriera, dall'altro all'inverno demografico che vede il nostro paese con sempre meno giovani che si affacciano al mercato del lavoro.
3: Per colmare questo vuoto sarà necessario agire su più fronti. Rafforzare l'orientamento scolastico verso le professioni richieste dalle imprese, migliorare le condizioni contrattuali e retributive offerte ai giovani lavoratori e investire in percorsi di formazione tecnica e apprendistato realmente collegati al tessuto produttivo.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Se nel 2017
0: le parole del weekend. Le parole del weekend.
4: Buon pomeriggio, siamo esattamente alla metà del mese di maggio e quindi scatta un altro appuntamento con il weekend di Blu 2000, con le parole del weekend dalle 15 alle 17, anche in questo 16 e 17 maggio in replica ovviamente alla domenica. Ben ritrovati da Max Occhiato. E cosa facciamo oggi? Parliamo di tante cose come al solito, a cominciare dai concerti del weekend per passare poi a mete da visitare, viaggi ideali da prenotare, quindi prendete nota magari per i vostri prossimi viaggi, e naturalmente il nostro viaggio pomeridiano lo facciamo insieme a voi, ai vostri messaggi che ci arrivano puntuali attraverso la mail. Il contatto è diretta @radiumblu.it e poi vi invito ad ascoltarci attraverso la nostra app Play 2000, sempre preziosa anche per recuperare tutti i contenuti dei nostri programmi, anche dal sito play2000.it. tra l'altro è importante recuperare anche i contenuti di questo pomeriggio perché vivremo un weekend veramente speciale, lo faremo con un evento di cui parleremo nella seconda ora e che ci porterà idealmente a Milano alle colonne di San Lorenzo con questo festival molto primaverile ma sicuramente molto importante dal punto di vista dei contenuti. E allora i nostri contatti li abbiamo ricordati, iniziamo subito con la musica e il viaggio musicale di questo weekend. C'è Bungaro con Brizza Morena.

E come sapete il Giusto Mix, se seguite Imlu 2000, i nostri affezionati lo sanno, il giusto mix di musica attuale anche dal passato, italiana e internazionale. In questo caso abbiamo iniziato con un asso della musica italiana, lui Bungaro, con questa bossa nova che ci conquista in Brizza Morena, che fa parte anche delle canzoni, lo ricordo, che compongono la classifica di Imlu 2000, quella ufficiale dei più programmati, che vi racconto abitualmente tutti i giorni dal lunedì al venerdì, e naturalmente anche nell'appuntamento delle classifiche del weekend nei fine settimana, per l'appunto sempre qui su Imlu 2000, mi raccomando. Allora, vi ho detto già prima in apertura dei concerti della settimana, quindi tantissimi artisti, vi avviso subito, tanti appuntamenti tra questo sabato 16 e domenica 17 maggio. Allora, iniziamo subito da questo sabato a Roma, al Palazzo dello Sport, c'è il concerto di Annalisa. I Pooh saranno all'Arena di Verona, mentre Mario Biondi vi aspetta a Bari al Teatro Team. C'è Blanco a Pesaro al Vitrifrigo Arena con una delle tante tappe del suo tour di questo periodo. Sabato sera anche per Albenga, Savona, questa location per il concerto di Vinicio Capossela al Cinema Teatro Ambra. I Tiro Mancino saranno protagonisti in Sicilia, nella bella Palermo, al Teatro Golden, mentre invece Amy Skill vi aspetta al Fabric di Milano. Andiamo con Shiva, protagonista a Casalecchio di Reno Bologna, all'Unipol Arena, mentre invece Pino Scotto vi aspetta a Trezzo sull'Adda a partire dalle 20:15 al Live Club. C'è anche Mondo Marcio, che è un po' che non si fa sentire, diciamo, anche con qualcosa di nuovo a livello di singoli, però i suoi live, il suo live in particolare a Roncade Treviso, lo potete apprezzare al New Age Club proprio questa sera. Andiamo alla giornata di domenica 17 maggio, ci saranno i Pooh all'Arena di Verona, mentre Mario Biondi vi aspetta all'Auditorium Conciliazione, ovviamente nella capitale. Irene Grandi, protagonista al Parco Urbano Franco Agosto, in via Fiume Montone a Forlì Cesena. C'è anche il concerto di Patti Pravo. Sapete che lei, dopo Sanremo, ha intrapreso questi live all'interno dei teatri, in questo caso vi aspetta domenica sera al Teatro Brancaccio di Roma. Brunori Sass, protagonista a Fano, Pesora, alla spiaggia Sassonia, mentre invece Cristina Donà vi aspetta all'interno di Apolide Drops, questo è il nome del festival, a Castelnuovo Nigra in provincia di Torino. C'è anche Sergio Cammariere, giornata di domenica per lui a Milano al Volvo Studio, mentre Michele Zarrillo vi aspetta a Pescara al Cinema Teatro Massimo. Ovviamente aspettiamo anche le vostre segnalazioni di concerti, eventi culturali nella vostra zona, nel vostro paese. Basta scriverci a diretta @radioinblu.it. E adesso la musica, quella di Joe Cocker.

siete in panico in questo fine settimana, magari state lavorando, non siete per nulla rilassati, beh, ci pensiamo noi con la nostra musica a farvelo venire ancora di più il panico, no? Nel senso, è il titolo proprio della canzone che abbiamo appena ascoltato, novità di Ceneri di questo periodo. Nella nostra programmazione pomeridiana, le parole del weekend, l'appuntamento che state vivendo e ascoltando in mia compagnia fino alle 17, in cui parleremo anche di un evento milanese nella prossima ora, quindi attenzione. Attenzione anche adesso alle esperienze imperdibili che si possono fare non solo nei weekend, ma anche per le prossime vacanze estive, quindi prendete nota, vi portiamo idealmente alla Riviera del Conero, dalla spiaggia delle Due Sorelle al trekking al tramonto sul Passo del Lupo, c'è questa ricerca davvero del meglio in uno dei tratti di Riviera più belli e interessanti, ed è uno dei tratti più spettacolari anche del nostro Adriatico, il litorale del Conero che fa contrasto con le distese infinite di sabbia dorata della Riviera Marchigiana, e qui il Monte Conero si tuffa di improvviso nel blu del mare, regalandoci questo spettacolo davvero per gli occhi. Qui ci sono veri gioielli marini, come la spiaggia delle Due Sorelle nominata prima, oppure quella dei Sassi Neri, ma anche dei borghi pieni di storia come Sirolo con il suo centro medievale, e interessanti itinerari proprio per chi ama camminare nella natura. A proposito di Sirolo, è il punto di partenza ideale per andare in esplorazione di questo tratto di riviera. Il borgo è una terrazza medievale sospesa sul mare, quindi già di per sé molto affascinante, dalla quale si ammirano panorami incomparabili, soprattutto con i primi colori dell'alba. Incastonata tra il verde del Parco del Conero, l'azzurro del mare, è questa meta molto diversa dalle solite, diciamo, località della costa marchigiana, caratterizzata da queste stradine di pietra bianca, splendidi panorami. Il cuore di Sirolo è la piazza principale, che è Piazzale Marino. E poi c'è la spiaggia delle Due Sorelle, parliamo di questo luogo che non è soltanto una spiaggia, è un vero e proprio mare.

umana. Il viaggio dura circa 20-30 minuti e offre poi questi scenari bellissimi di un tratto di costa di grande bellezza. La spiaggia è una distesa di sassolini bianchi, tutti di forma rotondeggiante, e dominata da due faraglioni gemelli, appunto le due sorelle che danno il nome alla spiaggia. Veramente affascinante, bellissimo. Dicevamo anche dell'opportunità che avete di poter fare trekking nella natura. Lo potete fare perché il Monte Conero è un luogo di grande interesse naturalistico. Ci sono questi sentieri di vario livello di difficoltà che si snodano nella macchia mediterranea, anche scorci improvvisi poi sull'azzurro dell'Adriatico. Vi segnalo il più bello di questi sentieri, che è il sentiero del Passo del Lupo, sentiero 302, che parte da Sirolo vicino al cimitero Parco della Repubblica e poi arriva tra le ginestre fino ad arrivare a Belvedere Sud, da cui si gode il colpo d'occhio più bello in assoluto. Quindi tutta questa zona vale la pena di essere visitata e vissuta davvero, quindi fateci un pensierino magari anche per le prossime mete vacanziere. Noi continuiamo in musica, c'è una novità di Charlie Puth insieme a Coco Jones. Questa è Sideways.

Sideways qui su In Blu 2000, salutiamo Caterina che è stata tra le prime ad arrivare attraverso la nostra posta elettronica, quindi in diretta a radioinblu.it, per raccontarci che in questo weekend lei, facendo l'infermiera, lavora, quindi è molto impegnata e le teniamo compagnia. Ci fa piacere tenerti compagnia anche per questo tuo lavoro così importante e incredibile che fai, e un saluto a tutti quelli che sono impegnati in questo fine settimana in vari lavori o in varie faccendati. Raccontateci cosa state facendo di bello in questo momento mentre vi stiamo raccontando tutte queste belle cose legate alla natura, ai viaggi, alla musica con i concerti. E tra poco attenzione, perché andremo per sagre, le sagre famosissime del weekend di cui ci occupiamo praticamente tutte le settimane. Adesso invece ritorniamo alla musica, lo facciamo con il grande Bob Dylan.

Come siete messi a morsi della fame, spuntini vari a quest'ora del pomeriggio? Magari non vi è bastato il pranzo, allora ci pensiamo noi a farvi, insomma, deliziare in qualche modo dopo la musica di Bob Dylan con le sagre di gusto del weekend. Iniziando dalle Malghe in Fiore a Bolzano, questo splendido scenario delle Dolomiti, c'è questa tradizione enogastronomica e culturale e fa da cornice un calendario ricco di attività che da questa giornata fino al 6 giugno prossimo ci permetterà di esplorare le bellezze dell'area vacanze della zona Rio Pusteria in Alto Adige. Quindi Masi, rifugi, Meleti, Vigneti saranno protagonisti, ma anche l'opportunità di fare trekking o di andare in e-bike in mezzo alla natura e al benessere. Tutto questo e molto altro è al centro di questi eventi di Malghe in Fiore, manifestazione che invita a godere della bellezza delle Dolomiti, della Val Pusteria attraverso questa serie di attività guidate. C'è anche il sito internet www.riopusteria.it. Se vi piace il prosciutto veneto DOP, c'è quello in festa a Montagnana in provincia di Padova per due weekend, questo è il prossimo, in cui a Montagnana, questo borgo è murato in provincia di Padova, si festeggia il prosciutto veneto DOP, che è uno dei prodotti tipici della gastronomia locale. Sono in programma tanti eventi di gusto e tradizione anche qui, cene gourmet, visite guidate e molto altro ancora. Se volete, insomma, stuzzicarvi l'appetito, c'è anche il sito internet www.prosciuttovenetodopinfesta.com. è bello lungo questo sito. Allora, Golosaria invece vi aspetta a Casale Monferrato in provincia di Alessandria per questo weekend sulle colline del Monferrato, appuntamento con la manifestazione che ormai è diventata punto di riferimento con le cose buone del territorio, quindi un appuntamento per riscoprire creatività, identità enogastronomica, lo diciamo un po' di tutte le zone, ma quello è della verità. C'è anche il Festival del Cibo. Anche in altri quattro castelli sparsi sulle colline si svolgono altri appuntamenti di questo evento ormai classico, giunto quest'anno alla sua edizione numero 20. Anche qui il sito www.golosaria.it. Ci fermiamo per un attimo, poi riprendiamo con le sagre di gusto del weekend, perché ci ascoltiamo questa bella novità di Luis Capaldi dal titolo Stay in Love.

0: Ed era il disco in blu 2000 della settimana, ci hanno accompagnato per tutti questi giorni Rolling Stones con In The Stars, che poi anticipa ufficialmente il loro nuovo album. Grandi appuntamenti con la musica, ma soprattutto grandi appuntamenti di gusto. Pancia mia fatti capanna, è il caso di dirlo. Continuiamo con le sagre di questo weekend. Vi invito ad andare alla Festa del Riso al Pilota d'Eco Castel Dario in provincia di Mantova, continua fino a domenica 24 maggio nel borgo mantovano di Castel Dario, la zona celebre per aver dato i natali al pilota Tazio Nuvolari. E questa festa in onore del riso, questa particolare preparazione nata tra le risaie e mulini per sfamare i lavoratori delle pile, i cosiddetti impianti in cui il riso veniva lavorato e raffinato, ed è ancora oggi uno dei piatti tradizionali della cucina mantovana. Anche qui c'è il sito della Proloco Castel Dario, dove poter dare, diciamo, una sbirciatina a tutto quello che accadrà in questo weekend e anche nel prossimo. I frutti del castello si terrà invece in provincia di Piacenza, primavera che si accende per la rassegna di fiori, piante, orto, arredi, idee per il giardino nel maniero di Ponte Nure, armonia, la natura con altri occhi, e questo claim della 10ª edizione di questa manifestazione. C'è anche il sito www.fruttidelcastello.it. E poi io chiuderei in dolcezza ancora con la sagra della fragola. A Lago Santo in provincia di Ferrara colorerà di rosso le strade, le tavole di Lago Santo nel ferrarese per questo saporito momento di festa. L'antico borgo ospita l'edizione numero 31 quest'anno di questa sagra, che riempie davvero le stradine del centro con il profumo inconfondibile, il colore delizioso della fragola, simbolo della primavera di cui Lago Santo vanta la coltivazione del 90% della produzione italiana. Anche qui una pagina Facebook che ha a che fare con la Proloco lagosanto.fe. Questo è il sito, anzi il social, dove poter andare a trovare tutte le informazioni. Ritorniamo alla musica, musica italiana in questo caso, con un classico dei classici di Claudio Baglioni, questo Piccolo Grande Amore.
1: Quella sua maglietta fina

Quanti tra voi l'avranno già cantata quasi a squarciagola come un grande classico, come giusto che sia, della musica italiana, questa di Claudio Baglioni, nel pomeriggio di In Blu 2000, le parole del weekend, in questo weekend in cui vi racconteremo nella prossima ora. Avremo un incontro con Claudio Bottini, che interverrà telefonicamente per parlarci di MIM e anche le associazioni coinvolte in questo bel festival che ci insegna un po' a rifiorire, ma non solo noi, ma anche in mezzo alle persone, la società tutta torna a questo festival, Milano incontra Milano, che va dal 15 al 17 maggio alle colonne di San Lorenzo, per raccontare come fiorire a Milano. Quindi appuntamento molto bello che insomma descriveremo insieme proprio a Claudio Bottini, che sarà uno dei nostri ospiti di questa giornata, di questi appuntamenti, i tanti che compongono il palinsesto di In Blu 2000. Ritornando alla musica, ci sono gli U2 con la nuova Song of the Future.

Belli questi continui sali scendi e soprattutto ritorni al passato per quanto riguarda la musica, la nostra programmazione musicale doc di Blue 2000 anche in questo pomeriggio di sabato e domenica con le parole del weekend, perché dagli U2 passiamo al passato. It Must Be in Love, direttamente da una delle colonne sonore più dolci apprezzate nel mondo, quella dell'altrettanto famosa Pretty Woman, loro sono i Roxette.

0: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 82 0084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Retroscena ti aspetta per condurti nell'animo dei grandi artisti del palcoscenico e per svelarti i segreti del teatro. Venerdì alle 21 su In Blu 2000. E che il teatro non sopravviva, ma viva!
5: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: In Blu 2000.
7: In Blu 2000 News.
8: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Nuova tragedia alle Maldive, nel tratto di mare, dove continuano le ricerche dei sub italiani morti giovedì in alcune grotte sottomarine. Oggi ha perso la vita anche un sommozzatore delle forze di difesa locali, che ha avuto un malore legato allo shock da decompressione mentre partecipava alle operazioni nella grotta di Tingwanakandu, dove sono ancora intrappolati i corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti. Il presidente maldiviano, Muizu, ha definito il militare deceduto un martire. Intanto prosegue l'inchiesta sulla tragedia, si indaga per capire come e perché sia stato superato in immersione il limite dei 30 metri massimi di profondità. E sono stati trovati purtroppo senza vita i due escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montana di Verzignis, nell'Udinese. Le due vittime, un cittadino austriaco di 23 anni e uno statunitense di 24, residente però in Germania, sono state individuate stamattina dall'elicottero della Protezione Civile Friulana lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero precipitati dopo aver perso l'equilibrio su un tratto erboso particolarmente ripido. L'incidente è avvenuto in un punto molto complesso da raggiungere da terra. Per questa ragione il recupero delle salme è avvenuto utilizzando il verricello e issandole sull'elicottero di soccorso. Vaticano, Papa Leone si recherà in viaggio apostolico in Francia dal 25 al 28 settembre di quest'anno. A Parigi il pontefice visiterà anche la sede dell'UNESCO, l'Agenzia Mondiale dell'ONU per la Cultura. In sala stampa stamane ha reso

0: nota anche l'istituzione di una commissione vaticana per lo studio dell'intelligenza artificiale.
1: Papa Leoni ha deciso di istituire una commissione interdicasteriale della Santa Sede dedicata alla intelligenza artificiale in considerazione dei suoi effetti sull'essere umano e sull'umanità e della preoccupazione della Chiesa per la dignità di ogni uomo. E stamattina udienza del Santo Padre a dirigenti e dipendenti di alcune banche italiane. Coi vostri ingenti mezzi, avverte Leone, potete o farvi promotori di un'equa condivisione di beni o al contrario fautori di sperequazione e miseria. Vi incoraggio a orientare sempre il vostro impegno verso un'etica della solidarietà. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: La cultura è la chiave della vita, la cultura è il modo con cui capisci la vita, la profondità con cui entri attraverso la complessità. È quanto ha sottolineato il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della CEI, a margine di un incontro oggi al Salone Internazionale del Libro di Torino. Senza cultura vai a sbattere o rischi di aiutare la logica della forza che vediamo quanto sia pericolosa oggi, ha spiegato l'arcivescovo di Bologna. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: Le parole del weekend.

scatta ufficialmente la seconda ora insieme alle parole del weekend per questo 16-17 maggio insieme, vi ricordo sabato e anche domenica in replica, e naturalmente anche la musica con Here dei Mumford & Sons insieme a Chris Slapton. Attenzione perché diretta a radioinbu.it non cambia il nostro indirizzo di posta elettronica, vi serve anche per commentare tutto quello che vi racconteremo tra poco su Milano e su questo evento che ci fa letteralmente rifiorire.

Quello che è l'augurio che vi facciamo per questa primavera, rifiorire in tutti i sensi, in tutti gli ambiti della vostra vita. Continuando in musica tra poco, ma prima volevo parlarvi di questa iniziativa del Fondo Ambiente Italiano e Banca Intesa per individuare i beni culturali e ambientali da salvare nel nostro paese, cioè quelli più amati praticamente dai nostri connazionali. Sono i Luoghi del Cuore, iniziativa lanciata dal FAI, giunta alla edizione numero 13, un vero e proprio censimento nazionale dedicato ai beni culturali e ambientali più amati degli italiani. Fino al 15 dicembre cittadini e comunità potranno votare proprio i propri luoghi del cuore su un sito dedicato che trovate su fondoambiente.it nell'apposita sezione delle grandi campagne Luoghi del Cuore, oppure tramite moduli cartacei. Dal 2003 questo progetto ha raccolto oltre 13,5 milioni di voti, quindi una cosa importantissima, per più di 41.000 luoghi distribuiti in oltre 6.500 comuni italiani, quindi un'operazione davvero mostruosa e importante. Per questo 2026 saranno messi a disposizione 600.000 euro destinati a progetti di recupero e valorizzazione. I primi tre luoghi classificati riceveranno contributi da 70.000, 60.000 e 50.000 euro, mentre altri finanziamenti saranno assegnati attraverso un bando aperto ai siti che raggiungeranno almeno 3.000 voti. Quindi è importante far valere la vostra zona, il vostro luogo del cuore, anche per avere diciamo i luoghi del cuore sempre a portata di mano, anzi un vero e proprio capitale per il nostro paese dal punto di vista culturale, ambientale, umano, sociale ed economico, che il FAI attraverso questo strumento incredibile aiuta a raccontare e a presentare alle istituzioni davvero come priorità di intervento nel nostro paese. Allora, dicevamo della musica e anche di un ritorno al passato per quanto riguarda la discografia di Robbie Williams, e in questo weekend riascoltiamo volentieri Feel.

immensamente noi con voi nel pomeriggio di Blu 2000, ricco di musica e soprattutto di questa nuova cover di Laura Pausini, direttamente dal repertorio di Umberto Tozzi. Immensamente anche per salutare Pierre, che è arrivato a diretta a radioinblu.it per raccontarci il suo pomeriggio oggi in giro a far spese, come classico che sia nei giorni liberi della settimana in cui le famiglie vanno a fare la spesa o vanno a riempire i centri commerciali. Quindi un saluto a tutte quelle persone che stanno facendo la spesa, magari con in sottofondo in Blu 2000 la radio che state ascoltando e che tra l'altro vi tiene compagnia anche attraverso il DAB nazionale, attraverso il canale digitale terrestre 728. Non manchiamo mai di farvi compagnia

compagnia davvero in ogni luogo, e poi anche dalla nostra app Play 2000, dal sito play2000.it. Tra poco parleremo di rifiorire in città, in particolare a Milano, ma subito Bruno Mars, questa è Risk It All.

0: fretta.
1: Queste sono le parole del weekend, e in questo weekend c'è la seconda edizione di un festival che si chiama MIM, Milano incontra Milano, fino alla giornata di domenica 17 maggio alle colonne di San Lorenzo, per raccontare come fiorire a Milano. E ce lo racconta il responsabile di questo progetto, che è Claudio Bottini, che è con noi.

0: facendo, ciò che sta facendo crescere degli uomini, delle realtà e dei tentativi belli, positivi, che per me, per noi nascono dall'esperienza cristiana, per altri nascono da altre esperienze, ma che tutti contribuiscono al volere camminare insieme e a volere, e a volere costruire realmente fatti di bene, oserei dire di pace, come addirittura i ragazzi prima all'ora di pranzo hanno fatto vedere attraverso la mostra della pace, che è una mostra fantastica. Non so se l'hai vista, sì, ma varrebbe veramente la pena farsela raccontare.
1: Quindi invitiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando di correre davvero anche in questa giornata alle colonne di San Lorenzo, lo ricorderemo anche in chiusura, dove ci sono veramente tanti eventi che continueranno fino a domani. Eventi che poi raccontano anche una Milano differente, cioè una città che crea, come hai detto, che semina e è capace anche di generare legami importanti.
0: Sì. Assolutamente, anche tra realtà diverse che non si conoscevano, torno a ripetere, anche di storie diverse, di culture diverse, molte vengono anche insieme al coordinamento dei movimenti cattolici della diocesi di Milano, altre sono state incontrate andando proprio a incontrarle, in mente una piccolissima realtà, la cito perché sì, si chiama Venti, che è una scuola che, lo si vede dalla mostra, è una scuola che aiuta ragazzi che arrivano dai barconi a imparare l'italiano, a diventare uomini, oppure il mio amico, il nostro amico Antonio Baldistardi, che fa lavorare 40 ragazzi che vengono ormai da alcuni anni, sono venuti in Italia attraverso i barconi e li fa lavorare costruendo quadri elettrici e via di questo passo. Quindi c'è una realtà che costruisce e che mette al centro lì la persona, il cuore, il desiderio della persona di essere una presenza nella nostra città, che credo ne ha tanto bisogno, secondo me.
1: Esatto, e poi quest'anno c'è un tema molto interessante per fiorire a Milano, che sarà l'educazione. In che senso l'educazione? Come mai avete scelto questo tema?
0: Ma abbiamo scelto questo tema perché ci colpisce molto come educare non sia un problema che riguarda ed è attinente solo al mondo scuola, ma educare vuol dire farsi crescere, addirittura Platone diceva far fiorire l'essere, educare uguale far fiorire l'essere, Platone dall'Apologia di Socrate, e quindi ci interessa questo tema, che l'uomo possa fiorire, che le realtà possano fiorire, che degli uomini possano costruire insieme, possano guardarsi con profondo rispetto e pur nelle differenze camminare verso l'unico scopo, che è quello della felicità, se ci pensiamo seriamente, che è quello di essere veramente

0: anche per loro, ma proprio perché la famiglia, per esempio, è un soggetto decisivo da questo punto di vista anche dell'educazione. Anzi, senza la famiglia è difficile. Cioè, senza una famiglia veramente è difficile l'educazione, perché, e lo vediamo purtroppo per certi versi. Per cui anche questo favorire il, come dire, l'impegno dei ragazzini attraverso lo sport, anche questa è una bellissima, e non solo è una novità, ma credo che vada nella direzione di far vedere che Milano è molto di più di quello che si vede ed è molto di più di quello che si ascolta. C'è una Milano nascosta che a noi ci interessa portare a galla, perché tutti possano incontrare una proposta seria e umana, come per esempio per quanto ci riguarda è la proposta cristiana.
1: Claudio, tu le hai citate, ne hai citata una, ma ci sono veramente oltre 20 associazioni attive coinvolte sul territorio.

Una coppia che non scoppia qui su In Blu 2000, anzi ci fa rivivere momenti particolari della musica italiana, Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar. Allora parliamo di una rivincita dal punto di vista culinario, di un cornicione bruciato che non è quello di un palazzo, ma è della pizza Tokyo Style che sta conquistando letteralmente i social. Da New York a Napoli la pizza continua a reinventarsi davvero, l'ultima ossessione gastronomica che domina appunto i social, soprattutto TikTok e Instagram, arriva da Tokyo. Dove ci sono questi pizzaioli e chef che stanno trasformando letteralmente uno dei piatti più importanti al mondo in un fenomeno estetico e culturale, cioè la cosiddetta Tokyo Style Pizza. Video da milioni di visualizzazioni che mostrano impasti sottilissimi, bordi appena bruciacchiati, ingredienti che poi sono disposti con precisione millimetrica e cotture che uniscono la tecnica italiana alla sensibilità giapponese. Quindi il risultato è questa pizza elegante, essenziale, altamente instagrammabile, termine orrendo, ma per dire che si può fotografare e mettere sui social, capace di attirare i creatori di cibo e i curiosi di tutto il mondo. Allora, la differenza di questa pizza con quella napoletana, a differenza della tradizione made in Italy napoletana alla quale si è ispirata, dove il cornicione alto e poi la morbidezza e l'impasto sono protagonisti, la versione Tokyo Style della pizza punta su questo equilibrio e leggerezza. Quindi se la pizza napoletana punta sulla tradizione e l'abbondanza, la Tokyo Style segue una filosofia quasi opposta, quindi l'impasto giapponese è generalmente più sottile e croccante, con un cornicione meno pronunciato rispetto a quello alto e soffice tipico di Napoli. Cambia anche l'approccio agli ingredienti, dicevamo, perché nella tradizione napoletana c'è la semplicità, l'identità territoriale, quindi pomodoro, mozzarella e basilico a go-go, mentre la versione Tokyo Style sperimenta accostamenti anche ricercati, che possono anche far storcere il naso, diciamo, ai puristi della pizza, spesso legati alla cucina giapponese contemporanea. Quindi troverete mozzarella fior di latte, yuzu, i funghi shimei, il tartufo, il tonno scottato e la maionese al wasabi, alghe croccanti, burrata. L'estetica poi è fondamentale, perché ci sono i colori tenui, i piatti minimal, le inquadrature curate anche per fotografare questa pizza e i locali dal design contemporaneo. Insomma, poi TikTok, diciamo, che spinge questo fenomeno globale. C'è un hashtag, se volete andare a curiosare, io non ho TikTok, non lo uso per fortuna, però se lo usate voi da molti punti di vista anche per lavoro, cercate l'hashtag Tokyo Pizza, che ha accumulato davvero milioni di view nelle ultime settimane. Bella questa cosa, che ci ha fatto venire ancora più fame, se mai ne avessimo bisogno, dopo le sagre di gusto della prima ora. Noi continuiamo con Fast Car, questo classico di Tracy Chapman.

Alle parole del weekend parliamo anche di buona musica in arrivo. Il disco che arriverà ufficialmente il 19 giugno, quindi mancano pochi giorni, conterrà 10 brani, tra i cui già editi Acquario e questa insensata voglia di te. Avrete già capito che parliamo di Ultimo, settimo disco di inediti di inizio carriera. Questo disco sotto etichetta indipendente è già disponibile in preordine. Allora, Il giorno che aspettavo vedrà la luce, diciamo, 2 anni dall'ultimo progetto di Ultimo, scusando il gioco di parole ma era inevitabile, conterrà 10 brani, tra cui già editi Acquario, come dicevamo, e l'altra canzone, questa insensata voglia di te. L'immagine scelta per accompagnare questo disco richiama un universo un po' sospeso tra sogno e realtà. C'è questo scenario di pianeti attraversato dal simbolo dell'infinito, è una firma visiva ormai ricorrente nei racconti di Ultimo, e mancano intanto poco meno di 2 mesi a Ultimo 2026, la favola per sempre, cioè il live più grande in assoluto, in programma a luglio a Roma, a Tor Vergata, il 4 luglio per essere precisi. Quindi una chiamata davvero a raccolta di tutti i fan di Ultimo, che ha registrato lo storico tutto esaurito di 250.000 biglietti, di cui vi avevamo già parlato, venduti in appena

appena 3 ore, un numero da record mai raggiunto prima. Non ci resta che salutarvi, ringraziarvi per essere stati con noi all'interno delle parole del weekend, in cui abbiamo incontrato anche Claudio Bottini, referente MIM per le varie associazioni coinvolte, responsabile di questo progetto che insomma vive a Milano e si respira in questo weekend, Fiorire a Milano Festival MIM, anche quest'anno con una nuova edizione molto ricca, la seconda edizione. Chiudiamo l'appuntamento di oggi, vi auguro buon weekend, sempre qui su In Blu 2000.

0: Ogni giorno una parola, ogni parola un gesto per il pianeta. Sono Francesco Carruba e vi aspetto da lunedì a venerdì alle 13.12 su In Blu 2000 con le parole della sostenibilità, l'appuntamento con l'ambiente. 3 minuti per scoprire il valore delle piccole azioni, dei gesti consapevoli, delle scelte che fanno la differenza. Un viaggio tra idee e buone pratiche per riflettere, agire e prenderci cura della nostra casa comune.
1: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme

0: insieme ai frati, accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
1: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: La Chiesa italiana è in cammino. Anche alla radio continuiamo a seguire con passione e partecipazione le tappe del sinodo destinate a condurre nel futuro la comunità dei credenti. Io sono Enrico Selleri e vi aspetto a In Cammino da lunedì al venerdì alle 19.
4: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
5: Buonasera da Andrea Domaschio. Oggi alle Maldive è morto un sommozzatore delle forze di difesa locali impegnato con altri colleghi nella ricerca e nel tentativo di recupero dei corpi di 4 dei 5 subitaliani annegati nella tragedia di giovedì scorso nell'atollo. Intanto il tour operator verbanese Albatros Top Boat, che aveva organizzato il viaggio della comitiva di italiani, afferma attraverso la propria legale che non era a conoscenza dell'immersione subacquea a una profondità superiore ai 30 metri, limite massimo posto dalle autorità delle Maldive, oltre il quale serve una specifica autorizzazione, durante appunto la quale sono morti 5 cittadini italiani, e sempre il tour operator assicura che in ogni caso non l'avrebbe mai consentita. Una neonata è morta poco dopo lo sbarco la notte scorsa a Lampedusa. Faceva parte di un gruppo di 54 profughi soccorsi mentre erano alla deriva nel canale di Sicilia.
6: Aveva poche settimane, forse poco più di un mese, ed è morta di ipotermia appena è sbarcata a Lampedusa. La neonata viaggiava con la madre, che ha riferito di essere partita dalla Costa d'Avorio. Inutile per lei la corsa al poliambulatorio in seguito allo sbarco al molo Favarolo, dopo il soccorso in mare da parte della Guardia di Finanza. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola, che è morta durante il trasporto. È stata disposta l'ispezione cadaverica, che dovrà confermare l'ipotermia come causa del decesso. Assistita la madre della bimba, che dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso sanitario è stata portata all'hotspot, dove le verrà prestata assistenza psicologica e dove verrà ascoltata per cercare di ricostruire la dinamica del malore e della morte della figlia. Gli altri migranti, che viaggiavano con madre e figlia, hanno detto di essere salpati da Sfax El Amra in Tunisia alle 2 circa di ieri. Il viaggio, su un barchino di metallo di 7 metri, è costato dai 400 ai 600 euro a persona. Amelia Cartia, linea allo studio.
5: Trasporti ferroviari a rischio lunedì 18 maggio per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. L'Unione Sindacale di Base, il gruppo Ferrovie, ha avvertito che la protesta interesserà il proprio personale dalle 21 di domenica 17 alle 21 di lunedì 18 maggio. Ripercussioni sono previste anche sul trasporto pubblico di linea, come bus, metro e tram nelle diverse città. Come di consueto, durante gli scioperi saranno attive le fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. Tennis, Jannik Sinner si qualifica per la finale degli internazionali d'Italia, in programma domani sul campo centrale del Foro Italico, alla presenza del capo dello Stato Mattarella. 6-2, 5-7, 6-4 il punteggio in favore dell'azzurro al termine della semifinale contro il russo Medvedev, interrotta ieri sera per pioggia e terminata oggi ripartendo dal 4-2 nel terzo set in favore del campione di San Candido, che domani nella finalissima affronterà il norvegese Ruud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: La biblioteca dei ragazzi.
8: La biblioteca dei ragazzi.
7: A cura di Daniela Lani.
9: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con la biblioteca dei ragazzi. C'è Samira Rocchetti in regia. E ci sono tante storie da esplorare e raccontare anche questa settimana. Inizieremo tra poco con un momento di profonda riflessione con Le tre farfalle del lago, il testamento spirituale, potremmo dire, di Papa Francesco, affidato a Thomas Leoncini e illustrato da Alessandro Sanna. Poi con

Genovesi, proseguiremo con l'albo Le persone sono strane, un viaggio molto divertente attraverso gli occhi di un bambino che tra vicini pignoli e paure improvvise scoprirà che forse la vera normalità è proprio nella nostra unicità. Infine, con Francesca De Santis onoreremo la memoria e l'impegno civile perché parleremo degli eroi della nostra Repubblica raccontando le vite di 24 donne e uomini che hanno reso grande il nostro paese. Tutto questo tra poco, noi partiamo come abitudine con la musica, quest'oggi con Mannarino.

0: Poco fa nell'introduzione vi avevo anticipato che avremmo parlato di un qualcosa di emozionante. Mi è emozionato sfogliarlo, mi emoziona parlarne. Le tre farfalle del lago per Riccioli. Trovate in libreria questo libro bellissimo del quale parliamo con Thomas Leoncini che è con noi. Buon pomeriggio, Thomas.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito.
0: Credo anche per te averlo poi tra le mani quando ti è arrivata la prima copia sia stato emozionante.
1: Un'emozione fortissima, come tutte le volte che avevo l'opportunità di sentire Papa Francesco.
0: Raccontaci tu la storia, di questo libro, da dove nasce tutto?
1: Qualche anno fa Papa Francesco facciamo un incontro, io ho avuto la fortuna, il privilegio di avere un rapporto costante con lui dopo il nostro primo libro, il suo primo libro.

0: l'ultimo libro che ha condiviso con me, Dio Giovane, e nel 2018 è rimasto un rapporto costante, e in un anno delle nostre chiacchierate parlavamo di poesia, di come la poesia possa aiutare le persone, di quanto sia più forte a volte anche dei romanzi, di quanto sia più forte dei saggi, no? E lui mi raccontava un po' le sue influenze, diciamo, sulla poesia. Lui era molto affezionato a questo poeta argentino, Bernardes. Ciò che l'albero ha di fiorito viene da ciò che ha sepolto, le radici. Quando lo utilizzava spesso questo poeta, quando parlava dei nonni, quando parlava dell'importanza delle origini di una famiglia. E poi da questo incontro, dove poi lui mi ha raccontato anche altri dettagli suoi interessanti, di quando viveva in Germania che leggeva Hölderlin e si emozionava con queste poesie, e da lì, dopo questa chiacchierata, lui mi dice che aveva provato a scrivere qualcosa e che voleva incontrarmi per parlarne, e poi quando c'è stato questo incontro mi ha fatto leggere il testo, che è una favola poetica meravigliosa secondo me, e mi ha detto: questa è una favola per dopo, sottintendendo quando non ci sarà più. Quindi un'emozione enorme, una grande responsabilità.
1: Mia, cioè, ho la pelle d'oca, penso, in ogni centimetro della mia pelle, Thomas, mentre lo raccontavi. Io la sapevo questa storia, ma sentirla raccontata da te è particolarmente emozionante. E il dopo è arrivato, ed è arrivato anche il momento di far fede alla promessa fatta alla fine.
0: Certo. E ho aspettato un po', perché per me è stato veramente una grandissima perdita personale. Proprio, ripeto, per me era come un nonno, come un papà, e non mi aspettavo che finisse così, finisse con questa rapidità, dopo un recupero che c'era stato da quella, sembrava un recupero da quella grave malattia, e quindi è stato molto difficile. Però chiaramente è importante che quello che lui aveva scritto, insomma, fosse per tutti, e potesse aiutare anche tutte le persone credenti e non credenti che lo ascoltavano.
1: Un libro davvero per tutti, perché è un libro illustrato. Peraltro Alessandro Sanna, che è stato nostro ospite più volte, è un illustratore incredibile, meraviglioso, quindi ha veramente aggiunto della poesia visiva. È un libro che può stare tra le mani di un bambino, come di una persona adulta, di una persona che magari ha un dolore nel cuore, che sta vivendo un dopo, appunto.
0: Esatto, lui è come se ci avesse lasciato quest'ultima carezza, no? Quest'ultimo atto d'amore, quest'ultima carezza per tutti noi, e per farci capire quanto anche dopo, se c'è l'amore, si può andare avanti.
1: Infatti, se vogliamo un pochino raccontare la storia di un bimbo senza genitori,
0: sì, che si ritrova in un lago dove va spesso, e in un momento di grande debolezza, insomma, di grande frustrazione, chiede dove sono i genitori, cioè, e lui in quel momento gli appaiono tre farfalle, e da queste tre farfalle due erano i genitori, ma si chiedeva chi fosse la terza, e la terza era Dio, e da lì poi non voglio svelare quello che continua, però insomma,
1: no, certo.
0: È un'immagine, secondo me c'è tanto anche in questo testo dell'importanza della sua enciclica Laudato Si, che è un'enciclica, come sappiamo, che parla anche dell'ecologia, di come il creato debba essere custodito, perché è molto piena di natura, è molto piena di emozione, ma anche di grande natura. Si dà una grande importanza al creato, alla creazione di Dio, quindi è molto importante questo aspetto, secondo me. Non so se anche tu ti ritrovi in questo.
1: Assolutamente sì, mi ritrovo appieno, e mi ritrovo anche appunto nelle sensazioni raccontate, nelle emozioni raccontate in questo albo. Certo, nei momenti di tristezza, Thomas, puoi pensare che hai una quarta farfalla, no? È una farfalla anche tu sulle spalle di lui.
0: Grazie, lo so, sì, è una farfalla importantissima e mi accompagna.

0: tutti i giorni, mi accompagna ogni momento, ogni mio pensiero va a questa persona straordinaria, quest'uomo straordinario, questa figura che rimarrà nella storia per tutte le grandi cose che ha saputo coraggiosamente fare. Lui, una delle parole che diceva più spesso, anche quando parlavamo di qualsiasi cosa, era coraggio. Coraggio, questa parola la metteva ovunque, e penso che quella, la parresia, no? Che la chiamavano in spagnolo. E questo è quello che la grande eredità che ci lascia, che ancora vive tra noi, perché è stato, secondo me, in senso buono lo dico, in senso veramente estremamente positivo, un grandissimo rivoluzionario. E l'ha dimostrato ogni suo giorno quasi di questo meraviglioso papato, dove ha aperto agli ultimi, dove si è mostrato veramente un nuovo Francesco. E quindi ogni giorno è con me, ogni giorno è con noi.
1: È così. E insomma, ti immaginerò e mi immaginerò come il bimbo nella copertina disegnata da Alessandro Sanna, correndo con coraggio verso la propria felicità, però non da solo, ma con queste farfalle che sono con lui. Thomas, io ti ringrazio per questi minuti, grazie per averci emozionato.
0: Grazie a te,
1: a presto.
0: A voi. A presto, un abbraccio.

0: Di raccontare con te questo vostro albo edito da Terre di Mezzo, tanto colorato e tanto vero, le persone sono proprio strane.
1: Sì, è una frase che è il titolo proprio che hanno scelto gli autori, ma è una frase, come dici tu, che ci si trova spesso a dire. E in questo caso abbiamo un bambino che si rivolge proprio a noi che leggiamo. E ce lo chiede, ci avete notato che al mondo è pieno di persone strane e poi ci accompagna così, a vedere quelle che ci sono intorno a lui. Quindi in ogni pagina abbiamo una situazione in cui lui appunto si stupisce, vede il vicino di casa che taglia l'erba in modo maniacale perché è convinto che il suo giardino non fosse perfetto, la gente parlerebbe di lui. E però non si accorge che la gente parla di lui proprio perché il suo giardino è perfetto in modo maniacale. Che strano, no? Oppure ha un amico che tiene la sua tartaruga al guinzaglio perché ha paura che possa scappare, e gli altri gli dicono: guarda che la tartaruga è lentissima, non si scappa. Però questo bambino dice: meglio non rischiare, non si sa mai, io la tengo al guinzaglio. Oppure c'è un personaggio molto simpatico che è lo zio del protagonista, che è un autore di libri per bambini, guarda caso, eccentrico, vestito come non si capisce bene, ha una tuta che sembra un po' da pilota, da aviatore, con questo casco a righe, degli stivaloni, circondato da animaletti, uno scoiattolo che beve la limonata, un fantasmino, un leone. E lui gli dice proprio: a me non importa di essere strano perché sennò se mi curassi di questo tutte le idee mi scapperebbero via. E così via, insomma, una galleria di personaggi amici.

0: che forse è normale essere strani. Vuoi vedere che la cosa strana sarebbe essere normali? E insomma, no.
1: Eh beh,
0: probabilmente insomma, è così.
1: Probabilmente è così, poi naturalmente vi vedrete anche attraverso le illustrazioni nel momento in cui insomma conclude con questa domanda, che è un po' una domanda filosofica, una constatazione, una rassegnazione, poi riprende la sua giornata, va e va.
0: Sì, il finale è divertente perché sembra tutto un discorso da cui lui si tiene fuori, no? Diciamo che sembrerebbe quasi che lui sia l'unico normale di tutta questa situazione, e poi invece alla fine dalle immagini vediamo che anche lui è un po' bizzarro.

0: Santos, che è un autore brasiliano che vive negli Stati Uniti, è un linguista, ha già scritto un album che ha scritto molti albi. Noi ne abbiamo pubblicato uno che si chiama La cosa più preziosa, che se non lo conoscete vi invito a scoprire, perché è molto bello anche quello, e la cosa più preziosa del titolo è la lingua, le nostre lingue, che sono tantissime al mondo. E invece l'illustratrice è Catarina Sobral, un'illustratrice portoghese molto apprezzata a livello internazionale, che è per la prima volta, insomma, nel catalogo di Terre di Mezzo, ha già altri libri pubblicati in Italia di altri editori. E sì, le illustrazioni, devo dire, fanno veramente la differenza in questo album, perché riescono a creare questo mondo in cui, oltre alle persone strane, diciamo che proprio tutto l'ambiente è essere costellato di piccoli dettagli curiosi, bizzarri, quasi un po' surreali. Se in ogni pagina potete trovare, se guardate bene, alcune io continuo a riscoprirle anche a distanza di tempo quando lo riguardo. C'è un cavallo in metropolitana che compare da dietro un pilastro, da un finestrino dell'aereo si intravede King Kong, oppure sul tetto di una casa c'è una banana che esce da un comignolo. Quindi, insomma, oltre ai personaggi, lei crea proprio questo mondo in cui sembra che veramente tutto sia un po'... dove è possibile trovare qualcosa di originale, di fantastico, un po' a ogni angolo.
1: Tanto che appunto poi arriva la conclusione che davvero, insomma, la normalità è questa stranezza, insomma, non è la quotidianità nel caso. Poi appunto, se leggete le biografie di Victor e Caterina, vi divertirete a scoprire le loro stranezze.
0: Sì, sono delle biografie scritte ad hoc per questo libro, quindi, insomma, ognuno dei due ha anche messo in luce, oltre che l'aspetto professionale, diciamo, quello tra virgolette normale, anche alcune cose che sono un po' strane. Non so, Catarina dice che a lei piace molto il tè all'aglio, o Victor dice che gli piace usare delle strisce sbiancanti per i denti, e questa cosa lo fa sentire un po' strano.
1: Un albo divertente, carino, però poi, come sempre, insomma, lascia sempre delle domande. Questa cosa ci piace tantissimo. Già la copertina è piena di questo campionario di personaggi molto divertenti che troviamo tra le pagine. Volevo chiederti in cosa sei strana, ma non ti metto in mezzo questa settimana.
0: No, va bene, grazie. Sì, no, poi sono quelle cose che uno magari non lo sa di se stesso, perché di solito lo appunto, come in questo libro, lo vedi degli altri, tu ti senti normalissimo, perfettamente. Io lo dico spesso anche in ufficio da noi, che mi sembra di essere l'unica normale, e gli altri poi mi ridono in faccia. Però ognuno...
1: Lo chiederò ai tuoi colleghi in cosa sei strana,
0: sì,
1: Giulia, faccio
0: sì,
1: così,
0: sì.
1: Dai.
0: Sì, ti dico una cosa, guarda, ho un grande pinguino di legno sempre sulla mia scrivania, ma grosso, me l'hanno regalato loro per il mio compleanno dei 40 anni, e io lo tengo lì tipo guardiano, così, talismano, protettore, custode.
1: Beh, una piccola stranezza l'abbiamo trovata, Giulia.
0: Sì. Va bene.
1: Sempre grazie a te e a tutti voi di Terre di Mezzo.
0: Grazie a te come sempre.

0: prossimo libro che ho voglia di raccontarvi quest'oggi, naturalmente con un ospite, non ho le pretese di raccontarvelo io, è un libro importante, anche tanto tanto bello, si intitola Gli eroi della nostra Repubblica. Sapete che quest'anno è un anniversario importante e ne parliamo con Francesca De Sanctis che è con noi. Francesca, ben arrivata alla Biblioteca dei Ragazzi.
1: Grazie, buongiorno, grazie per questo invito.
0: Grazie a te per averlo accolto, perché è un libro importante, bello, è quello che ho tra le mani. E tra l'altro faccio anche i complimenti ad Alice che ha curato le illustrazioni. È un libro che appunto esce in un anno che per il nostro paese, per la nostra Repubblica, è un anno importantissimo.
1: Eh sì, sono 80 anni esatti della nascita della nostra Repubblica, quindi questo libro parte proprio da quella data. Ricordo una data importantissima perché tutta l'Italia è chiamata a votare e a scegliere tra monarchia e Repubblica. E quando parlo di tutti gli italiani, parlo di tutti gli italiani e le italiane, perché insomma anche le donne, per la prima volta tutte le donne d'Italia votano, e c'è una percentuale altissima di partecipazione al voto che oggi ce la sogniamo, perché l'89% e più va a votare, quindi vuol dire che era veramente molto sentita, cioè la gente faceva lunghe file, andava vestita a festa, insomma era un appuntamento importantissimo. E proprio in quella giornata, dopo il voto, una volta che vengono eletti anche i deputati dell'Assemblea Costituente, ci si mette subito al lavoro per la nascita della nostra Costituzione, che poi entrerà in vigore nel 48. Quindi diciamo questo libro parte da quella giornata storica e dalla Costituzione, in cui sono racchiusi i valori fondamentali della nostra della Repubblica, del nostro paese civile, eccetera. Quindi insomma è un po' un excursus di quelli che sono i valori fondamentali nati in quell'anno lì, ma

0: che ci accompagnano in questi 80 anni di libertà. Cioè, si parla appunto di diritti, di democrazia, di libertà. E insomma, io ho cercato di farlo raccontando tante storie, non solo diciamo del passato, ma anche del presente, perché appunto in questo libro sono raccolte 24 storie dal 46 fino veramente ad oggi. Quindi c'è un po' di tutto dentro.
1: C'è un po' di tutto, tanti uomini e tante donne, anzi in egual misura, che incarnano un po' anche quei valori, no, della Costituzione a cui facevi riferimento. E immagino che a proposito di scelte, la scelta tra monarchia e repubblica, arrivare alla scelta di queste storie non sia stato facile per te?
0: No, per
1: arrivare
0: niente.
1: A questi
0: niente, perché io dico sempre che a parte il fatto che è un libro che si è espanso diciamo mano a mano che lo scrivevo, perché chiaramente c'era sempre la voglia di aggiungere un personaggio, poi a un certo punto ci siamo dovuti fermare perché potrebbe essere infinito. Quindi quello che dico sempre è che chiaramente è un'antologia parziale, perché era impossibile diciamo a raccontare tutti i personaggi. La scelta è stata fatta così un po', ecco, questo è importante dirlo, diciamo che i 24 personaggi non sono le biografie dei 24 personaggi, ma sono degli episodi che io racconto, cioè degli episodi di vita che comunque raccontano il personaggio ovviamente. Quindi la scelta è stata fatta proprio in base a questo, cioè cosa vogliamo raccontare di queste figure. E quindi per esempio delle madri costituenti, chiaramente non racconto tutte e cinque le madri costituenti che hanno partecipato poi alla commissione dei 75, ma ne ho scelte due, poi mano a mano diciamo ho cercato di scegliere figure che attraversano intanto vari settori, perché dentro ci sono politici e politiche, ci sono scienziate, ci sono imprenditori, ci sono sportivi. Quindi sono abbastanza trasversali, però ecco, è parziale perché potrebbe essere ampliata in qualsiasi momento, perché per fortuna ce ne sono tante di storie che meriterebbero di essere raccontate. Io ho cercato di scegliere quelle che sono anche un pochino più avventurose, dato che questo libro è pensato non solo ma soprattutto per i ragazzi, quindi non deve essere una lettura noiosa, spero che non lo sia, insomma ho cercato di renderla più stimolante possibile, perché mi piacerebbe che fossero soprattutto i ragazzi a incuriosirsi e appassionarsi a queste vicende, che poi la prima ad appassionarmi sono stata io, perché in realtà sono figure che ovviamente conoscevo ma che ho dovuto approfondire, che alla base del libro c'è ovviamente uno studio, ho letto tantissimi libri prima di, prima di raccontare queste figure, quindi come mi sono appassionata io spero si appassionano anche le
1: Secondo me sì, poi probabilmente alcuni personaggi i ragazzi già li conoscono, in qualche altro caso saranno delle scoperte, in fondo c'è anche per più curiosi una bibliografia per approfondire. A proposito di curiosità, credo che tu abbia un po' fatto quello che ha fatto Elena Cattaneo, e lo scrivi tu stessa: lei era sempre convinta che accedendo alla curiosità dei ragazzi e delle ragazze sarebbero diventati cittadini e cittadine consapevoli, e questo me l'ero segnato perché secondo me questo libro è uno strumento che farà quello, o almeno il proposito è quello.
0: Me lo auguro con tutto il cuore, perché i ragazzi devo dire sono poi al centro anche di molti di questi personaggi, citavi Elena Cattaneo, ma anche la Gianotti e un'altra, oppure la Rita Levi-Montalcini, cioè sono tutti personaggi che avevano una grande attenzione ai ragazzi. E poi è interessante che molti di questi personaggi, anche quelli scientifici diciamo, affiancano sempre la cultura alla scienza, anche questo binomio è una cosa che a me piace molto. La stessa Gianotti per esempio suona il piano, però poi appunto no, è una scienziata, quindi sì, è una cosa che mi affascina. È come dire comunque che tutti gli strumenti sono utili per avvicinare i ragazzi poi alla scoperta, perché poi questo è l'obiettivo insomma del libro, in qualche modo avvicinarli alla scoperta, incuriosirli, appassionarli.
1: C'è anche Bebe Vio nel tuo libro.
0: Sì, Bebe Vio credo che sia una figura che possa insomma piacere ai giovani, ed è stata una scoperta anche per me, che lei ha scritto molti libri, li ho letti in questi mesi prima di provare insomma a raccontarla, ed è un personaggio veramente incredibile, ha una forza infinita questa ragazza, che ha questo sogno delle Olimpiadi, diciamo, sin da quando è piccolina, quando aveva 5 anni aveva già questo grande sogno. Poi cos'è successo? Che a 11 anni è stata colpita dalla meningite e lei dice: in realtà io non ho cambiato i miei sogni, l'ho solo cambiato un pochino, senza rinunciare al mio sogno. Quindi lei va avanti e riesce a realizzare il sogno poi della medaglia d'oro ai Giochi Paralimpici, insomma, quindi non si arrende neanche a delle difficoltà E voglio dire, non tutti l'avrebbero affrontata col coraggio con cui l'ha affrontata lei. Ed è una ragazza più

0: di risorse, molto autoironica, una ragazza che crede molto nello sport, nel gioco di squadra. Quindi lei, insomma, lo racconto, per lei è importante l'oro, ma è importante anche quel bronzo che ha vinto con tutta la squadra. Quindi, insomma, questo per dire che ogni storia poi ha in sé tanti altri valori, per esempio l'importanza, no, della solidarietà, anche questo ci racconta una storia come quella di Bebe Rio. Ma soprattutto è una storia, secondo me, che ci racconta come bisogna imparare anche a rialzarsi dopo una caduta, no? Anche questo c'è in questo libro, cioè spesso ci sono delle figure che cadono ma che poi si rialzano con grande forza. Ed è importante raccontarlo ai ragazzi.
1: L'hai fatto molto bene, un libro che si può leggere dall'inizio alla fine o anche aprirlo a caso, no? Secondo me, prendere una storia e ogni giorno regalarsene una. Ad esempio, ho aperto a caso, mi è capitato adesso, Samantha Cristoforetti, altro nome
0: sì.
1: Direi importante.
0: Sì, importantissimo, anche lei, mamma mia, prima astronauta donna ad andare nello spazio, e pensa quando partecipò al concorso per diventare astronauta, ci furono 8.500 candidature, quindi tantissime, lei superò tutta una serie di prove e alla fine ce l'ha fatta, ed è un bel esempio anche lei. Poi lei è anche umanamente molto interessante, perché so, quando, io me lo ricordo, quando fece questo suo primo viaggio, comunque si faceva esperimenti, si collegava, faceva conferenze, però la vedevamo anche in gesti molto semplici, quando beveva il caffè, si fece tagliare i capelli, insomma, una bella figura anche lei, ecco. Comunque sì, come dicevi tu, è effettivamente un libro che si può leggere dalla prima all'ultima pagina, ma si può aprire a caso e scegliere assolutamente il personaggio che più ci incuriosisce. E secondo me un'altra lettura ancora è attraverso le immagini che tu citavi giustamente all'inizio, di Alice e Iuri, perché fogliando il libro già si ha una prima, come dire, un primo racconto attraverso le immagini. Sono immagini che spesso parlano molto, perché Alice, ho visto che ha inserito in alcuni dei disegni anche degli oggetti culti dei vari personaggi, no? Per esempio c'è Pertini con la sua pipa, subito la pipa era proprio l'oggetto di Pertini, diciamo, oppure la collana di perle di Nilde Iotti, o che ne so, la lettera 22, ecco, la macchina da scrivere di Olivetti. Insomma, anche quello è un racconto nel racconto, quindi veramente ci si può lasciare incuriosire dalla parola, dall'immagine, dalla storia. Cioè, l'importante è che si cominci da qualche parte.
1: Esatto, intanto il primo passo direi che andarlo a comprare,
0: esatto.
1: Edito da Gallucci, esatto. Gli eroi della nostra Repubblica. Francesca, che bello è stato averti qui con noi, grazie mille.
0: Ma grazie a voi, grazie a voi.

0: The Black Keys, il brano era Where There's Smoke, There's Fire. E noi siamo in chiusura. Questa settimana nella biblioteca dei ragazzi abbiamo aggiunto tre titoli molto diversi l'uno dall'altro, ma entrambi, anzi tutti e tre, molto molto belli. Le tre farfalle del lago, che trovate in libreria per la casa editrice Rizzoli, e il testamento spirituale che Papa Francesco ha affidato prima di scomparire a Thomas Leoncini. Parole poetiche accompagnate da illustrazioni bellissime di Alessandro Sanna, pronte a trasformarsi in una carezza per ciascuno di noi. Abbiamo parlato con Giulia Genovesi delle Persone sono strane, albo edito da Terre di Mezzo, di due autori, autore e illustratore brasiliani, il vicino di casa che taglia l'erba al millimetro ogni giorno, la gente in palestra che passa più tempo a guardarsi nello specchio che a fare ginnastica. Sono solo due delle tante stranezze contenute in questo libro, che alla fine però ci lascia una domanda: ma non è che la normalità è proprio essere strani? Insomma, un album molto divertente. Poi con Francesca De Santis poco fa abbiamo parlato degli eroi della nostra Repubblica, che trovate in libreria per Gallucci Editore. Con questo io ringrazio anche Samira Rocchetti, che mi ha accompagnato in regia, tutti voi per averci seguito, e buon proseguimento di giornata.
1: La biblioteca dei ragazzi. In blu 2000.

0: In Blu 2000, news.
1: Tragedia nella tragedia, alle Maldive muore anche un sommozzatore delle forze di difesa maldiviane impegnato nella ricerca e nel recupero dei corpi di 4 dei 5 subitaliani deceduti giovedì in una grotta sottomarina, ma che aveva autorizzato un'immersione a 60 metri di profondità. Una neonata muore per ipotermia appena sbarcata la notte scorsa a Lampedusa. Insieme alla mamma e alla sorellina era stata recuperata nel canale di Sicilia con un gruppo di una cinquantina di migranti alla deriva e sulle politiche migratorie e scontro politico in Europa. Papa Leone sarà in visita apostolica in Francia dal 25 al 28 settembre. A Parigi visiterà anche la sede dell'UNESCO, ricevendo oggi in udienza dirigenti e dipendenti delle banche di credito cooperativo. Il pontefice afferma no ad accumuli egoistici, sì a un'equa condivisione. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano la tragedia dei 5 italiani morti giovedì durante un'immersione nel mare delle Maldive. Oggi purtroppo è deceduto anche un sub delle forze di difesa maldiviane impegnato insieme a altri esperti colleghi nelle ricerche dei corpi di 4 dei 5 nostri connazionali morti nelle grotte sottomarine sotterranee non ancora recuperati, e l'inchiesta in corso moltiplica i dubbi sulla gestione della rischiosa immersione di gruppo. Beatrice Bossi.
2: La grotta degli squali, fatale ancora per un altro sommozzatore, si allunga la lista delle persone che non sono uscite vive da quella caverna a 60 metri di profondità nelle acque cristalline dell'Oceano Indiano. Un'insidia anche per i più esperti, dicono. L'ultima vittima è un sergente dell'esercito maldiviano. Ha avuto un problema di depressurizzazione durante la risalita. Era sceso in acqua alla ricerca dei sub italiani morti 2 giorni fa. Il presidente delle isole lo definisce un martire e ribadisce la priorità del paese di recuperare i nostri connazionali. All'appello mancano ancora la professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia, la ricercatrice Muriel Oddennino e il biologo appena laureato Federico Gualtieri. L'unico corpo identificato ieri è quello di Gianluca Benedetti. Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo sia sceso oltre i 30 metri di profondità, limite consentito per le immersioni alle Maldive, oltre il quale altrimenti è obbligatoria una specifica deroga. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Migranti, nuovo dramma delle traversate del Mediterraneo. Una neonata è morta probabilmente per ipotermia dopo lo sbarco nella notte a Lampedusa, aperta un'inchiesta dalla procura di Agrigento. Elena Seno.
3: Aveva solo poche settimane di vita la neonata morta a Lampedusa durante il trasferimento al poliambulatorio dell'isola dopo lo sbarco. Alle 4.30 al molo Favarolo sono approdati 55 migranti partiti dalla Tunisia e soccorsi da una motovedetta della Guardia di Finanza. La piccola, accompagnata dalla madre e dalla sorellina di 2 anni, è risultata in condizioni critiche per il freddo subito e per questo è stata trasportata al punto sanitario, ma i medici non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Ora la procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, ha disposto anche l'ispezione sul corpo della neonata per confermare l'ipotermia come causa della morte. Di fronte a questo nuovo dramma dell'immigrazione, l'ONG tornano a chiedere un sistema strutturato di ricerca e soccorso in mare e vie legali d'ingresso. Per Save the Children, quando muore una neonata non è una fatalità, è il fallimento di politiche che mettono i confini davanti alla vita. Elena Seno, linea allo studio.
1: E intanto il tema dei migranti, della loro accoglienza e dei loro diritti resta caldo anche a livello europeo.

0: con la Premier Meloni, che afferma che la dichiarazione di Chisinau giustifica gli hab italiani in Albania, ma le critiche non mancano. Leonardo Possati.
1: Dopo la dichiarazione del Consiglio d'Europa a Chisinau, la Premier Giorgia Meloni parla di un risultato importante che legittima gli hub per i migranti fuori dai confini dell'Unione Europea. Di parere opposto la Caritas italiana, sentiamo allora il responsabile del servizio migranti, Oliviero Forti.
2: La dichiarazione di Chisinau non cambia la Convenzione Europea dei diritti umani né autorizza automaticamente modelli come quello che l'Italia sta sperimentando in Albania. Presentarla come una piena adesione europea alla linea italiana è quindi una forzatura.
1: Sullo sfondo restano le tensioni con Tirana dopo i dubbi sul rinnovo dell'accordo sollevati dal ministro degli esteri albanese e poi ridimensionati dal premier Edi Rama, ma per la Caritas, se il nodo resta giuridico, gli hub esterni rischiano di indebolire il diritto della vita familiare e il divieto di trattamenti disumani. Leonardo Possati, linea allo studio.
0: Guerra in Medio Oriente prorogata di altre 6 settimane, la tregua tra Israele e Libano, un malaccordo, sembra fragilissimo ed è pronto a saltare anche il cessate il fuoco molto precario nel Golfo Persico tra Iran e Stati Uniti. Antonio Soviero.
3: Il cessate il fuoco tra Israele e Libano è stato prorogato di altri 45 giorni, ma è una proroga sulla carta. Oggi gli aerei delle IDF hanno bombardato e ucciso 7 libanesi, tra cui 3 paramedici, nel sud del paese dei Cedri. Secondo il New York Times, Israele e Stati Uniti si preparano per riprendere gli attacchi in Iran la prossima settimana. Bombardamenti e una missione ad alto rischio delle forze speciali per estrarre l'uranio altamente arricchito dai tunnel bombardati a Isfahan. Trump, dopo l'incontro con Xi Jinping, i due hanno convenuto che Teheran non debba avere la bomba atomica, ha detto che sta perdendo la pazienza, ma ancora non avrebbe dato l'ok all'attacco. Almeno secondo la CNN, deciderà entro 24 ore, scrivono invece i media israeliani. Il regime sciita intanto blinda Hormuz e avvia colloqui con i paesi europei per il transito nello stretto. In una lettera indirizzata a Papa Leone, il presidente iraniano Pezeshkian esorta le nazioni del mondo a contrastare le richieste di Washington. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: E il conflitto in Ucraina ha ripreso, più violento di prima dopo i pochi giorni di parziale tregua intorno alla festa russa del 9 maggio, anniversario della vittoria sovietica sul nazismo. E ora Putin si prepara un intenso viaggio diplomatico di 2 giorni in Cina, da cui è appena ripartito il presidente americano Trump. Vito De Torre.
4: 2 giorni a Pechino per rafforzare la cooperazione tra Russia e Cina. A pochi giorni dalla visita di Donald Trump sarà Vladimir Putin ad incontrare Xi Jinping. Tra i temi sul tavolo anche la guerra in Ucraina. La Cina non ha mai condannato apertamente l'invasione russa e continua a presentarsi come un paese neutrale, respingendo le accuse occidentali di fornire armi e componenti militari a Mosca. Il Cremlino fa sapere che i due leader discuteranno delle principali questioni internazionali

0: Polyak sostiene che Mosca utilizzi i negoziati solo per prendere tempo e continuare la guerra. Intanto Kiev resta sotto shock per il bombardamento contro edifici civili che ha causato oltre 20 morti. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia per parlare di un gravissimo incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio a Modena. Dopo aver investito con l'auto una decina di pedoni in strada, sarebbe sceso l'uomo che la guidava e avrebbe accoltellato un passante che aveva tentato di fermarlo. Questa è una prima ricostruzione di quanto è accaduto in centro a Modena sulla via Emilia. Secondo alcune fonti sul posto, l'uomo sarebbe stato poi bloccato dalle forze dell'ordine e ci sono almeno una decina di feriti, di cui vari gravi. Scatta da domani l'obbligo di targa per tutti i monopattini a motore e tra due mesi, a metà luglio, entrerà in vigore anche l'obbligo d'assicurazione per responsabilità civile in eventuali incidenti stradali. Federico Plotti.
2: Oggi per tutti i possessori di monopattini elettrici è l'ultimo giorno per dotarsi di una targa. Da domani infatti scatta l'obbligo del contrassegno per circolare. Chi non lo farà rischia una multa fino a 400 euro. La targa può essere richiesta alla motorizzazione civile attraverso il portale dell'automobilista o rivolgendosi a un'agenzia di pratiche auto. Si tratta di un adesivo plastificato che va piazzato in una parte ben visibile del mezzo e che poi non può essere più rimosso. Costo totale dell'operazione circa 35 euro. Un obbligo introdotto dal Ministero dei Trasporti e regolamentato con un apposito decreto dello scorso marzo per tutelare utenti, pedoni, automobilisti e per avere più sicurezza e più rispetto delle regole sulle nostre strade, alla luce anche e soprattutto del gran numero di monopattini elettrici in circolazione e l'aumento degli incidenti che li hanno visti coinvolti. Ma già sorgono i primi problemi perché non tutti hanno ricevuto la targa nonostante abbiano presentato la richiesta. In questo caso non è ancora chiaro se possano comunque circolare. Prorogato invece di due mesi l'obbligo di assicurazione che completerà il provvedimento e che scatterà il prossimo 16 luglio. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Trasporti ferroviari a rischio lunedì 18 maggio per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB, l'Unione Sindacale di Base. Il gruppo Ferrovie ha avvertito che la protesta interesserà il proprio personale dalle 21 di domenica 17 alle 21 di lunedì 18 maggio. Ripercussioni sono previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. Come di consueto durante gli scioperi saranno attive le fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9 del mattino, dalle 18 alle 21 della sera. Milano sceglie di perdonare Davide Simone Cavallo, il 22enne, che sei mesi fa è stato accoltellato da un gruppo di ragazzini che gli hanno causato lesioni alle gambe che potrebbero essere permanenti. E in una lettera spiega il perché. Leo è andato a sentire e intervistare Raffaella Frullone.
3: Ho sempre pensato di essere in qualche modo fortunato per quello che mi è successo. Poche persone che hanno danni simili ai miei riescono a fare anche la metà di quello che faccio io. E coloro che mi hanno fatto questo sono dei bambini per me.
4: A parlare Davide Simone Cavallo, che sei mesi fa è stato aggredito con calci, pugni e coltellate dopo una serata in Corso Como a Milano. I suoi aggressori hanno pochi anni meno di lui, a breve se li troverà faccia a faccia in tribunale. Pochi giorni fa ha condiviso una lunga e spiazzante lettera in cui, mentre fa i conti con le gravi conseguenze fisiche dell'aggressione, i cui esiti ancora sono incerti, apre alla possibilità del perdono.
3: Non voglio che passi come un "è facile perdonare", no, non è facile. Assolutamente no. Non ho idea di come si faccia ancora, no. Però so che è sempre possibile.
4: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Papa Leone ha ricevuto oggi in Vaticano dirigenti e dipendenti delle banche di credito cooperativo. Ce ne parla Cristiana Caricato.
5: 200 banche di credito cooperativo e casse rurali, il sistema di cooperazione mutualistica di credito, in gran parte nato dopo la rivoluzione innescata dalla Rerum Novarum di Leone XIII, è stato ricevuto oggi dal successore che ha scelto il nome dell'ispiratore della dottrina sociale della Chiesa. Occasione per riflettere sulla funzione delle banche, su come influiscono nella vita delle persone. La concentrazione di capitali e le competenze hanno permesso sia un'equa condivisione per il benessere generale che l'accumulo egoistico, fonte di ingiustizia. Giustizia e miseria, ricorda il pontefice, che chiede un uso oculato e moralmente appropriato delle risorse, in cui guadagno e solidarietà non siano antagonisti.
6: In banca non entrano in prima analisi capitali, ma persone, e che dietro i numeri

0: ci sono donne e uomini, famiglie che hanno bisogno di aiuto.
1: Insomma, sempre prima la persona, ammonisce Leone XIV, anche a livello finanziario per costruire poi le strutture sociali alternative di cui si ha bisogno. Cristiana Caricato, linea allo studio.
2: Il tennis, Jannik Sinner batte nella semifinale proseguita dopo l'interruzione di ieri sera il russo Medvedev e domani si giocherà la finalissima contro il norvegese Rudd. In finale nel doppio anche il duo italiano Bolelli-Vavassori. Era l'ultima notizia da Daniele Izzi in regia, da Andrea Tomaschio al microfono. Grazie a tutti voi per l'ascolto, buona serata e buona domenica.
3: Stress da notifiche e aggiornamenti? Volete sapere cosa succede di importante nel mondo della cultura e dello spettacolo? Sono Carlo Magistretti e vi do il benvenuto nel nostro club riservato a chi ama arte, cinema, teatro, letteratura, in poche parole in Blue Social Club. Ogni giorno seleziono il meglio dai quotidiani e i social e ve lo racconto nel nostro salotto esclusivo con la musica di In Blue. Mollate il telefono, In Blue Social Club, da lunedì al venerdì alle 17 su Radio In Blue 2000. Mettetevi comodi.
4: In Blue Social Club.
5: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
6: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
7: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
9: E comincia una nuova puntata per Playlist in blu, le novità in ambito discografico della settimana. Come state? Tutto bene? Avete sete e fame di musica nuova? Cercheremo di soddisfarvi. Benvenuti a tutti, io sono Gary, con me c'è Sabino D'Alessandro, che saluto e ringrazio, Lucio Coperà della parte tecnica, e vi faremo ascoltare le 8 tracce che abbiamo selezionato quest'oggi come novità. Novità importanti, novità che sono per lo più di musica italiana, con qualche eccezione molto gradita. La scorsa settimana, non so se vi ricordate, abbiamo cominciato con il nuovo singolo dei Rolling Stones. Non facciamo torto a nessuno, perché questa settimana partiamo invece con una parte dei Beatles, diciamo così. Paul McCartney, Ringo Starr, un duetto che arriva, insomma, molto molto gradito e atteso. Allora vi faccio ascoltare questa che è Home to Us.

Dunque, l'annuncio è arrivato mentre Paul McCartney stava intervenendo a un evento speciale presso lo Studio 2 dei leggendari Abbey Road Studios di Londra per condividere retroscena di nuove canzoni. Registrazione, appunto, ha svelato anche l'uscita di questo duetto. Home to Us è il secondo singolo estratto da The Boys of Dungeon Lane, in uscita il prossimo 29 maggio, ed è anche il primo disco di quest'oggi per Playlist in Blu. Vi ho detto, quest'oggi moltissima musica di casa nostra, ci sono delle uscite interessantissime, e allora subito la nuova di Elisa, che è appena uscita con il nuovo singolo. Tra poco vi parlo e vi dico qualcosa in più, ma intanto la sua nuova canzone, che si intitola Amore è Elisa.

0: scattare una foto.
1: Dall'inizio alla fine per Amore è, la nuova canzone di Elisa, che appunto è appena uscita di ieri, questo nuovo singolo. Si sa che anticipa il prossimo album di inediti, ma non si sa molto altro. Sarà atteso nei prossimi mesi, non c'è ancora un titolo, però insomma, quando arriva una delle più belle voci del nostro panorama artistico, sicuramente accendiamo i nostri riflettori, o meglio le nostre orecchie, per ascoltare e saperne qualcosa in più. Secondo brano di quest'oggi qui in questa puntata di metà maggio per Playlist in Blu. La terza vede il ritorno anche di Pinguini Tattici Nucleari. Anche loro sono pronti a conquistare le playlist estive, non solo perché avranno a che fare con diverse date nei loro live di quest'estate che ormai è alle porte. Un titolo molto particolare, Sorry, Scusa, Lo Siento.

sicuramente si posiziona come una delle canzoni estive, anche perché c'è qualcosa di spagnolo, e lo spagnolo da qualche anno a questa parte fa parte delle nostre playlist estive. Scherzi a parte, Sorry, scusa, lo siento, canzone per il ritorno dei Pinguini Tattici Nucleari, che si apprestano anche per Tour Stadi 2027. C'è già molta attesa per appunto una catena di concerti che vedrà la band calcare i palchi dei principali stadi italiani, e sarà la prossima estate la terza volta che lo faranno. Complimenti a loro, che si sono guadagnati sicuramente un posto di merito nel nostro panorama artistico. Quarta proposta di quest'oggi è per una cantautrice candidata ai Grammy. Questa volta torniamo in ambito più anglosassone. Ha pubblicato il suo nuovo atteso singolo, quello che stiamo per ascoltare, Hit the Wall, ed è anche il nuovo estratto da Daughter from Hell, nuovo album che uscirà il prossimo 17 luglio. Gracie Abrams.

Allora, se il nome non vi dice ancora molto, sappiate, come vi ho detto prima, che è candidata ai Grammy, quindi è sicuramente un nome di quelli importanti che sentiremo ancora per diverso tempo. Hit the Wall è una nuova era per l'artista che, come

Dicevamo, il 17 luglio pubblicherà Daughter From Hell, il suo nuovo album. E via, continuiamo. Quattro brani tutti italiani da goderci per quest'oggi. Il prossimo vede il ritorno di Paola Turci con Vita Mia.

la nuova canzone di Paola Turci, che arriva a 3 anni di distanza dalla sua ultima canzone, scritto oltre che da lei anche da Veronica Lucchesi, della rappresentante di lista. Questa la sua nuova canzone. E via, da un disco all'altro, ne abbiamo tanti di quest'oggi, continuiamo a dire che oggi la musica italiana è prevalente e ci sono dei graditissimi ritorni. Questo intro con questa chitarra è per la nuova canzone di Rama, che è inutile dirlo, è tra i protagonisti più solidi del pop italiano. Ha già ricevuto 55 dischi di platino e 6 d'oro. Ed ora ci presenta la sua nuova canzone, che si chiama Cabana.

Credo che oggi stiamo ascoltando diverse canzoni che saranno la colonna sonora dell'estate, e lo diciamo spesso che questo è il periodo, insomma, dove le canzoni che escono si posizionano per quella configurazione, ma oggi abbiamo fatto il pieno anche con le opportune diversità. In questo caso la nuova di Rama Cabana, che secondo me ha un ritmo molto bello ed è molto curato, lui è bravo, e l'abbiamo quindi ascoltato. Mancano ancora due brani all'appello per quest'oggi. Il penultimo di quest'oggi vede anche il ritorno di Ermal Meta. Prendo in prestito le sue stesse parole per presentare Calma Metafisica, questo è il titolo del nuovo album, che racconta l'assurdo, un'estate alla Don't Look Up, divertimento a tutti i costi, leggerezza e spensieratezza ad alto rischio, ma sì, in fondo estate, chi se ne frega. Queste le parole di Ermal Meta e questa è la sua Calma Metafisica.

Ecco, metti un po' di musica romantica, Karma. Canta Ermal Meta, calma metafisica, la sua nuova canzone. L'ultima, e adesso ve la presento prima dei saluti finali, in realtà è una canzone che credo conosciate più o meno tutti, perché Perdono fu il primo singolo di grande successo che portò la notorietà a Tiziano Ferro nella sua nuova versione da cantante e anche cantautore. Ora, grazie alla nuova versione XX Dono, Perdono Doppia, chiamatela come volete, il featuring di Lazza rivive e appunto una nuova vita, singolo che sarà contenuto in Sono un Grande nella versione deluxe ed è anche la nostra sigla finale, l'ultima canzone per questa puntata di metà maggio di Playlist in Blu. Playlist in Blu che viene fatta dal sottoscritto Gary, grazie sempre all'apporto della parte tecnica che quest'oggi è stata curata da Sabino D'Alessandro. Con lui abbiamo esplorato queste 8 tracce, torneremo ad esplorare altre nuove tracce la prossima settimana. Durante la settimana ascoltiamo e nel fine settimana proponiamo. E allora vi lascio a questa nuova versione Tiziano Ferro, Lazza, Perdono Doppia, diciamo così. Da Gary è tutto, noi torniamo tra 7 giorni.

0: Ciao, sono Augusto Ficele e conduco l'arte ad ascoltare qui su Radio in Blu 2000 ogni weekend. Si riparte con la nuova stagione per raccontarvi le mostre più interessanti in Italia attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'arte contemporanea, dei curatori e dei direttori di musei e fondazioni con storie inedite, aneddoti e riflessioni inaspettate. Insomma, l'arte come non l'avete mai ascoltata. Vi aspetto su In Blu 2000 come ogni weekend.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
6: Soul.
5: Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
7: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
8: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù,
9: a volte alla fine di giornate piene di attività ci sentiamo vuoti. Perché? Perché noi non siamo macchine, abbiamo un cuore. Anzi, possiamo dire siamo un cuore. Il cuore è il simbolo di tutta la nostra umanità, sintesi di pensieri, sentimenti e desideri, il centro invisibile delle nostre persone. L'Evangelista Matteo ci invita a riflettere sull'importanza del cuore nel riportare questa bellissima frase di Gesù: «Là dove è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore».
10: Avete sentito che bello? Oggi Papa Leone ci parla del cuore. È una parola che conoscete benissimo, sono sicuro.

0: Sicuro se vi chiedessi di disegnare un cuore lo sapreste fare benissimo, perché sapete, esiste il cuore, quello che è qui, che ci batte nel petto, però Papa Leone ci parla anche di un altro cuore che è molto più profondo e allora vogliamo capire meglio di che si tratta con i nostri amici. Bentrovati ragazzi, oggi abbiamo con noi Leonardo, Berenice, Martina, Giulio e Matteo. Allora, partiamo subito dalle parole del Papa, perché lui a un certo punto dice, sapete, nella settimana facciamo tante cose, tante cose, e a un certo punto ci sentiamo come svuotati. Allora io vi voglio subito chiedere quante cose fate durante la settimana.
1: Tante.
0: Abbiamo bisogno un po' di riposo ogni tanto.
1: Sì.
0: Perché?
2: Il riposo serve anche per ricaricarsi per il giorno seguente, per rilassarsi, insomma.
0: Bravissima, è vero. Il riposo serve, è importante. E Papa Leone dice che serve ogni tanto staccare anche per riprendere contatto con
2: il cuore.
0: Con noi stessi e con il proprio cuore. Perché il cuore è la parte più importante di noi. Infatti Gesù nel Vangelo dice delle parole bellissime. Laddove sarà il tuo cuore, lì sarà anche il tuo tesoro. Che vuol dire? Cioè, avete mai sentito quell'espressione che si dice ah, questo sport o questa cosa che fai, questa attività ti sta molto a cuore? È mai capitato di sentire?
3: Sì.
0: Perché si dice?
3: Perché ti piace.
0: Certo, perché
2: è una cosa che fai con piacere.
0: Esatto, quindi
3: perché
0: il tuo...
3: ti appassiona.
0: Ti appassiona, bravissimo. Quindi ci metti amore, ci metti dedizione. E il riposo è importante, sapete? Anche Papa Leone ogni tanto va a Castel Gandolfo, si riposa. Perché è importante, lo dice sempre, appunto, prendere contatto con il proprio cuore. Quindi, attenzione, il cuore è la parte più profonda di noi. Però è difficile prendere contatto con questa parte. Allora io voglio un po' spiegarvi. Qui ho degli oggetti. Sapete cosa sono queste?
3: Sì.
0: Cosa sono?
3: Matrioske.
0: E sono tipo delle bambole di origine, sapete?
2: Russa.
0: Di origine russa. Sono delle bambole, vedete? E hanno una particolarità. Quale? Vai.
3: Che hanno più strati, togli quella e c'è un'altra.
0: Esatto. E allora, queste matrioske adesso, secondo me, ci possono essere utili per spiegare come siamo fatti noi e per spiegare dove sta il nostro cuore. A volte dice il cuore sta... ma dove sta? Allora, vediamo un po'. C'è un involucro esterno. Anche noi abbiamo un involucro, diciamo così, tra virgolette.
3: Belle,
0: il nostro corpo. E, per esempio, il nostro corpo come funziona? Se tu hai fame...
3: Mangi.
0: Quindi ti viene, si dice...
3: Fame.
0: Esatto, ti viene fame, ti viene istintivamente di mangiare, perché il nostro corpo funziona così. Però noi non siamo solo corpo, non siamo solo istinti. C'è anche qualcos'altro. Cosa c'è?
2: La mente.
0: Cioè, che c'è nella mente?
3: Cervello.
0: Cervello, sì, quindi?
3: Pensiero.
0: I pensieri, oppure le emozioni, i sentimenti. Allora diciamo che c'è il nostro corpo, ma dentro c'è la nostra, come possiamo definirla?
2: Anima.
0: La nostra anima, molto bene. Però, attenzione, perché noi non siamo solo le nostre sensazioni, emozioni, pensieri. C'è una parte ancora più profonda che possiamo chiamare, possiamo definire il?
2: Cuore.
0: Il cuore. E allora, questa parte qui è la parte più intima. E secondo voi, perché ragioniamo un attimo, il corpo ci si può far male?
3: Sì.
0: Si può sbucciare una ferita. Anche l'anima si può...
2: No.
0: Ci si può far male?
2: No.
0: Se qualcuno ti dice una cosa brutta?
2: A volte sì.
4: Felice sentimenti, certo, per esempio.
0: Certo. Invece c'è una zona più profonda che è il nostro cuore, dove non entra nessuno, ci siamo solo noi e
2: Gesù.
3: Dio
0: e Gesù. E siccome questa zona si chiama anche spirito, secondo voi chi è che parla in questa zona profonda nel nostro cuore?
2: Lo Spirito Santo.
0: Lo Spirito Santo, esattamente. Lo Spirito Santo, quindi è il nostro punto di contatto con
2: Dio.
0: Va, bravissimi. Ma se dovessimo immaginare il cuore di Gesù, come potremmo immaginarcelo?
2: È grandissimo.
0: Grandissimo.
3: Immenso.
0: È immenso. Ecco, il cuore di Gesù è pieno d'amore. E quindi noi ci possiamo entrare nel cuore di Gesù?
3: Sì.
0: Siete sicuri?
3: Sì.
0: Quindi non è un luogo immaginario?
3: No.
0: No, bravissimi, è un luogo reale. Ci si può entrare dentro. Ci si può stare dentro. Sapete che c'è un discepolo, Giovanni, che amava tantissimo Gesù, era il discepolo amato. E sapete che nell'ultima cena

0: Sapete che fa? Mette la sua testa sul petto di Gesù. E quando mette la testa, secondo voi, che sente?
1: Battito.
0: Il battito del cuore. Nella preghiera noi entriamo in contatto con il nostro cuore e con il cuore di Gesù. E quando questi due cuori entrano in contatto, succede un fatto, che iniziano a battere con lo stesso ritmo.
1: Si dice a battere.
0: Bravo, contemporaneamente, battono all'unisono. Sapete qual è un modo per stare molto vicini a Gesù? Facendo i chierichetti. Oggi impareremo con Giovanni, con i chierichetti di Santa Maria delle Grazie al Trionfale, come si portano le candele, la croce, insomma. Vediamo il suo racconto. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi.
2: C'era una volta. Vi racconterò una storia che ci è stata scritta tanti anni fa. È tratta dalla Bibbia, un libro tra i più importanti dell'umanità. Tra patriarchi, uomini e profeti arriveremo fino a Gesù. Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu. C'era un uomo buono e giusto e anche molto ricco, Giobbe è il suo nome. Satana un bel giorno se ne andò da Dio per accusarlo di ogni male. Mettilo alla prova, disse, e vedrai che presto ti maledirà. Lui resisterà fedele alle prove che Dio manderà. Nella povertà, nella malattia, lo allontanano da Dio. Con la sua pazienza si chiedeva sempre dove avrò sbagliato io. Ma un bel giorno su una nuvola Giobbe Dio si rivelò. Cosa disse e cosa fece? Se ora mi ascoltate io ve lo dirò. Giobbe. Nella terra di Uz, non lontano dalla terra promessa, viveva un uomo buono, giusto e devoto a Dio. Il suo nome era Giobbe. Aveva 7 figli maschi e 3 figlie femmine. Era molto ricco, possedeva infatti 7.000 pecore, 3.000 cammelli, 500 asine e 500 buoi e una servitù molto numerosa. Tutti i suoi figli amavano stare insieme e fare festa, organizzando dei sontuosi banchetti. Giobbe li osservava e pensava: ma non staranno esagerando? Staranno commettendo un peccato nei confronti del Signore. E così, alla fine di ogni banchetto, li mandava a chiamare per ricordare loro che ci sono anche i poveri e non bisogna mostrare troppo le proprie ricchezze. La vita scorreva serenamente quando, davanti al Signore, si presentarono 3 angeli. Tra loro c'era però anche Satana, il diavolo, che come sappiamo era l'angelo più bello e più vanitoso, che aveva osato sfidare Dio e così era stato mandato all'inferno. «Da dove vieni?» gli disse Dio. «Sei qui per parlarmi di Giobbe? E sappi che lui è un uomo buono e giusto, devoto a me. Non c'è nessuno come lui sulla terra». Satana rispose: «Vengo dalla terra, ho percorso tanti chilometri e sì, sì, sono venuto qui proprio per parlarti di Giobbe. E non credi che il suo amore per te sia solo per i privilegi che gli hai offerto? Non sei forse tu che hai messo una siepe intorno alla sua casa per proteggerlo sempre? Non sei forse tu che hai permesso che diventasse ricco? Toglili tutto, rendilo povero e vedrai che ti maledirà. Se è davvero così lo capiremo, mettendolo alla prova, ma a una condizione: che non sia a rischio la sua vita». E così avvenne. In un solo giorno successe di tutto. I buoi e i cammelli vennero rubati, le pecore con il loro pastore furono colpite da un fuoco caduto dal cielo e mentre i suoi figli si divertivano mangiando e bevendo vino, un vento impetuoso fece crollare la casa uccidendoli. Ma cosa succede? Cosa succede? Ho forse peccato? Questa tragedia forse è per causa mia? Si strappò il mantello, si rase il capo, si gettò a terra e disse: «Nudo uscii dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il suo nome». Con queste parole Giobbe si rimetteva alla volontà di Dio, ma la prova non era finita. Gli angeli tornarono davanti al Signore e con loro anche Satana. Pelle per pelle, ogni uomo è disposto a dare tutto quello che possiede per salvare la sua vita. Colpisci il suo corpo e la sua carne e vedrai che ti maledirà. Il Signore accettò anche questa sfida, ma a patto che non fosse messa a rischio la sua vita. Satana allora colpì Giobbe provocandogli delle piaghe in tutto il corpo. Il prurito era così forte da dover utilizzare una pietra appuntita per grattarsi. Sua moglie, vedendolo così,

e sofferente, disse: nonostante tutto quello che stai passando, tutto quello che stai patendo, non rinneghi il tuo Signore, rimani fedele al tuo Dio, maledicilo e muori. Tu parli come una sciocca. Se da Dio accettiamo il bene, perché non possiamo accettare anche il male? Le sofferenze che stava vivendo Giobbe giunsero alle orecchie di alcuni amici che decisero di andare a trovarlo per consolarlo. Giobbe era così sofferente che quando lo videro da lontano non lo riconobbero. Dopo aver pianto, si strapparono i vestiti, si sedettero davanti a lui per 7 giorni e 7 notti senza rivolgergli la parola. Capivano che il suo dolore era troppo grande. Finalmente, un giorno Giobbe parlò. Maledisse il giorno della sua nascita, ma non maledisse Dio. I suoi 3 amici cercarono di convincerlo che Dio è buono e giusto. Così come premia i buoni rendendoli felici, allo stesso modo punisce i cattivi facendoli soffrire. Ma Giobbe non accettò le spiegazioni dei 3 amici e difese la propria innocenza. Non sono senza peccato, ma la mia sofferenza non è una punizione. E certo, Giobbe avrebbe voluto fare delle domande anche a Dio. Voleva comprendere, protestare, esprimere il proprio pensiero. Se ami Dio, gli parli in confidenza. La conversazione tra amici era accesa e uno tra loro a un certo punto disse: «La sofferenza non è un castigo. Può essere anche un insegnamento. È necessario riconoscere la grandezza di Dio e fare la sua volontà». Ed ecco, dall'alto di una nube apparve Dio e Giobbe gli poté finalmente chiedere: «Perché? Perché proprio a me? Perché proprio a me tanta sofferenza?» Dio non rispose. Non rispose alla sua domanda, ma lo interrogò sulla nascita del creato, il mare, la terra, la luce, gli animali. «Chi ha fatto tutto questo? Come?» Giobbe non sapeva rispondere e allora capì: «Comprendo che per te niente è impossibile. Chi sono io per mettere in dubbio quello che fai? Prima ti conoscevo solo perché avevo sentito parlare di te, ma adesso è come se ti avessi visto con i miei occhi. Per questo ti chiedo perdono». Il Signore si arrabbiò con i suoi amici perché non avevano detto il vero, cercando di spingerlo contro Dio, e chiese a Giobbe di pregare per loro. E così lui fece. Il Signore allora raddoppiò tutte le ricchezze che Giobbe aveva. Si fece gran festa. Tutti vennero a trovarlo e lo consolarono di tutto il male che aveva sopportato. Ed ognuno gli regalò una somma di denaro o un anello d'oro. Il Signore lo benedisse e Giobbe vide figli e nipoti per 4 generazioni e morì felice a 150 anni. Conoscete il modo di dire «avere la pazienza di Giobbe»? Ha proprio origine da questa storia che ci insegna che se la nostra fede è forte ed autentica, possiamo resistere e superare anche i momenti più difficili senza disperarci. E che se ci capita di soffrire, non è perché ce lo meritiamo, no? Il dolore non nasce da una colpa e non è una punizione. Proprio come ha fatto Giobbe, che nonostante la sofferenza ha continuato ad avere fede e ad amare il creatore del mondo.

0: Gesù.
1: E voglio subito tranquillizzare il nostro amico che ci ha detto ci sono rimasto molto male quando sono arrivato ultimo alla gara di nuoto, Tommasino. Che può succedere? Ma ti voglio tranquillizzare perché Dondino non sa nuotare. Quindi immagina, tu sarai arrivato ultimo e io non so proprio nuotare.
2: E non sai neanche volare.
1: Niente, Tommasino, sono destinato a rimanere ancorato a terra. È proprio il mio destino.

0: Tomasino. E questo perché ognuno di noi ha dei talenti, però il nostro caro Tomasino fa dei voli meravigliosi, Dondino fa delle cose bellissime con la carta, voi sicuramente saprete fare delle cose meravigliose che altri non sanno fare. Questi sono i doni, questi sono i talenti di cui parliamo oggi. I talenti sono veramente quelle attitudini a saper fare qualcosa, a saperla soprattutto anche raccontare e portare nella vita delle persone. Ma ancora prima, che cosa sono i talenti? I talenti erano delle vere e proprie monete. Ecco, è importantissimo, bambini, che ci soffermiamo sui talenti senza prendere in giro i nostri amici. Questo è importante. Alcune persone sanno fare delle cose, altri le sanno fare un po' meno, altri non sanno farle proprio, ma sanno fare delle altre cose meravigliose. Quindi valorizzare sempre la vita degli altri, valorizzare sempre le cose che sappiamo fare. Avere talento significa proprio questo, non significa essere il primo della classe, ma significa saper fare qualcosa, ma avere anche il coraggio di valorizzare le cose che sanno fare gli altri. Questo Gesù oggi ci invita a scoprire i nostri talenti.
1: Dondino, hai detto che i talenti erano delle monete, ma al tempo di Gesù, quindi Gesù aveva un portafoglio pieno di talenti?
0: Allora, proprio sulla scia di questo voglio raccontarti una bella pagina di Vangelo in cui riusciamo a capire veramente che cosa erano i talenti. Cioè quest'uomo che dà dei talenti, che erano delle vere e proprie monete molto preziose, ne dà 5 ad uno, 2 e una. Investitele, fatele fruttare, fatele diventare qualche cosa di più importante. I primi le investono e riescono a recuperare, l'ultimo ha paura addirittura di perdere l'unica moneta e che cosa fa? La mette sottoterra, dice almeno sarà al sicuro. No, non funziona così. I talenti vanno messi in gioco, vanno condivisi, altrimenti rimangono lì sottoterra e non portano nessun frutto.
1: Dondino, ma quindi nel Vangelo c'è veramente tutto?
0: Eh sì, c'è proprio tutto, e questa è la conferma che nella parola di Dio c'è veramente tutto quello di cui abbiamo bisogno. Allora bambini, appuntamento alla prossima settimana, sempre qui sulla nostra barca. Ciao bambini!
1: Ciao!
2: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù.

0: L'arte da ascoltare. A cura di Augusto Ficele. L'arte da ascoltare.
1: Benvenuti a tutte e a tutti alla 60ª puntata dell'Arte da Ascoltare. Stavolta siamo a Bergamo, all'Accademia Carrara, che spalanca le porte a un mondo di simboli e misteri con la mostra Tarocchi, le origini, le carte e la fortuna, curata da Paolo Plebani. Secoli di storia racchiusi in un mazzo, dai rarissimi esemplari d'oro del Rinascimento, che tornano finalmente riuniti per l'occasione, fino alle visioni folli e geniali dei grandi maestri surrealisti del Novecento. È un viaggio che parte dal gioco di corte per arrivare dritto nei labirinti della nostra mente. Avete tempo per sfidare la sorte e lasciarvi incantare. La mostra vi aspetta a Bergamo fino al 2 giugno 2026. Nessuna stella da consultare, nessuna mano su cui indagare, è tutto scritto in questa mostra davvero unica.
0: L'arte da ascoltare.
1: Abbiamo raggiunto al telefono Paolo Plebani, curatore della mostra Tarocchi, le origini, le carte e la fortuna all'Accademia Carrara Bergamo. Buonasera Paolo.
2: Buonasera.
1: Allora Paolo, spesso pensiamo ai tarocchi come a uno strumento esoterico moderno che oggi è super in tendenza, ma qui a Bergamo tocchiamo con mano le radici di questa tradizione. Considerando che il mazzo Visconti Sforza è uno dei più antichi e completi al mondo, le chiedo cosa provano e cosa hanno provato i visitatori nel trovarsi di fronte a quelli che nel 400 non erano simboli magici ma veri e propri oggetti di intrattenimento per le corti più raffinate d'Europa.
2: Ma io credo una grande sorpresa, questo lo dico alla luce dei riscontri che abbiamo avuto dai visitatori della mostra, ma anche dai visitatori del nostro museo, dell'Accademia Carrara, perché noi di questo mazzo con leoni, appunto il mazzo Visconteo Sforzesco, possediamo da diversi decenni ben 26 carte. La mostra lo riunisce per la prima volta, ma il visitatore del nostro museo vede nella collezione permanente sempre una parte di questo mazzo. E una delle domande che ci viene posta è proprio a che cosa servivano queste carte, se erano da interpretare, e la mostra in fondo cerca di fornire una risposta scientificamente corretta a questo quesito. Le carte in origine servivano per giocare appunto carte. E quindi quello che è nell'immagine, nell'immaginario popolare, nel sentire comune i tarocchi come strumento da interpretare, sì, per divinare il futuro, è solo un aspetto, ed un aspetto anche tutto sommato recente,
1: sì, tardivo
2: del loro uso.
1: Sì. E allora vorrei anche sottolineare, Paolo, che sembra che intanto la mostra stia andando molto bene, avete accolto moltissimi visitatori. Ci vuol dare un po' di numeri?
2: Ma siamo, credo, già poco oltre i 40.000 visitatori, che per noi è un risultato davvero molto importante. Sì. A ancora 3 settimane di apertura, ed è stato notevole anche il riscontro sulla stampa nazionale e in parte anche internazionale, devo dire, perché anche su alcune riviste specializzate appunto di diffusione internazionale abbiamo avuto delle recensioni, insomma.
1: Sì, ho notato davvero una mostra capillare davvero eterogenea che insomma ha colpito tutte le fasce della popolazione in termini di età. Allora, le cronache e le recensioni della mostra pongono appunto l'accento sulla straordinaria fattura di queste carte realizzate con punzonature e foglie d'oro. E oltre al valore ludico, Paolo, quanto pesava l'aspetto del prestigio politico in queste committenze? E quindi le chiedo se possiamo definire queste carte come delle manifestazioni vere e proprie di potere per raccontare la propria stirpe e la propria ricchezza.
2: Ma in qualche modo direi proprio di sì. Delle carte quattrocentesche, quelle appunto dorate e dipinte, è una breve stagione di 50 anni ma importantissima, sono quasi tutte carte che hanno imprese, motti, tanti stemmi, soprattutto quelle di origine milanese, che permettono di ricondurle a dei committenti ben precisi, i Visconti e gli Sforza, sì, soprattutto, o gli Este, ad esempio, o di nuovo gli Sforza marchigiani, nel caso di Alessandro Sforza. Quindi evidentemente queste carte, che forse erano meno usate di quanto potevano essere usate le carte comuni, ed anche per questo motivo sono giunte fino a noi in uno stato di conservazione quasi miracoloso, evidentemente queste carte erano soprattutto un oggetto di prestigio, qualcosa da esibire, da mostrare in occasioni speciali, o magari da regalare come se fossero un vero e proprio dono diplomatico. E da questo punto di vista è normale verificare che appunto sulle carte poi troviamo le imprese e i simboli di chi le aveva, commissionate e di chi le aveva pagate.
1: Bene, allora Paolo, torniamo tra pochissimo, in arrivo un brano.

0: L'arte da ascoltare.
1: Bentornati all'Arte da Ascoltare con Paolo Plebani, curatore della mostra Tarocchi, le origini, le carte, la fortuna all'Accademia Carrara Bergamo, ricordiamo visitabile fino al 2 giugno 2026. Allora Paolo, un aspetto affascinante che emerge dal percorso espositivo è l'evoluzione del significato dei tarocchi su cui io vorrei indagare con lei. Nati come trionfi appunto per il gioco, sono diventati nel tempo un linguaggio simbolico universale. E qual è quindi il reperto o il dettaglio in mostra che possiamo vedere che meglio racconta questo passaggio, ovvero il momento in cui l'immagine smette di essere solo una figura e inizia a diventare in qualche modo un archetipo?
2: Certo, ma insomma questo tutto sommato succede molto presto, perché comunque le carte nascono negli anni 30, tra gli anni 30 e gli anni 40 del 400, sì, e sono già una sorta di sintesi incredibile, sintesi profana e sintesi laica dell'enciclopedismo medievale, no? La figura della morte, la figura dell'amore, la giustizia, il sole, la luna, in qualche maniera si condensa già nelle carte fin dall'inizio, quasi come se fossero un precipitato della cultura dell'epoca. Sono anche questi simboli universali e quindi hanno continuato a parlare a un po' a tutte le epoche. Secondo me il lavoro più straordinario è quello in cui si comprende come dire, quanto fosse profondo, quanto fosse ampio lo spessore simbolico di queste carte, quindi la loro forza comunicativa, sì, si evince proprio dal lavoro degli artisti, che non sono, diciamo così, imbrigliati in griglie iconografiche così stringenti, ma che trovano in queste immagini che si tramandano e continuano ancora oggi a essere riconoscibili
1: una grandissima espressione appunto di libertà,
2: la possibilità
1: visiva
2: di esprimere e di dire e di inventare anche nuove figurazioni. Mi chiedeva un oggetto, penso ad esempio alla serie dei tarocchini di Mitelli, sì, che sono della metà del 600 e che si vedono in mostra, in cui Mitelli rispetta assolutamente quelli che sono i soggetti degli arcani, dei tarocchi appunto, il mondo, la giustizia, l'eremita, il matto, ma come dire, gli dà una forma che è da un certo punto di vista la sua personale, legata alle proprie ricerche artistiche, ma anche a quella che è la cultura del tempo. E quindi, ad esempio, il mondo per la prima volta assume le sembianze di Atlante che sorregge il globo terrestre, oppure l'eremita sembra un qualcosa a metà tra la figura di genere, lui ne ha incise molte di figure di genere, e una figura invece dell'antichità classica come Diogene con la lampada che cerca la sua strada, ecco.
1: Beh, figure in effetti luminosissime appunto per esaltare questa mostra. E poi c'è il passaggio al Novecento, insomma ci sono gli artisti del Novecento che hanno tolto i tarocchi dai tavoli da gioco e dalle fiere per portarli appunto in questo caso nei musei, rendendo ogni carta un dipinto che sta in piedi autonomamente, indipendentemente dal suo valore nel gioco e della divinazione. Quindi le chiedo quale di questi approcci in mostra ritiene il più intrigante, ad esempio quello esoterico della Carrington o altri che mi può insomma citare, menzionare.
2: Ma io trovo che sia geniale l'approccio che in generale hanno avuto gli artisti surrealisti,
1: sì,
2: da un lato Breton che li ha guidati con mano salda, portandoli un po', portando altri suoi compagni di strada come Brauner, come Matta o come Masson, portandoli insomma diciamo così alla conoscenza dei tarocchi. Questo perché? Perché ha saputo in qualche modo ritornare al significato ludico al significato giocoso originario di queste carte, non più tanto per sedersi a un tavolo appunto a giocare davvero a carte, però guardando a questo repertorio di immagini con grande libertà, con grande freschezza di sguardo, e quindi giocando con le immagini in qualche modo, ecco, in questo senso l'immagine forse più emblematica in mostra e anche molto fotografata dal pubblico è quella del quadro intitolato Il Surrealista di Victor Brauner, perché Victor Brauner nel dipingere di fatto un autoritratto di se stesso, ma anche un autoritratto del surrealista tipo, diciamo, utilizza una delle carte dei tarocchi più conosciuta, la carta del bagatto, quindi c'è una sorta di identificazione tra una carta dei tarocchi, tra le più celebri, il bagatto e la figura stessa del surrealista come artista.
1: Paolo, le chiedo se si è fatto un'idea di come i tarocchi, quindi

0: le carte siano continuamente oggetto di fascino nei nostri confronti, come se fosse una sorta di incantesimo perpetuo che ci assilla continuamente. Vorrei capire se appunto si è fatto un'idea di questo di questa seduzione, ecco, costante dei tarocchi.
1: Ma da un lato credo che siano due le motivazioni, perlomeno quelle che ho identificato, che ho identificato io. Da un lato, come dire, la profondità simbolica di queste carte. In fondo queste immagini veicolano dei simboli che valevano all'inizio del 400, quando sono nate, ma che valgono tuttora. Tutti proviamo l'esperienza dell'amore, della morte, tutti ci confrontiamo con la giustizia, ad esempio. Cioè sono concetti che continuano oggi a toccare le vite di ognuno di noi in qualche modo. Che
0: ci influenzano anche.
1: E che ci influenzano anche. E quindi in questo modo continuano a essere dei simboli e delle immagini vive. Dall'altra parte i tarocchi, in qualche maniera, essendo in origine un gioco, queste immagini essendo un gioco, anche per chi le guarda con occhio serio, interpretandole, cercando di leggerne i significati per capire se stesso, per indovinare il futuro in qualche maniera, continua a giocare con queste immagini. E forse questo elemento ludico è qualcosa che fa parte
0: di noi personalmente,
1: che fa parte dell'uomo, di noi, e che continua appunto a interessarci in questo senso.
0: Come sempre chiediamo ai nostri ospiti una mostra in corso in Italia o in Europa da consigliare al nostro pubblico. E dove ci porta stavolta, Paolo?
1: Io vi porterei, nel senso che l'ho vista non molto tempo fa, a Roma, sì, all'Istituto Centrale per la Grafica, in cui c'è una mostra molto bella dedicata a Maarten van Esmerk, questo pittore fiammingo. La mostra si intitola Maarten van Esmerk e il fascino di Roma, e presenta questo taccuino incredibile in cui van Esmerk ha ripreso alla metà del Cinquecento degli scorci di Roma, le sue collezioni di antichità. È, credo, una mostra meravigliosa che ci porta un po' all'origine del fascino anche attuale della città eterna.
0: Bene, allora grazie per il consiglio, Paolo. Ringrazio Paolo Plebani, curatore della mostra Tarocchi, le origini, le carte e la fortuna all'Accademia Carrara a Bergamo, aperta fino al 2 giugno 2026. Livio Cosentini per il supporto tecnico. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che ci possono ascoltare scaricando l'app Play 2000. Un caro saluto e alla prossima puntata.
2: L'arte da ascoltare.

0: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
1: Benvenuti alla puntata riassuntiva del sabato di Cose di Musica, in cui scegliamo tre dei temi più interessanti della settimana andata in onda. Così questa sera vi parleremo innanzitutto di un libro, 40 vite senza fermarmi mai, di Enrico Ruggeri, poi di un aneddoto che racconta il rapporto tra Elton John e i fiori, e infine di una band, i Green Day. Come sempre c'è una canzone d'apertura dopo la quale il racconto prende forma. Non so

0: libro.
1: Il libro 40 vite senza fermarmi mai di Enrico Ruggeri è un'autobiografia pubblicata da La Nave di Teseo nel 2024. Non si tratta di una semplice cronologia di eventi, ma di un ritratto personale in cui Ruggeri intreccia quasi 50 anni di carriera artistica con la storia della musica italiana e dell'Italia stessa. L'autore milanese, figura di spicco del panorama musicale nazionale, vincitore di due festival di Sanremo nell'87 e nel 93, percorre la propria vita da quando nel 1977 registrò il primo album in studio, raccontando con sincerità sia i momenti di successo, sia le difficoltà e le trasformazioni personali e professionali.

0: Contessa, cantata da Enrico Ruggeri ai tempi dei Decibel, rappresenta la svolta, il passaggio dal punk alla ribalta nazionale, simboleggia l'inizio della sua prima vita artistica e il distacco da certi canoni musicali dell'epoca. Passaggi che sono raccontati nelle pagine di 40 vite senza fermarmi mai, l'autobiografia di cui stiamo parlando stasera e sulle cui pagine la narrazione è diretta e riflessiva. Ruggeri confessa di aver vissuto emozioni intense sul palco e di aver affrontato episodi di fragilità, errori, incontri significativi, tradimenti e salvataggi personali. Attraverso un linguaggio che mescola introspezione e aneddoti, l'autore mette in luce come la musica sia stata il motore e la ragione di tutta la sua esistenza.
1: E vanno via e non tornano più, non danno neanche il tempo di chiamarle.

0: Il portiere di notte è una delle canzoni più cupe e introspettive di Enrico Ruggeri, che racconta storie ai margini con la profondità tipica del cantautore milanese. Di Ruggeri è anche il libro di cui stiamo parlando, 40 vite senza fermarmi mai, il cui testo non segue una scansione cronologica rigida, ma si presenta come un mosaico di vite, momenti, incontri, ricordi che riflettono la complessità di un percorso umano e creativo. Dai concerti turbolenti negli anni di piombo alle collaborazioni con artisti e figure di rilievo, Ruggeri racconta come ogni fase della sua esistenza sia stata accompagnata da canzoni, che siano esse note al grande pubblico o legate a vicende personali. E ora è tempo di raccontarvi un aneddoto sul rapporto che lega Elton John ai fiori, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

L'aneddoto. L'aneddoto che vi raccontiamo stasera è noto e stravagante, riguarda Elton John e il suo rapporto con i fiori, che sottolinea l'incredibile livello di lusso e l'eccentricità della pop star britannica. Lui stesso ha ammesso in passato di avere una vera e propria passione compulsiva per i fiori, arrivando ad acquistarne migliaia a settimana. Secondo quanto emerso da documenti finanziari e riportato dalla stampa britannica intorno al 2005, Elton John spendeva all'epoca circa 58.000 sterline mensili in fiori, l'equivalente di 66.000 euro. Alcune fonti si spingono anche oltre, citando cifre da capogiro. La passione di Elton John per i fiori è sempre stata descritta come un modo per circondarsi di bellezza e colore, trasformando i suoi spazi in oasi personali, a prescindere dal costo elevato.

Goodbye Yellow Brick Road di Elton John parla di un ritorno all'aratro, evocando un desiderio di semplicità bucolica e natura che contrasta con la vita artificiale della sua fama. Un concetto che spiega ancora meglio la sua passione per i fiori, che stando alle cifre mensili a 4 zeri che abbiamo condiviso farebbero pensare più a un'ossessione. I dettagli emersero in un periodo in cui si discuteva del suo stile di vita estremamente dispendioso, che portò Elton John a un temporaneo quanto relativo rosso bancario, nonostante il suo enorme patrimonio.

0: Song di Elton John è una ballata struggente che cita esplicitamente i fiori come gesto di riconciliazione finale tra un padre e un figlio. Fiori che, come stiamo raccontando stasera, hanno rappresentato e rappresentano per il baronetto una vera mania che lo portano ad acquistarne migliaia a settimana. La presenza di composizioni floreali fresche è indispensabile per la sua serenità, specialmente nelle sue stanze d'albergo, ma anche sui palchi. Elton John è infatti noto per adornare anche il pianoforte con grandi composizioni floreali durante i suoi concerti. Nel corso di oltre 5 decenni di carriera, i fiori sono rimasti una presenza costante accanto al cantante inglese, contribuendo a definire un immaginario in cui l'eccesso scenico non è fine a se stesso, ma parte di una precisa identità artistica. E adesso è tempo di parlarvi di una band, i Green Day. State su In Blue.
1: Cose di musica.

0: La band.
1: I Green Day sono una band statunitense nata a Berkeley, California nel 1987. Il gruppo si forma attorno a Billy Joe Armstrong, voce e chitarra, e Mick Dirt al basso, amici fin dall'adolescenza. Nel 1990 si unisce Trey Cool alla batteria, completando la formazione storica. I Green Day emergono dalla scena punk della Bay Area, legata al circuito dei club alternativi, all'etichetta indipendente Lookout Records. Il primo album di rilievo è Kern Plank del 1991, che ottiene un buon riscontro nell'ambiente underground. La svolta arriva però con il passaggio a una major e la pubblicazione di Dookie nel 1994. L'album vende oltre 10 milioni di copie negli Stati Uniti e porta negli anni 90 il punk rock a un pubblico mainstream. Negli anni successivi la band consolida il successo, ma è con American Idiot che i Green Day lasciano il segno.

American Idiot è la title track di un disco che è uscito nel 2004, segna una nuova svolta artistica dei Green Day. Il disco, concepito come un concept album, affronta temi politici e sociali legati all'America post 11 settembre e ottiene un enorme successo internazionale, vincendo il Grammy Awards come Best Rock Album. Merito anche di brani come Wake Me Up When September Ends, che stiamo per ascoltare. Da American Idiot nasce anche un musical teatrale di Broadway, ulteriore conferma dell'impatto culturale del gruppo. Nel corso della carriera, i Green Day hanno pubblicato numerosi album in studio, venduto oltre 75 milioni di dischi nel mondo e ricevuto diversi riconoscimenti. Nel 2015 sono persino stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame.

0: Wake Me Up When September Ends è una ballata dei Green Day pubblicata come singolo nel 2005, tratta dall'album American Idiot, scritta da Billie Joe Armstrong e ispirata alla morte del padre avvenuta nell'82. Il brano è uno dei pezzi più emotivi della band. L'importanza dei Green Day risiede nell'aver riportato il punk rock al centro della scena globale, adattandolo a linguaggi e tematiche contemporanee senza rinnegare mai le proprie radici. Ed è così che per questa settimana ci salutiamo. Grazie per averci seguito. Cose di musica torna lunedì.
1: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.

0: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Sono Don Nunzio Galantino, un vescovo. Ci troveremo qui ogni sabato per abitare insieme il senso profondo del nostro linguaggio, delle nostre parole, e tentare di fermarle per vedere se davvero ci aiutano a conoscerci meglio, a stare meglio anche con gli altri.
3: L'eco delle culture con Monsignor Nunzio Galantino. Ogni sabato il podcast Original Play 2000 e in Blu 2000.
4: Stress da notifiche e aggiornamenti? Volete sapere cosa succede di importante nel mondo della cultura e dello spettacolo? Sono Carlo Magistretti e vi do il benvenuto nel nostro club riservato a chi ama arte, cinema, teatro, letteratura, in poche parole in Blu Social Club. Ogni giorno seleziono il meglio dai quotidiani e ai social e ve lo racconto nel nostro salotto esclusivo con la musica di In Blu. Mollate il telefono. In Blu Social Club, da lunedì al venerdì alle 17 su Radio In Blu 2000. Mettetevi comodi.
5: In Blu Social Club.

vorrebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.